0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mezz'ora, poi la rimonta partenopea con Di Lorenzo e Alison Santos a cavallo tra la fine della prima frazione e l'inizio della seconda. Allo scadere però RO a gelare il Maradona e regalare la vittoria agli emiliani. Ascoltiamo adesso un estratto delle parole di Antonio Conte in conferenza stampa.
1: Avevamo la voglia, si vedeva l'energia di vincere la partita. Abbiamo provato a spingere, spinto nel secondo tempo. Quando cerchi di attaccare, di spingere, ci può essere qualche ripartenza, però non ricordo pericoli nostri nel secondo tempo da parte del Bologna, se non il gol. Poi se dobbiamo vedere il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra, e sappiamo benissimo che mancano due partite. Dobbiamo cercare di conquistare posto in Champions e poi vedremo.
0: L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

Eccoci qua amici del Bar dello Sport. Eccoci qua, buongiorno, ben arrivati. Un abbraccio da parte di Gianluca Vigliotti. Un saluto in cabina di regia Ciro Froio, che è già pronto per una puntata che si prospetta davvero torrida, calda, incredibile per quello che è accaduto ieri sera. La grande delusione, la sconfitta con il Bologna 3-2, maturata proprio nei minuti finali con il gol di Rowe, dopo che il Napoli era riuscito a rimontare, un po' come fece con il Verona, sotto 2-0 con il secondo rigore, poi la rimonta con il gol di Di Lorenzo, il gol di Alisson Santos, il 2-2 che avrebbe comunque consentito al Napoli di fare ancora un piccolo passo avanti per la Champions, e poi la mazzata del gol di Rowe. Grande delusione, grande delusione. Già ieri sera al termine della partita abbiamo ascoltato davvero commenti molto duri sulla prestazione del Napoli. Aspetto di sentirvi stamattina 081 546 6873 per intervenire in diretta. Vi prego, siccome il computer sta andando avanti come una slot machine, per il numero di messaggi clamoroso che sta arrivando qui al Bar dello Sport, 342 00 00100. Valuto o meno se arriva qualche cosa come il Festival Bar, ma stamattina non voglio, potrei anche decidere di non farlo sentire perché dobbiamo dare spazio a tutti. Interventi brevi, per favore. Molto rapidi, così cerchiamo di intervenire tutti. Saluto Martina da Napoli. Non ce l'aspettavamo questa sconfitta con il Bologna, intossicata ma sempre innamorata. Gianluca, amico mio, buon caffè, sempre Forza Napoli da Patrizio. Buongiorno partenopei, non ho mai polemizzato ma questo finale di campionato mi sta intristendo tanto. Un gruppo più disunito, Peppe Bosco dalla Baviera. Come se avessero perso la voglia. Non ci sto cercando, è molto lungo il messaggio. Chiedo per favore ai giocatori di non fallire l'accesso alla Champions, e poi chi vorrà potrà anche cambiare aria. Siamo abituati a soffrire, vedere una squadra sempre lottare. Immaginate poi se ieri ci fosse stato in porta Meret, staremmo assistendo a un maxi processo. Yamma Wagyu. Ripartiamo, ti amo Napoli. Beh ragazzi, ringraziamo Conte ma direi anche basta un gioco ridicolo del Napoli. Se ci va di lusso arriviamo quarti, ci scrive Marco. Siamo dei maestri a fare resuscitare i morti. Forza Napoli, Luigi da Mantova. Sei d'accordo che il Napoli va in Champions perché dietro c'è il buio? Gialluma, che sta succedendo? Vittorio il pacifista. Ricordo che al Napoli, che è ancora secondo in classifica con 2 punti di vantaggio dalla Juve e 3 da Milan e Roma, occorre solo una vittoria con il Pisa domenica prossima, penultima di campionato, per accedere matematicamente in Champions. Per arrivare al secondo posto presumo che ci vogliano 2 vittorie, perché la Juve, in caso di arrivo a pari punti col Napoli, è in vantaggio negli scontri diretti per differenza reti. Domenica notizia, preparatevi tutti, ci sarà una domenica, un mezzogiorno e mezzo di fuoco. Ecco, mezzogiorno e mezzo di fuoco, questo è il titolo, perché ci giocheranno tutte e 5 le partite in contemporanea per le squadre che sono coinvolte nella lotta Champions. Giocheranno Pisa-Napoli alla mezza, quindi faremo diretta azzurra, il Bar dello Sport post gara, ma ci giocherà anche Genoa-Milan, si giocherà anche giocherà la Juve, giocherà la Roma con il derby con la Lazio, giocherà il Como, insomma tutti a domenica ore 12:30. A meno che, attenzione, valuteremo oggi, potrebbe intervenire il Viminale per clamorosamente spostare queste partite a lunedì alle ore 18. Perché? Perché a Roma, clamorosamente, per la scienza

0: amorosa dei nostri cervelloni in Lega Calcio, Roma-Lazio si gioca la mezza in contemporanea alla finale degli internazionali di tennis di Roma, ragazzi, ma è uno spettacolo, ma applausi a scena aperta a chi ha fatto una cosa del genere, è davvero clamoroso. Siamo sicuri che si vince, ci scrive Gaetano. Conte via da Napoli, non se ne possiamo più, ci scrive Ciro. Grande rispetto a Conte, ma per quanto fatto l'anno scorso, ringraziamo. Ora però si impone una colletta per farlo andare via, ragazzi. Poi c'è anche Biagio da Scafati che invece oggi ci scrive: questo finale evidenzia ancora maggiormente una necessaria metà rivoluzione a fine campionato. Io però, ragazzi, è normale che il risultato e le prestazioni condizionano tutti. Ricordate ieri mattina la folla al bar dello sport con l'aria, te la ricordi Ciro? Conte resta, Conte, speriamo che Conte resta il nostro condottiero e speriamo che ancora c'è. E stamattina ovviamente completamente il contrario. Innocenzo, comincio da te, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Ciao Innocenzo, buongiorno.
1: Ma dico io, il Napoli, che gioco fa? Io vorrei dire soltanto che gioco fa?
0: Ecco,
1: non
0: qua
1: si riesce a capire, non hanno una trama di gioco. Ma al di là del fatto, il nostro condottiero, senza il nostro condottiero, sono del parere che Conte deve cambiare proprio mentalità, ma non è possibile. Noi soffriamo in un modo maledetto. Cioè, una difesa a tre contro tre mezze punte del Bologna, una difesa a tre, mi metti tre difensori, ma perché il 4-3-3 il gioco che ci ha portato negli ultimi 15 anni ci ha visto insomma dominare in Serie A e qualche volta diciamo ben figurare in Europa,
0: ma senza vincere,
1: guarda così.
0: Senza vincere
1: tutto a posto, ma senza vincere relativamente, perché noi con Sarri abbiamo vinto, caro.
0: Lo ricordo. No, sai che cosa
1: dico, 4-3 abbiamo vinto, abbiamo vinto uno scudetto, abbiamo fatto bella figura in Europa, ma la cosa peggiore conta, la cosa peggiore di sé la da quando va in conferenza lui parla che il Bologna non ci ha mai impensierito, ma ci ha fatto tre gol. Per pensare che cosa doveva fare il Bologna, tre gol in casa abbiamo subito e lui se ne esce in conferenza. No, però il Bologna non ci ho mai impensierito, a me mi rimane basito.
0: Io c'è una cosa, Innocenzo, ti ringrazio di cuore e andiamo avanti, lasciamo ovviamente spazio. C'è una cosa, ve la dico in maniera molto franca, hai parlato di conferenza stampa. Io veramente ho pregato in quelle famose tre domande, perché non ne possiamo fare oltre, perché solo tre domande si possono fare a Conte in conferenza, mentre ho visto Italiano ne farne 7-8. Io c'è una sola cosa che ieri, ma veramente è una curiosità, la mia è una curiosità, proprio veramente curiosità, con la grande gioia, veramente la grande gioia di aver visto il capitano Di Lorenzo ritornare in campo dopo 100 giorni, dopo l'infortunio che ha avuto. Sapete quanto siamo tutti legati al capitano, ma ovviamente Di Lorenzo non è in condizioni ancora giustamente di poter fare una partita intera, giocando oltretutto in un ruolo che voi sapete, quando lui vada un po' in sofferenza, quando gioca da centrodestra nella difesa a tre, tutti e tre gol purtroppo lo vedono protagonista nel finale con Rowe, uno contro uno Di Lorenzo andava in difesa. Ma perché ha giocato fino alla fine Di Lorenzo? Io questa è una domanda, veramente l'avrei voluta fare a Conte, giuro, l'avrei voluto, vorrei capire il motivo. Questa è una motivazione, ma stiamo parlando tecnica. Saluto Riccardo Emilia, solito Napoli di Conte, un tempo regalato, squadra messa male in campo, giocatori fuori ruolo, difesa horror, solito rigore regalato, cambi ritardati, cervellotici, bisogna voltare pagina. Mamma mia, pure stamattina sembra stessa storia, uno scudetto, una coppa, un secondo posto, l'anno prossimo ci qualifichiamo per la Conference. Se giochiamo così, Francesco da Reggio Emilia ha vinto lo scudetto facendo gli stessi punti del peggior Sarri, questo perché ormai due settimane che si parla di futuro, che siamo in Champions, che sono una formalità e non abbiamo caricato, dato importanza a queste ultime partite. Grazie stampa e radio napoletane, complimenti, bravi a tutti Ciro Smart Working, ma complimenti anche a te caro Ciro Smart Working, basta santificare Conte, anch'io potrei fare l'allenatore facendo spendere 200-300 milioni all'anno, Conte non se ne va dopo due anni ma lo mandano via, ci scrive Maurizio, grande Conte a vita. E poi il secondo posto è scudetto perché l'Inter sarà radiata, non credo. Avvocato, buongiorno, siamo ancora padroni del nostro destino, avanti a testa alta. Antonio, lo ricordo, il Napoli ancora una volta per qualificarsi in Champions matematicamente deve vincere con il Pisa domenica 12:30, per arrivare secondi probabilmente, se la Juve fa due vittorie occorreranno altrettante vittorie per il Napoli. Siete tantissimi. Un saluto da Carlo, imbarazzanti, solo il basso livello della Serie A salva il Napoli, ieri Conte ha sbagliato formazione e cambi. Domenico, vengo da te, buongiorno.
2: Poliziotti.
0: Amico mio, dammi un sorriso, Domenico, che stanno tutti quanti arrabbiati. Che cosa vuoi dire?
2: Tutti
0: calmi, dovete stare calmi. Bravo, bravo Domenico, stiamo calmi, ma sono tutti quanti dispiaciuti, Domenico.
2: Idiotti, la partita ieri,
0: vittoria domenica, speriamo bene che vinciamo a Pisa, vabbè, poi ci sentiamo in settimana, grazie Domenico, così vediamo che cosa succederà. Grazie a Domenico, un abbraccio. Gianluca, fino a ieri speravano la permanenza di Conte, ma dopo ieri no, visto che la squadra non lo segue più. Beh, devo dirti, chi è che ha scritto questo messaggio? Luca, Lucastro. Allora, ci sono stati due episodi che ieri mi hanno colpito, eh? Vediamo se li avete notati anche voi. Fanno parte, per carità, della dinamica di campo, quindi non è che le voglio sottolineare, però avete visto quando Politano, che in condizioni anche lui, anche ieri, insomma, probabilmente sta soffrendo molto questo ruolo dove deve andare avanti e indietro in difesa, difende un pallone in fallo laterale, eravamo nel finale, e Politano era a terra con il pallone che gli era rimbalzato sul corpo, sulla pancia, eccetera. E ovviamente Conte ha detto: batti subito. E Politano è vicino a un mito: calmo, mister, calma, aspetta un momento. Cioè, Politano ha risposto in maniera proprio, in maniera naturale, istintiva. Poi c'è stato un battibecco Rachmani-Politano. Un battibecco, forse Politano se l'è presa molto, perché Rachmani l'ha richiamato su un'azione. Ovviamente c'era arrivato Rovo da quella parte. Ma perché non è entrato Beckmann? Vincenzo, buongiorno.
3: Buongiorno, avvocato Vincenzo, il tramvire da Genova.
0: Amico mio.
3: Che non guida tram, ma gli autoarticolati. Te lo ripeto.
0: Autoarticolati. Vincenzo,
3: qua. Ieri ho rivisto il Napoli di Garcia.
0: Il Napoli? Addirittura, mamma mia.
3: Sì, nel senso scomposti, mi pare 11 giocatori buttati in campo, cioè visti così. Non lo so, ma quando finisce sta stagione, avvocato? Sembra che non finisce più sta stagione, veramente, guarda, fino alla fine ci fanno patire.
0: Ho capito, ma intanto qua sarà una settimana lunghissima, molto sofferta, immagina. Però, Vincenzo, sì, stai sentendo l'aria al bar dello sport.
3: Ti chiedo ai tifosi un po' di equilibrio, non è possibile, si vince, Conte nel mostro, sapete, Conte nel buono, cioè ragazzi, un po' di equilibrio, quelli che non vogliono Conte meritano Mazzarri, è semplice. Perché noi abbiamo il miglior allenatore in Serie A in questo momento. Cioè, di cosa ci lamentiamo, ragazzi? Avete avuto il coraggio di criticare Quara. Cioè, voglio dire, di cosa parliamo? Un po' di equilibrio, stiamo vicino alla squadra.
0: Bravo, bravo Vincenzo, capisco che tu...
3: La squadra è come una femmina, quando andavo bene, no? Ci stai bene, ci stai vicino, nei momenti belli, ma soprattutto in quelli bui. E una è la stessa cosa.
0: Avo bene, tu avo bene, sì.
3: Certo, io Napoli voglio bene quando, soprattutto quando perdo, Napoli voglio bene perché la già sta vicina.
0: Bravo Vincenzo, bravo.
3: E va, ragazzi, un po' di equilibrio. A volte mi pare che sia tifoso lo Siena, cioè ragazzi, Napoli due scudetti in tre anni, vorrei dire, cioè dove devo firmare? Poi Conte in, Conte out,
0: mamma mia.
3: Antonio Conte può essere simpatico, antipatico, fa giocare bene, male, avvocato, ma con Sari, ma quante volte abbiamo giocato bene, ma nella bacheca c'è qualcosa?
0: Niente.
3: Lamentavamo, io per primo, ci spastriate che giochiamo bene e poi non mi diciamo mai niente, giochiamo male, va bene, ma riempiamo la bacheca e va benissimo così, avvocato.
0: Grazie Vincenzo, bell'intervento. Bravo, bell'intervento, bravo Vincenzo, un bell'intervento da parte tua. Siete tantissimi, è veramente clamoroso quello che sta succedendo. Domanda lecita su Di Lorenzo, forse ci sarà un perché, hai ragione Franci, anch'io lo penso, Franci da Licola, forse mi daranno del pazzo, ma io non ne posso più di Lobotka, uno che gioca sempre all'indietro, forza Napoli sempre, ce lo scrive Giuseppe. Caro Gianluca, Pino da Reggio Emilia, mi duole dirlo perché l'ho sempre difeso, ma Conte deve prendere le valigie e andare a casa, anche ieri mi sono addormentato mentre vedevo la partita, ci si annoia, ennesima figuraccia per chi vive fuori, basta difendere sempre a prescindere Conte. Ultimo anno con Conte e ci accappottiamo anche col bilancio, che senso ha vincere spendendo cifre assurde? Buongiorno, ti rispondo io. Massimo Dal Vomero, sulla domanda che ho fatto su Di Lorenzo, ha giocato Di Lorenzo perché lui reputa scarsi tutti gli altri, Beckham ha compreso, Conte geniale. Sono Marcello, una semplice domanda: perché non è entrato Vergara? Credo che non fosse ancora in condizioni, Marcello, viene da questa fascite plantare che è veramente fastidioso. Sono così incacchiato che non mi va di sentire. Giulio, hai ragione, che ti devo dire? Sono Maurizio, perché non esce la verità su cosa è successo con De Bruyne? Quale sarebbe la verità? Noi ci dobbiamo attenere ovviamente al comunicato, lo vedremo, perché voglio dire, se ha preso 4 punti allo zigomo con uno scontro, insomma non è che gli si levano subito. Rivedremo De Bruyne con questi 4 punti allo zigomo. Oh, ragazzi, non esageriamo. Ciao Gianluca, considerando che sei uno di pochi equilibrati, tutte le trasmissioni parlano da settimane solo di allenatore, campagna, acquisti, pensando che questi sono ragazzi circondati dai familiari che saranno sempre dietro a queste storie. No, Raffaele, sono professionisti, sono abituati, non incidono. Speriamo che finisca presto sto campionato, non ce la faccio più a sentire tutti che il primo nemico è la stampa, ti pareva. Poi buongiorno avvocato Alessandro da Mater Dei, ma ci rendiamo conto che giochiamo senza portiere, tecnicamente scarso, ieri male Milinkovic Savic, vado da un altro Vincenzo, siete veramente centinaia stamattina ragazzi, è incredibile. Vincenzo, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
4: No, sorridevo al fatto che il tifoso prima chiedeva a tutti di essere equilibrati.
0: Sì.
4: Quando lui pone in quello che ha detto è stato proprio il contrario, che ha detto di aver visto il Napoli di Garcia, ma del fatto che abbiamo migliorato l'allenatore in Italia. Cioè, è proprio un controsenso.
0: Forse però giudicava la prestazione di ieri, no? Insomma,
4: prestazione di ieri, cioè la prestazione degli ultimi mesi. Io non ricordo tranne la Supercoppa, non ricordo partite memorabili del Napoli di Conte. L'ultima che mi ricordo forse è quella che abbiamo vinto lo scudetto col Cagliari, che è stata la partita che si è visto un gioco un po'. Ma il Napoli è monotematico, il gioco del Napoli è quello. Palla all'attaccante, tutti ad attaccare la zona. Io sento gente che si lamenta di Lobotka che torna indietro.
0: Sì.
4: Il fatto che un giocatore torna indietro ti fa capire che il giocatore non ha alternative, non ha linee di passaggio.
0: E devo dirti inoltre che ieri Lobotka, dopo il primo tempo che era mediocre da parte di tutti i giocatori del Napoli, aveva fatto una prima mezz'ora del secondo tempo buona, era tornato insomma a giocare. Poi mi ha sorpreso anche il cambio anche su Lobotka, che in quel momento stava leggermente migliorando. E insomma è stata una partita un po' strana.
4: Allora, la mentalità, già un pensiero e poi la
0: vai.
4: Io seguo poche trasmissioni, quest'anno è stato un anno che secondo me...
0: Tranne il bar dello sport.
4: No, io ti stavo dicendo questo, io seguo il vostro, però se noi non siamo ai mondiali da tanti anni è perché in Italia si è inculcato questa mentalità che l'importante è vincere, non è così. Io ho fatto istruttore di calcio, bisogna imparare alle persone che nel calcio c'è bisogno prima di imparare a giocare a calcio. Non è importante vincere, ma è importante imparare a giocare a calcio. Il Napoli non gioca a calcio, Gianluca. Se noi diciamo ogni volta che ci lamentiamo di Conte, abbiamo vinto scudetto, la Supercoppa, e allora questo sarà il futuro dell'Italia, cioè l'Italia al mondiale non ci tornerà più.
0: È chiaro, è un discorso molto chiaro. No,
4: dobbiamo mettere le basi. Io seguo anche la primavera.
0: Sì.
4: Cioè la primavera del Napoli è sconfortante. E il Napoli non è una cattiva squadra, la primavera del Napoli. Cioè il Napoli deve investire sugli allenatori.
0: Sugli istruttori.
4: Perché non si può guardare ragazzi talentuosi, dover fare un 3-5-2, cioè il 3-5-2 con giocatori nella primavera che non sono, che non hanno le caratteristiche.
0: Ricordo che la primavera Vincenzo dovrà probabilmente, quasi certamente,
4: Cagliari si gioca anche dove giocare lo spareggio, perché domenica c'è l'ultima Cagliari.
0: Esatto. Se il Cagliari supera il Napoli, gioca fuori casa. È vero, speriamo bene. Grazie Vincenzo, grazie. Un abbraccio a te. Claudio da Udine, il Napoli se non vince a Pisa rischia la Champions. L'Udinese più squadra del Bologna e qui a Udine non vedono l'ora di fare 6 punti contro il Napoli quest'anno. Non aggiungo altro, mamma mia. Siamo secondi quasi in Champions, perché si fanno sempre tragedie? Caro avvocato Roberto Mele, ma la situazione la stai vedendo stamattina al bar dello sport che c'è? Guarda la Champions, amico mio Vincenzo, meglio Spalletti che Conte, ma è possibile che è sempre colpa di Conte? In campo vanno i calciatori, Antonio dall'Austria, Gianluca squadra svogliata, senza stimoli, non posso pensare che sia una squadra di Conte, purtroppo Conte è già andato via dallo spogliatoio, ci scrive Ciro. Il Bologna ha fatto il Barcellona, Marco Ballico è presuntuoso nel suo non gioco, smettetelo di giustificare Conte, caro Fab, ma la preparazione atletica di Conte non era finalizzata per dare il meglio al finale di campionato? Mamma mia, Garcia, non me lo nominate, ci scrive Franci. Poi sono Mimmo da Marcianise, sempre più convinto della rimanenza di Conte, Forza Napoli anche quando vince. Buongiorno Bar, buona guarigione ad Elena, Forza Napoli, da Lello. Allora, se vuoi vincere all'amico di prima, devi fare la conferenza, non la Champions. Mamma, quanti ne siete? Io spero veramente di poterle leggere tantissima, ma è materialmente impossibile. Antonio, vengo da te, buongiorno.
5: Gianlucone caro, buongiorno.
0: Criticone, tocca a te. Vai, Criticone.
5: Gianlucone,
0: tocca a te.
5: Vai. Innanzitutto buongiorno a
0: buongiorno,
5: tutti di cuore,
0: buongiorno.
5: Tutta Napoli e ai napoletani nel mondo che ti seguono sempre.
0: Sì, grazie.
5: Gianlucone, io ieri sera ho staccato tutto e ho detto non voglio ascoltare niente, non voglio leggere niente, stavo male, ho dormito tipo verso l'una, arrabbiatissimo.
0: Immagino.
5: Ma soprattutto per alcune cose che avevo iniziato a leggere e a sentire, allora ho detto ascolto solo il bar, perché anche se qui si sentono a volte cose forti, però posso dire tu tiri fuori talmente la purezza della pancia, dallo stomaco della gente, no? Sia in un lato sia in un lato.
0: Guai se non fosse così. Guai se non fosse così.
5: Ma sinceramente non fa male, perché quando un commento è puro può essere in un lato, no, non fa male. Però io oggi già lui io mi devo schierare, mi devo mettere proprio con lo scudo vicino al mister Antonio Conte.
0: Finalmente qua lo stanno attaccando tutti. Dimmi Antonio.
5: No, ma io voglio capire una cosa, scusatemi, ma tutti sti giochisti che lo stanno attaccando, che poi proprio italiano ieri ha vinto, mamma mia, proprio stanno godendo i giochisti, no, ma tutti sti... Allora, ma avete guardato i numeri? Il Napoli ha tirato 14 volte in porta, dove o siete diventati risultatisti? Che c'è? Avete sempre guardato i numeri XG? Il Napoli ieri ha tirato il più del Bologna, ha fatto più possesso del Bologna, che poi abbiamo subito un gol su un calcio di rigore, che poi hanno fatto un contropiede e sta rovesciata, ha segnato, ma che colpo c'ha Conte, scusate, ma siamo secondi in classifica. E poi concludo con una battuta provocazione, ma scusate, ma siamo il Real Madrid, ma noi ci possiamo permettere di arrivare ai secondi e casomai pure che vogliamo pure fischiare i nostri giocatori, voglio come si dice in Francia yam belle, forza Napoli.
0: Antonio sconvolge ovviamente con il suo intervento quello che è un mood molto negativo al bar, rafforzato anche da Daniele da San Giorgio a Cremano, dice ma tifiamo Napoli o Real Madrid, 100 anni di storia siamo arrivati, 8 volte secondi, quest'anno se va bene sarà la nona. Prima di parlare di Conte si sciacquassero la bocca, uno scudetto, Supercoppa in 2 anni, il resto sono chiacchiere da bar, appunto al bar dello sport. Stai calmo Antonio, ci scrive il nostro amico. Buondì, Conte ha distrutto Meret, 2 scudetti, Milinkovic-Savic 25 milioni e neanche fondamentale di come si respinge un pallone. Viva il bar dello sport Vincenzo. E poi vi prego, difendetelo ancora, allenatore scarso, sopravvalutato, inadeguato, Antonello da Portici, ragazzi, ma veramente. Poi Milinkovic-Savic, Giovanni e Böke, ma gentilmente mi può spiegare questi acquisti? Milinkovic-Savic, Giovane Bökema. Su Giovane Bökema, ragazzi, hanno giocato talmente poco. Siamo secondi in classifica, perché il Milan è caduto? Le squadre dietro di noi stanno andando peggio di noi. Ieri, conferenza stampa, abbiamo appreso che Conte rimane a Napoli. Questo è importante. La continuità tecnica è fondamentale. Gianni D'Ercolano. Mi dici poi Gianni dove hai colto questa situazione? Essendo noi una società non facoltosa dobbiamo creare basi per il futuro, la base solida è creare una squadra che fa calcio, che crea calcio, perché non possiamo permetterci profili milionari. Michele Landolfi, Conte a pregi e difetti, ma attualmente è l'unico che sta portando la barca in porto, ce lo scrive Alberto da Bologna. Vado da Francesco che tra poco c'è la pubblicità. Francesco, eccoci.
6: Buongiorno avvocato, buongiorno a tutti di Napoli e Forza Napoli.
0: Sempre.
6: Avvocato, come la maggior parte sono molto deluso,
0: sì,
6: perché per me quest'anno il bicchiere è mezzo vuoto.
0: È vuoto? Mezzo vuoto, mezzo,
6: mezzo
0: vuoto.
6: Mezzo vuoto. Le posso fare un'affermazione?
0: Ah, niente meno, Francesco, qua stamattina sì, è il record. Stamattina posso garantirvi, io davanti a me, iPad, computer, vi garantisco, ma era normale, legittimo. Ieri sera ho avuto il piacere di avere un messaggio dal mio amico Ciro Frogio, che adesso si trova in cabina di regia, e mi ha detto ieri sera a mezzanotte, prima che finisse la trasmissione, mamma mia, sai che vuole succedere domani al bar dello sport? Ragazzi, è clamoroso quello che sta accadendo stamattina qui a Kiss Napoli, è clamoroso, siete centinaia, vai Francesco.
6: Allora avvocato, il mio pensiero è questo qua. Io penso che la società ha dato a Conte una Ferrari in mano,
0: sì,
6: lui che è schiantato con la sua testardaggine, poi ha trovato nel box un'altra Ferrari di riserva.
0: Il muletto.
6: Col muletto siamo ancora secondi. Quindi
0: mi piace.
6: La società ha messo due Ferrari in mano, non una, due.
0: Mi piace, mo mi piace.
6: Sei tu che non la sai guidare. Non la sai far rendere, perché secondo me non è tutto merito di Conte, ma della società che ha messo fior di giocatori a sua disposizione. Ma io voglio fare una domanda.
0: Vai.
6: È meglio fare il secondo con altri allenatori o spendendo 300 milioni ogni 2 anni con con mister Conte e siamo sicuri che la squadra, quelli che restano della squadra, lo seguano.
0: Vediamo, poni un dubbio importante, poni un dubbio importante anche sui rapporti interni della squadra tra Conte e i giocatori, che è legittimo da parte tua. Grazie Francesco, mi è piaciuto il muletto, mi è piaciuto. Caro Ciro Froio, ho credo diritto di bere un goccio d'acqua dopo questo inizio clamoroso del Bar dello Sport. Andiamo in pubblicità, torniamo subito.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta Panarea, i tre cioccolati, torta Antò e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Allora amici, siamo tornati al Bar dello Sport. Decisione presa di comune accordo con Ciro Froio: saltiamo il Festival Bar dello Sport perché non c'è spazio ovviamente per distrazioni. È una puntata speciale questa mattina, dobbiamo dare spazio a tutti, vi prego di essere brevi nei messaggi scritti e brevi negli interventi, voglio dare spazio a tutti. 081 546 6873 per intervenire in diretta, ci sono Vincenzo e Salvatore. 342 00 00100 per i messaggi, ne sono centinaia, vi chiedo perdono se non riesco a leggere ovviamente in quantità industriale, però ho la fortuna che ho aperto il messaggio di Grazia, di mamma Grazia, che mi ha mandato la foto di Brian, il mitico Brian, mi ha mandato la foto di Brian, guardate la faccia di Brian che sente parlare del Napoli stamattina, un bacio Brian, dai un bacio a mamma che è una donna speciale, tu sei un bambino speciale. Luate mana cuolla Conte, ci scrive Jason. Buongiorno, ora abbiamo messo a rischio anche la Champions. Bravo Conte, lo staff fisio cardo postural, saluta Kiss Kiss Napoli. Sono Vincenzo Senior, ieri ho visto i calciatori con poca voglia di combattere con il famoso elmetto. È vero, l'approccio è stato un po' così, un po' morbido, questo è vero. E poi Italiano poi fa sempre bene a Napoli, ricordatevi con Spezia, Fiorentina, e Italiano è veramente un... Se già ora si vocifera che Conte non è più amato nello spogliatoio, il prossimo anno si impone un'epurazione, cosa che non credo sia possibile per il bilancio della società. Mario da Bagnoli: io non riesco a farmi capace come i difensori marchiano in aria, quelle mani dietro la schiena non si vanno proprio a vedere. Rino Molosso: Di Lorenzo mette sempre le mani, è vero. È inutile delirare come fa Conte. Quest'anno ha sbagliato tutto. La vittoria della Supercoppa salva giusto le apparenze, ma non bisogna dimenticare il mercato fallimentare. La Champions fallimentare. Campionato a 20 punti dall'Inter. Germano dal Vomero. Mamma mia, ragazzi, incredibile. Avvocato, io un'altra Napoli per una non la reggo. Marco da Santa Maria della Neve. Vincenzo, vengo da te, buongiorno.
4: Avvocato, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Ma Radio Kiss Kiss è speciale.
3: Lo so, è sempre speciale.
4: Sempre stato speciale.
3: È sempre speciale.
4: Quindi di cosa possiamo... Come è speciale Radio Kiss Kiss, così è speciale il Napoli, e così è stato speciale il nostro Conte. Perché parliamoci già, è vero, non può piacere no a tutti, naturalmente hanno ragione, ma perché? Perché vedono un calcio molto codificato, non è perché non ha gioco il Napoli. Io questo proprio un messaggio che voglio mandare a tutti i tifosi.
3: Fammi sentire.
4: È un calcio codificato da schemi, da preparazione su preparazione, perciò i giocatori non ce la fanno più. Perché Conte, vi ricordate Sarri come era un maniacale?
3: Mamma mia, esatto. L'allenamento la mattina dei difensori, esatto, con Albiol che stava impazzendo.
4: Esatto. Tutti pensano che Sarri è uno che offende, uno che attacca, è vero. Ma Sarri naturalmente ha continuato a fare questo tipo di gioco nelle altre squadre che ha avuto?
3: È cambiato un po'.
4: Perché? Perché non ha mai avuto un gruppo come quello che era il Napoli. E l'ha precisato bene, benissimamente, sia lui che Guardiola quando è andata ad altre parti. Allora Conte, noi ce lo dobbiamo tenere stretto, ma perché tenere stretto? Perché un uomo come lui, scusate, mi sto incagliando perché sono anche abbastanza emozionato.
3: Ci credo.
4: Di conseguenza non ce ne sono personaggi come Conte che possa tenere questo ritmo di gioco qua, questi ritmi di allenamenti, questo ritmo di tenere stretto lo spogliatoio. Non è vero che i giocatori non ce la possono fare più, perché è vero, perché sono esseri umani, è quello che deve capire Conte. Però Conte l'ha detto, ha detto: noi abbiamo sbagliato quest'anno, dobbiamo migliorare l'anno prossimo. Io lo spero che possa rimanere Conte, perché veramente è uno che oggi come oggi che possa fare qualcosa a Napoli.
3: Caro Vincenzo, sarà ancora una...
4: Sì, anche...
3: vai veloce, cioè dobbiamo dare spazio agli altri.
4: Perché è un gruppo straordinario, veramente fanno festa ogni giorno e mantengono
3: grazie.
4: I colori.
3: E io sono felice di salutarli. Grazie Vincenzo, sarà ancora una settimana molto lunga. di attesa, sarà posticipato ovviamente questa sorta di riunione o cercare di capire che cosa succede per l'anno prossimo, perché questa partita persa con il Bologna costringe il Napoli a doversi giocare la Champions con il Pisa, lo ricordo, domenica tutti insieme appassionatamente, mezzogiorno e mezzo di fuoco, questo sarà il titolo che proporremo ovviamente per la domenica prossima, dove si giocheranno tutte le partite in contemporanea, a meno che il Viminale, lo ribadisco, non intervenga oggi pomeriggio con un'ordinanza che posticipi a lunedì alle ore 18 poi tutte e cinque le partite. Ma fermi tutti, perché ha scritto Donna Vittoria. Mo sente a Donna Vittoria. Allora, buongiorno. Conte è una garanzia nei momenti difficili, ma noi dobbiamo volere bene al Napoli, e quando la vittoria è l'unico antidoto per sopportare ancora questa difesa a tre. Quindi, per favore, non vi abituate ad applaudire alla mediocrità. Mamma mia, che mazzata che ci è andata a Conte. Mamma mia, Donna Vittoria. Ciro ti regala un sorriso, perché Gerardo ci scrive... Ciro Froia a mezzanotte ha pensato: wow, sai come si fatica rimane? Ha detto questo grande Ciro, grande Gerardo. Aniello da Napoli: invece di spendere 50 milioni per Olund per il gioco di Conte, far riprendere Hulk, chi è Hulk? Poi la società dovrebbe inviare una PEC in federazione per ricusare il signor Marini, società dilettantistica Gennaro. Marini al VAR ha dato al Napoli 877 rigori. Ma non ne parliamo, il contatto c'è, quel rigore si può fischiare, però alcune volte dicono che il contatto non è, insomma. Marini comunque, attenzione, quando Marini al VAR il rigore è certificato contro il Napoli. Enzo, autista di camion Conad, ma siamo sicuri che con un altro allenatore facciamo il secondo posto? Ci scrivono: buongiorno a tutti, io ieri dopo la partita sono rimasta ammutolita, io non so neanche cosa dire, ci sono rimasta troppo male per i tre gol. Il Bologna non ha meritato, però tutte le squadre che tirano due volte in porto e segnano, noi facciamo sempre tanta fatica. La nostra amica Chiara da Torino: non dico che Conte resta, l'amico si riferisce quando gli hanno fatto la domanda sul cambio modulo nelle ultime due, lui ha detto l'anno prossimo possiamo fare qualsiasi cosa. E poi buongiorno, gran parte dei cosiddetti tifosi ignorano cosa sia lo sport agonistico, come tanti bravi solo a dare aria. Vabbè, a Ciro sei un po' esagerato, non mi sembra questo il caso. Buongiorno Lino, sono terrorizzato all'idea che Conte resti un altro anno a Napoli, a maggior ragione se dovesse accettare le condizioni di Laurentiis a tornare a fare un mercato sano. Se le cose dovessero andare male, questo per lui sarebbe un alibi incredibile, se resta è perché non ha alternative. A mio giudizio uno dei peggiori allenatori visti a Napoli. Mamma mia, Lino. Wow. Salvatore, buongiorno, eccoci.
5: Salve avvocato,
3: ciao.
5: Buongiorno.
3: Ciao Salvatore, buongiorno a te.
5: Io mi... Salvatore da Scampia.
3: Mi dissocio,
5: cioè, nel senso che
3: la pensi in maniera diversa.
5: Sul progetto Conte, da questa suggestione di massa, chiamiamolo così, no? Dove vede questo Conte vincente, stravincente. Io francamente l'ho visto in questi due anni abbastanza fortunato, vincendo uno scudetto con 82 punti e stando secondo ancora con 70 punti. Secondo me è più fortunato che bravo. Ma detto questo, mi consola dopo l'amarezza di ieri sera, perché poi siamo andati a letto con questa sensazione di amarezza, ci siamo svegliati con un'amarezza ancora più grande.
3: Ma tu stai sentendo che sta succedendo al bar dello sport stamattina? Cioè, è clamoroso quello che sta accadendo, sì, è clamoroso.
5: Però fare sempre Guelfi e Ghibellini, dividere...
3: E chi sono io, Guelfi o Ghibellini? E Guelfi o Ghibellini?
5: È sempre un po' antipatico, non mi piace stare in questa cosa. Il mio pensiero è chiaro sul discorso di Conte. L'unica cosa che mi rincuora un pochettino è che vedo direzione stazione Garibaldi un uomo solo, anzi con la moglie e la figlia, con una valigia di cartone, uno scudetto abbastanza sbiadito, che sta prendendo la via di tutto.
3: Che immagine triste, Salvatore, che immagine triste.
5: Sì, anche lui sarà triste, perché secondo me si è reso conto in questi due anni che forse Napoli è una piazza che poteva valere molto di più. E invece in direzione Porto vedo una bella barchetta umile, quelle a vela, c'è bisogno di fatica per farla andare, ed è un uomo con una sigaretta in mano che sta tornando, ok? Allora, secondo me, con quell'uomo lì che sta arrivando un'altra volta a Porto di Napoli, ci fa ripiglia, per dirla alla scampiese, ci fa ripiglia tutto quello che è nostro.
3: Esattamente. Parliamo di Sarri, ovviamente. Stiamo parlando di Sarri. Che è una delle ipotesi, ove mai.
5: Molto, perché la devo un giornalista molto intelligente.
3: Grazie.
5: Ironico, preparatissimo. So come la pensa su Conte, ma ciò nonostante, ovviamente, ognuno ha la sua idea.
3: Certo.
5: So benissimo come la pensa sul discorso di Conte, la vediamo in maniera completamente.
3: Per carità, ma questo
5: non... A me piacerebbe un progetto di quelli che ha sempre fatto il Napoli, con un allenatore che gioca a calcio, che viene come italiano a Napoli per l'ennesima volta a palleggiarci in faccia e a noi a guardare loro come giocano.
3: Sti italiano veramente con noi proprio si scatena. Va bene, grazie Salvatore, ottimo intervento, ti faccio i complimenti come al solito. Questo mi piace, vedi, al bar dello sport il confronto di alto livello. Vergognatevi con le minestre riscaldate, ci scrive un nostro amico che non si firma Conte, solo fortuna sfacciata. Ma se la fortuna gli gira le spalle, men che poca roba. E poi buongiorno avvocato, continuando a giocare così Putin solo la va a polvere in da bacheca. Ferruccio da Napoli, la questione non è rigore sì, rigore no, ma il signor Marini al VAR la decisione è avversa al Napoli, è vero Gennaro, che critica Conte non capisce, terrei a vita Conte anche perché statisticamente o vince o arriva secondo, se arriviamo secondi l'anno prossimo vinceremo. Giuseppe del Corona, a proposito del secondo posto, ieri oltre alla questione di giocare tutti insieme appassionatamente alle 12.30 di domenica, confermata quella che era un'ipotesi già che si era fatta strada, cioè che la finale la Supercoppa italiana la prossima stagione si giocherà soltanto Inter-Lazio, cioè tra la vincente del campionato e la vincente o perdente della finale di Coppa Italia che si giocherà mercoledì. La Final Four in Arabia è ormai andata. Gianluca, buongiorno. A mio parere il rigore dato era un contatto di modesta rilevanza come valutato dall'arbitro in campo. Non capisco come mai il VAR gli abbia fatto cambiare idea. È perché era Marini, caro Marco D'Ancona. Anch'io sono d'accordo. Allora ribadisco, quel rigore si può dare. Cioè, per carità, Di Lorenzo sbaglia l'intervento, sbaglia la posizione, sbaglia l'intervento sul giocatore. Non gli consente di andare, ma lo tocca leggermente. Alcuni potevano dare anche una valutazione come sta capitando nell'ultimo periodo. La squadra non regge un altro anno con Conte, sono abbastanza sicuro che andrà via, ma serenamente, la sua storia parla chiaro, difficilmente resta più di 2 anni. Vado da Maurizio. Maurizio, buongiorno.
6: Buongiorno, avvocato, ma che è successo stamattina?
3: Mauri, non me ne parla. Mauri, non me ne parla, ma tu ti rendi conto di che sta succedendo? Ma tu l'hai sentita la trasmissione di ieri?
6: Non mi rendo conto di niente, mi rendo conto che tutti quelli che non vogliono Conte dicono che l'anno scorso è stato uno scudetto fortunato, punto, ok? Cioè Napoli 22 giornate prima in classifica, miglior difesa d'Europa, è unica squadra a fare a fare più punti con le prime 8 in classifica. Questi sono i dati, i dati di un Napoli che ha vinto lo scudetto meritato. Anzi, lo stavamo regalando noi all'Inter pareggiando quella partita col Genoa.
3: Io sono d'accordo con te. Okay. Vai.
6: Detto questo, cioè io non vedo un Conte che va via, anzi vedo un Conte che viene confermato e anche rinnovato per altri 3 anni. Me lo auguro e me lo spero. Vediamo. Perché con Conte, a parte quest'anno che non si è capito niente tra infortuni e quant'altro, ok? Io non lo posso valutare quest'anno, io lo valuto l'anno scorso. E poi voglio ricordare che in finale Napoli-Bologna della Supercoppa, il Napoli di Conte ha palleggiato in faccia a italiano. Okay.
3: Anche al Milan.
6: Una partita importantissima che era la finale di Supercoppa. Il Napoli ha palleggiato in faccia al Milan e poi in finale al Bologna. Quindi sta vittoria sapo pure di me italiano che è venuto a caos. Okay. Io vado a Pisa, vado a vincere e vado in Champions League.
3: Speriamo,
6: con Antonio Conte nel cuore.
3: Grazie Maurizio, speriamo, vedi gli interventi. Enzo Castaldo da Sant'Antimo, Raccamani se l'è presa con Politano per l'ammonizione perché era diffidato, non ci sarà Politano, sarà squalificato, non giocherà. Chi giocherà a destra al posto di Politano? Di Lorenzo avanti, Bechema dietro, Elmas lo sapremo, Gutierrez a destra non lo sappiamo, è presto, ma stamattina siamo ancora nervosi per la sconfitta. Ricordatemi per favore l'ultimo tiro in porta di Højlund, ci scrive Nicola. Buongiorno Forza Napoli, ricordo che al Napoli basta una vittoria col Pisa, sì questo è vero. Alice, c'è proprio questo il problema. Non ci resta che piangere, mamma mia. Domenica chi sbaglia paga un salario di 60 milioni oltre se Conte non porta il Napoli in Champions, Diele lo porta fuori, all'uscita. Te lo chiedo per favore, esponi il tuo pensiero. Il Napoli, specialmente quest'anno, ha un gioco vincendo la Napoli, ma l'ha avuto qualche volta sì, qualche volta no, l'ha ricordato Maurizio. Ricordate quando il Napoli si è trovato in difficoltà, vince 4 partite 2-0 senza subire gol, vince la Supercoppa. Tra i tanti infortuni, grave quello di Anghissa, grave quello di Lukaku, grave quello di De Bruyne, grave quello di Di Lorenzo, grave quello di tutti. L'infortunio di Neres in quel momento storico è stato un infortunio che Napoli ha pagato dazio molto forte. Walter, vengo da te, buongiorno.
7: Ciao Lu, buongiorno Walter, Club Napoli Strasburgo, non potevo...
3: Mi hai fatto bene, qua c'è spazio per tutti, Walter, qua stanno scatenati stamattina. aiutaci.
7: Non potevo esimermi da presidente di un club a chiamare stamattina.
3: Vai, dimmi tutto.
7: Per quello che sento. Allora, Gianlu, uno ha una curiosità, perché sta gente esce fuori sempre a chiamare quando Napoli perde, quando Napoli vince non li senti mai. Uno.
3: Due.
7: Due, a me le telefonate velate, con gli attacchi velati che non piacciono, perché velocemente il signore che è delle Ferrari,
3: sì,
7: che
3: diceva, il muletto,
7: che diceva si possono spendere 300 milioni per arrivare secondo, è un'affermazione in malafede, perché se devi dirla la devi dire tutta. Conte è stata 2 anni a Napoli, si possono spendere 300 milioni vincendo un campionato arrivando quello dopo secondo, non dicendo solo arrivando secondo, perché vuol dire che se partite in malafede. Allora io preferisco le persone che dicono, pure se vinco a me Conte non piace, le apprezzo, e non quelle che fanno i pensieri velati, no, queste cose così. E poi gli voglio l'ultima cosa, signore, la penultima telefonata che ha detto, perché l'italiano ci ha palleggiato in faccia, io non so lui che tipo di calcio ha visto e che calcio interpreta lui nella sua mente, perché io tutto ho visto tranne un Bologna che ci ha palleggiato in
3: questo
7: faccia.
3: Questo è vero.
7: Il secondo tempo il Bologna non ha fatto niente, nulla.
3: È vero.
7: Abbiamo preso 2 gol per 2 distrazioni di non marcare in aria, ma non perché sono prevenuti da un gioco che ci ha palleggiato in faccia. Il Bologna non ha palleggiato in faccia, ma nessuno proprio.
3: No,
7: abbiamo
3: stati un po' in difficoltà nel primo tempo con Bernardeschi dietro le linee.
7: Abbiamo avuto delle disattenzioni difensive, ma non è che hai perso perché il Bologna ti ha palleggiato in faccia. Allora ritorno a dire ancora una volta. Non fate queste cose velate. Se Conte non vi piace, dite.
3: Anche se vinci,
7: io non lo voglio.
3: Okay.
7: È più bello così, ma non trovate. Non dite cose che non hanno un senso.
3: Salutaci tutti gli amici di Strasburgo, sì, caro Walter.
7: Forza Napoli.
3: Sempre saluto l'albero dalla Germania. Peccato per ieri. Forza Napoli sempre. Siamo così sicuri di andare in Champions. Ricordate Gattuso e il Verona. Mamma mia, ciccio da Ottaviano. Un portiere che non respinge la palla con i pugni ma con le mani è scarso. Mario da Mater Dei. Buongiorno, ma si sa di più su Manno alla Roma? Solo rumors. In alternativa chi potrebbe venire? Piero da Trieste, anche questo è un discorso che dobbiamo verificare. Sono abbastanza convinto che comunque alla fine Manna non cederà alle lusinghe veramente clamorose della Roma. Vediamo che cosa succede. Intanto mi devo rifermare per l'ultima volta e poi scatenatevi per la parte finale del Bar dello Sport. A tra poco.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Allora amici, eccoci qua, la parte finale del Bar dello Sport. Non ci sarebbero ore sufficienti stamattina per poter accogliere tutti i vostri interventi, i messaggi centinaia arrivati al 342 00 00 100, le telefonate che continuano ad arrivare allo 081 546 6873. Ci sono Domenico D'Andrea, arrivo subito da voi. Buongiorno Gianluca, sempre complimenti. Giusto una notazione per i nostri amici che scrivono: dimenticano l'anno posto scudetto di Spalletti. Con Conte qualsiasi cosa succede comunque ci fa stare lì. Meditate gente. Francesco più 11, siamo in uno studio notarile. Francesca, hai vinto stamattina. Nello studio notarile 12 persone che stanno sentendo come se fosse una sorta di radiocronaca il Bar dello Sport. Grazie Francesco, mi hai fatto un regalo proprio per dare anche un senso ancora di più realistico a quello che sta accadendo stamattina al Bar dello Sport, dove tutta Napoli è concentrata per cercare di capire che cosa sta succedendo, ma soprattutto cosa dovrà succedere. Domenico, buongiorno.
4: Buongiorno Gianluca.
3: Nonno Domenico, mettici tu.
4: A tutti. Buongiorno. Buona giornata.
3: Nonno Domenico, la giornata non è delle migliori. Mettici tu un punto di saggezza. Che cosa succede?
4: Ma cosa succede? Ma cosa devo dire, Gianluca?
3: Non lo so, dici tu, nonno Domenico.
4: Lo so, ma ormai io non voglio essere ripetitivo. Deve rimanere con the man e basta.
3: Ecco qua.
4: Cioè, il progetto deve continuare. Prendiamo un altro, ma chi prendiamo? Cioè, poi prendiamo un altro e lo critichiamo, prendiamo a quello e lo critichiamo. Ormai siamo abituati a criticare. Noi siamo i criticoni, come si chiamano?
3: Antonio il criticone, uno solo. Antonio il criticone.
4: Madonna mia, io non ce la faccio più a sentire certe cose.
3: Lo so, nonno Domenico, però la situazione stamattina è molto calda e c'è delusione.
4: È calda, si deve raffreddare perché... io non lo so, ma aspettiamo alla partita domenica.
3: Fino a domenica, nonno Domenico. Va bene, nonno Domenico, grazie, ti voglio bene.
4: Un bacio a tutti. Non criticate più.
3: Non critico.
4: Fate Napoli e basta.
3: Nonno Domenico, il tuo appello speriamo venga accolto. Allora, anche io oggi penso a farvi riprendere. Chi è Saverio? Chi ci sta? Ah, c'è Sinner oggi, a Roma c'è Sinner, sì lo so, ma gioca, c'è il derby contro Pellegrino che ha fatto un'impresa, ha battuto Tiao. Poi abbiamo bruciato Meret per un portiere scarso voluto da Conte, ci scrive Lino. Ieri siamo stati un po' sfortunati, ma va bene lo stesso, ho perso una bolletta di 230 euro e non me ne frega niente. Forza Conte, Vittorio l'orologiaio, hai visto? Bravo Vittorio. Ma solo a me Giovane non è dispiaciuto? No, anche a me non è dispiaciuto, caro Vincenzo Spatarella. Nella mediocre prestazione del Napoli non mi è dispiaciuto Giovane. Io vorrei farvi solo riflettere sul fatto che le migliori partite, quelle a cavallo della Supercoppa, sono state le migliori. Guarda caso la formazione non l'ha potuto fare Conte, hanno giocato gli unici abili, la formazione la dettava la lista infortuni, quindi obbligati a giocare Neres e Vergara. Abbiamo vinto 4 partite 2-0, beh, obbligati comunque, li ha messi in campo lui. Andrea, vengo da te, buongiorno.
5: Buongiorno Gianlu, Andrea dalla Gemma.
3: Ciao Andrea, buongiorno a te, ben trovato, eccoci. Andrea, qua stanno scatenati stamattina.
5: Gianlu, mamma mi sembra che stesse il talandere, chi sta andando una volta che è una mucchiera imbriata.
3: Cosa?
5: Gianlu, sta tutti uniti vicino alla squadra, purtroppo sta fermando la benzina. Non hanno tante motivazioni, perché più o meno in centro ci siamo quasi. Però che dire, ieri il Bologna ha fatto 2 tiri in porta, 3 gol. Il primo tempo il Napoli non si è visto, ma il secondo tempo ha giocato bene.
3: Sì, soprattutto il primo quarto d'ora. Il primo quarto d'ora bene, sì, sicuramente.
5: No. tutti quanti questi qua con racconto, quest'anno purtroppo è andata così, il prossimo anno vediamo cosa succede senza infortuni con la squadra che c'è e cosa fa racconto. L'unica cosa quest'anno che possiamo dire racconto è che è uscito male in Champions League.
3: Vero, perché questo è vero.
5: Tutti quanti vicino alla squadra, quando si vince tutto a festeggiare, quando si perde ammazza ancora più vicino. Un bacio dalla Germania.
3: Anche a te, bene, anche a te.
5: Forza Napoli,
3: e a te un grande in bocca al lupo, un abbraccio forte, al di là del fatto che Napoli si ama, ma sentire sciocchezze e non ammettere che Conte, se vince le ultime due, fa meno punti di Gattuso che non va in Champions nel 21, fa capire che è un caso che il Napoli al momento si trova secondo. Dio ce ne scampi e liberi, se ne va Conte, ADL comincia di nuovo a parlare, e se state andando alla grande, complimenti, i regali si fanno una volta. E non so chi sia questo Vincenzo che ci scrive. Buongiorno, sono Rino Lollo, Forza Napoli. Io credo che De Laurentiis debba fare una seria riflessione su Conte, errori sulla preparazione atletica e anche sulle scelte di mercato. Hojlund vale un Bonazzoli, no vabbè, 9 gol con la Cremonese, no, Bonazzoli, Hojlund non lo posso sentire, no, Nellino, c'è anche Nellino Iorio stamattina, no, Bonazzoli, Hojlund, ti voglio bene Rino Lollo, te lo giuro, ti voglio bene, rispetto tutti, ma non posso sentire Hojlund e Bonazzoli uguali, non lo posso sentire. Antonio, vengo da te, buongiorno.
6: Ciao Luca carissimo.
3: Ciao,
6: Antonio lo Sicile, buongiorno.
3: Anto, eccolo qua, vai, scatenati, vai Antonio, vai, vai, vai.
6: Sono 2 anni che non si vede un'azione di gioco.
3: È uno, poi due.
6: È uno. Io l'ho detto l'anno scorso quando abbiamo vinto lo scudetto, sì, che Conte non aveva gioco, e lo ribadisco.
3: È due, vai, tre.
6: L'anno scorso siamo a Palagri che abbiamo vinto. Vai, è due.
3: Vai.
6: Tre. Sempre l'anno scorso, sì, io dissi Conte via da Napoli perché, cioè, questo qua ci fa affondare, ma ci prende 200 milioni di euro, non ha valorizzato un giocatore, un giocatore non l'ha valorizzato, ci ha solo distrutti.
3: E siamo a tre.
6: Un altro anno ci fa spendere altri 200 milioni, questo ci fa affondare.
3: E siamo, quindi, a tre. Hai finito o ancora?
6: No, ancora. Ritorniamo alle nostre origini, come abbiamo sempre fatto.
3: Okay.
6: Un bel gioco, un bel allenatore, giocatori che valorizziamo, perché noi siamo una squadra che si autofinanzia.
3: Questo è vero, questo è vero.
6: Perché mo non voglio tutto il campionato andare male, perché forse non c'è Pesendoie. Già per CR7, la Vindoia CR7.
3: Noi. Neanche nel Nottingham sta giocando Ndoye. Va bene, Antonio.
6: Esatto, lui, perché Noah Lang, mo dove fosse meglio Noah Lang. Conte, ti vogliamo bene, finiamo, ti ringrazieremo a vita.
3: Ok.
6: Vai.
3: E i cornetto non me l'hai mandato. Va bene, Antonio, grazie.
6: Ti porto vicino, parola mia.
3: Va bene, ti aspetto.
6: Prima che finisci il campionato li porto da vicino.
3: Va bene, tanto se mangio manganiello. Va bene, allora, il countdown è giusto? Non ancora, quindi posso andare con calma. Buongiorno Gianluca. Meret via, 0 Milinkovic Savic, dobbiamo tenerlo. Pagato 22 milioni e dobbiamo prendere un altro portiere spendendo altri milioni. Meret tutta la vita, ci scrive Angela. Ove mai Conte vada via, prendere l'ex Barcellona Xavi, Luciano, Club Napoli Sarno. E poi tu sai che a me non mi piace criticare gli allenatori, ma ieri non ho proprio capito perché mister Conte fa giocare Di Lorenzo dopo mesi di infortuni, perché non farlo riposare negli ultimi 20 minuti nella partita. Silverio dalla Svizzera, la domanda che ho fatto anch'io, ed è una domanda alla quale io non ho saputo dare risposta. Ammetto che è una domanda che ho fatto ad alta voce, l'ho fatta anche ai miei amici in redazione, non riesco a capire. Non siamo in grado di gestire due eventi, l'orario della finale di tennis si può gestire nell'intero pomeriggio, Gennaro. E poi, buongiorno Gianluca, la falegnameria di Casore, forza Conte, se vince due partite farà gli stessi punti che fece Gattuso con il Napoli, che però non arrivò in Champions. Salvatore del Gustrò di Roma, il Napoli non tira, non gioca, lento, prevedibile, colpe di Conte, ha bruciato 200 milioni di euro. Mamma mia. Ignazio detto il Torchio!
7: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
3: Ignazio, per favore, illuminaci, amico mio.
8: Allora, la sconfitta con il Bologna, una grande delusione.
3: Mamma mia.
8: Una battuta, no, fammi finire, è tutto concatenato quello che scrivi.
3: Ah, scusa, ma
8: una battuta d'arresto che non ci voleva. Ora tutto è in discussione, perché a due partite alla fine, seppur con 2 punti in più sulla terza,
3: sì,
8: e 3 punti in più sulle quarte, Roma, sì, e Milan, potrebbero non darci quella tranquillità.
3: È vero.
8: Non dobbiamo andare nel panico.
3: No, calma.
8: Dobbiamo scendere in campo con serenità e tranquillità.
3: Sì.
8: Già domenica a Lecce.
3: A Pisa, giochiamo a Pisa. A Pisa giochiamo, non a Lecce, a Pisa.
8: A Pisa. Okay. Tengo tutto a Pisa, vabbè. Perché il Lecce, perché il Pisa ci darà un grande affare. seppur già di successo davanti al suo pubblico, cosa fare bene?
3: È pericoloso.
8: Ed anche l'Udinese, l'ultimo che giocheremo in casa,
3: sì,
8: verrà a Maradona a fare la stessa partita di Bologna. Perciò alla squadra chiediamo un ultimo sforzo, giocare le ultime due partite con il cuore.
3: Bravo.
8: Sui gol presi da Milinkovic,
3: eccolo,
8: poteva fare di meglio.
3: Sì.
8: Allora, sì. Ricordi quando dissi che Bologna non segnava da quattro partite?
3: Ha segnato tre gol.
8: E che avrebbe segnato contro di noi.
3: Purtroppo. È stato così.
8: Per l'ultima partita in casa,
3: sì,
8: vogliamo dare la soddisfazione a Meret di giocare e prendersi l'applauso del pubblico.
3: Bravo,
8: dopo averci dato tanto.
3: Bravo Ignazio, mi piace questa cosa, ne parleremo.
8: È che probabilmente andrà via. Forza Napoli sempre.
3: Ciao amico mio.
8: Pubblico segmento, amico mio, la barzelletta domani
3: la barzelletta. Oggi non è giornata. Hai ragione, oggi non è giornata di barzelletta, hai ragione. Ignazio, bravo Ignazio, mi è piaciuta questa cosa di Meret, mi è piaciuta molto. Massimo Dal Vomero, la competenza di Donna Vittoria è imbarazzante, bravissima, ecco che poi ma non è nello spogliatoio, sanno già che Conte va via, hanno mollato Gianluigi. L'unica cosa positiva di ieri è che il Bologna vincente era dato a 5,80, ma chi se ne importa, scusami, questa cosa. Buongiorno, siccome sono sicuro che la natura resta, mi auguro almeno che la società chiarisca qualche punto, rivedere la presentazione, giù le mani dagli acquisti, visto che le scelte fatte dalla natura sono sbagliate. Nolucca, Lang, eccetera. Bechema, che se non arrivava non si poteva schierare la difesa. Caprile, eccetera. Luca da Capodimonte, molto lungo il messaggio. Ho 30 secondi per salutare Silvana. Chiudo con Silvana che è in linea, non la posso non salutare. Ciao Silvana, eccoci.
9: Buongiorno Gianluca. Un forte abbraccio a Ignazio il Torchio.
3: Il grande Torchio.
9: Io sono con il nostro Antonio il Criticone.
3: Okay.
9: Sono con lui e volete Sarri, ma vi siete dimenticato quando lui, che il nostro De Laurentiis, andò fino a casa sua per fargli un contratto nuovo, aumentando di tantissimo, disse no, veramente io vorrei vincere, vorrei guadagnare ancora di più. E lui già ha firmato per il Chelsea. Che mi dà Sarri?
3: Ecco qua la chiusura di Silvana. La chiusura di Silvana. Silvi, grazie, ti abbraccio, che c'ho la sigla. No, ma scherzi, stamattina potremmo andare avanti senza soluzione di continuità, ma mi devo fermare, devo ringraziare innanzitutto Ciro Fro in cabina di regia, scatenati letteralmente, ma non avevo dubbi che accadesse questo. Continueremo a parlarne durante questi giorni che ci attendono fino a domenica, dove ci sarà Pisa-Napoli. Allora ci fermiamo, vi abbraccio, vi ringrazio, vi auguro buona giornata, l'appuntamento è a domani mattina, ore 9 puntuali, Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao!
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate, sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali, nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di

0: Amiche, amici, buongiorno. Se in questo martedì 12 maggio avete voglia di vedere due bei uomini, di cui uno è sicuramente più bello,
1: in camicia, alla gira canale.
0: Girate canale, venite
1: contro, vai,
0: sul 76 del digitale terrestre, lì dovete venire assolutamente, soprattutto quando ora la telecamera si sposterà su di lui, il mio collega Rosario Verde.
1: E ora siamo belli su 76, accanto a lui Marco Pisacane.
0: Ciao caro, come stai? Tutto bene?
1: Tutto a posto, Pisacane, si vivaccia. Sì.
0: La giornata ieri è andata bene, il lunedì sai, è sempre un po' tosto, un po' complicato.
1: Ieri è stato lunedì?
0: Ieri era lunedì, incredibile.
1: Differenza pazza.
0: Per alcuni passa.
1: Ormai non ci rendiamo conto, Pisacane.
0: Buongiorno a Ciro Froio in regia, che curerà la parte tecnica, quindi mi raccomando, anche oggi telefonate linde e pinte, quindi no auricolare, no viva voce, altrimenti il vostro destino è segnato. Wada! E andate giù. Iniziamo con la musica, c'è Dito nella piaga.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: E come sempre iniziamo da qualche parte. E da dove oggi, signor Verde?
1: Pensacane, ci stanno i virus in giro.
0: È brutta sta storia.
1: Ci stanno i virus in giro, ma non sono. Molti penseranno il virus come si chiama? L'antavirus
0: Andes.
1: Killer Rush mi dà, killer strunzità. Ma c'è soprattutto il... qui lo dice la scienza,
0: gli altri due che hai citato sono molto più pericolosi.
1: Che cosa?
0: Sono

0: Mi dai, insomma, Yasun Sidaro, ormai ci ha preso dal 1960 in poi, ecco, ha infettato la nostra società, però ci sta un altro virus, e qui lo dice la scienza, della negatività. La negatività, c'è sta sempre un tipo negativo. Chi è che non conosce un tipo negativo nella tua, cioè, ce l'hai nella tua comitiva uno negativo?
1: Divina.
0: Udine, ecco. Stare vicino a persone negative ti infetta, e lo dice la scienza, letteralmente. La ricerca dimostra che la negatività può diffondersi attraverso le interazioni in modo simile ad un virus. Hai capito? Che lo tipo negativo
1: ti condiziona,
0: tipo
1: certo,
0: che ti asseccia. Sapevi che la negatività può essere contagiosa? Recenti ricerche evidenziano come l'interazione con persone negative possa avere un impatto significativo sul nostro stato d'animo e sulla nostra salute mentale. Per esempio, quando vai a fatica e trovi chi l'altra rete, per esempio, tu sei negativo in compagni orari, no? Tu sei proprio negativo, insomma.
1: Sì, la vuoi mettere così, sì.
0: E l'universo si forma attorno a questa tua negatività, e tu a mattina già quando scendi scommetti che dici: speriamo che non trova traffico. Ma fai sta pensata,
1: me ne fotto altissimamente.
0: L'avevo sospettato, l'avevo sospettato, faceva un cazzo, però
1: no, insomma, sta lì,
0: cioè pensavo che avessi avuto un minimo di cuore a dire:
1: i primi giorni sì, i primi giorni sì, poi ho capito,
0: me ne importo,
1: no, non è che non me ne importo, ho capito che purtroppo non c'è speranza,
0: e fai bene, e fai bene, perché tanto cambi cent'anni.
1: Reincidenti sulla tangenziale stamattina, me ne sono dovuto andare per Scampia, cioè voglio dire, ho fatto
0: però
1: un giro
0: pazzesco.
1: Ma la devi prendere con filosofia.
0: E trova. Allora, questo fenomeno, paragonabile alla diffusione di un virus, suggerisce che l'esposizione costante a pensieri ed atteggiamenti pessimisti può infettare anche il nostro benessere psicologico. Cioè, state capendo? È fondamentale essere consapevoli dell'ambiente che ci circonda e delle persone con cui scegliamo di interagire, perché queste dinamiche possono influenzare profondamente la nostra energia, la nostra prospettiva.
1: Esatto.
0: Ad esempio, tiene a chi la fianco? No, non so lei. Sai la commedia di Edoardo?
1: Quale?
0: Quando si squaglia il sogno in da sacca, non ci diceva la moglie, no? Ed è stato, lui prende il pezzo di sunghia e se lo mette in tasca, e non voglio dire alla moglie che si è squagliata a sogno in tasca, è rimasto la luna, no? Allora dice vicino all'amico: ma poi ci passo un po' che sapone, e chi la fa? No, manzo leve. No, ma io metto in dall'acqua calda, no, manzo leve. No, ma io poi spango fuori, no, manzo leve. Mamma mia, dammi un po' di speranza.
1: È quella, la negatività peggiore è quella.
0: Anche se è così, rifletti su come le tue interazioni quotidiane influenzino il tuo stato d'animo, dice l'articolo. Quindi la scienza lo dice: se tenete a qualcuno negativo vicino, questa negatività vi si propaga per tutta la vostra vita.
1: Ecco, piccole dosi, ragazzi, piccole dosi.
0: Fai bene, perché io pensavo che tu la mattina scendevi e dici: speriamo che non trovi nessun incidente. Tu invece dici: amico, me ne fotti.
1: Vabbè, ma quello è diverso, scusa.
0: Ma
1: credo che l'esempio non è calzante, perché in quel caso c'è un fattore
0: esterno. Bisogna pensare positivo.
1: Io penso positivo, poi quando tu incontri persone che invece la pensano sempre negativa.
0: Lo diceva Socrate: io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo.
1: No, quello era Jovanotti.
0: No, era Socrate.
1: Ti giuro che era Jovanotti. Ti giuro.
0: Possibile. Per Pirandello,
1: non so se ha citato Socrate, però
0: io
1: la
0: penso
1: canzone di Giovanotti.
0: Finché sono vivo. E niente, parlateci delle vostre negatività. Chi tenete vicino che è negativo, influenza nelle vostre.
1: Vabbè, ti è mai capitato decisioni? Che hai frequentato per un periodo persone che proprio influenzavano la tua giornata, al di là del mondo del lavoro?
0: Io sono chi? No, non posso.
1: Ah, sei tu quello negativo? Ottimo. Allora sono che viene infettato, scusami qua. Come sta messa la situazione?
0: Che stream avrei a te? Che fai, ci metti? Scusa.
1: Vabbè, condividiamo comunque due ore della nostra vita.
0: In onda, ma mica io e te stiamo insieme. Ti posso.
1: Certo, tu avresti tanto voluto, ma no, io mi sono rifiutato di concedere il mio corpicino. Buongiorno, ragazzi. Volevo chiedere: com'è possibile fare un incidente su una strada a tre corsie con un limite massimo di 80 km? O telefono?
0: Telefono, sicuramente sì.
1: Quasi sicuramente distrazione, ragazzi. Io credo anche che si dovrebbe ritornare un po', ma proprio tutti, nuove generazioni, due volte di più alla scuola guida. Cioè, ci vedo una certa approssimazione.
0: Vabbè, un altro poco.
1: Nelle regole basi.
0: Un altro poco, mo sono usciti questi nuovi tutor che vengono messi in autostrada, che riescono a vedere se in macchina c'ha il telefono in mano, se stai parlando al telefono, se stai, se c'ha la cintura, se non ce l'hai, come
1: anche
0: hai sorpassato. E penso che lo metteranno fra poco pure alla tangenziale. Già ci sono alcuni tratti dell'autostrada che ce l'ha, se superate bene, se superate male, se state al di sotto del limite di velocità, al di sopra del limite di velocità.
1: Tipo accelero, mi allargo sulla destra, taglio la strada alla corsia centrale, sorpasso sulla sinistra.
0: Questa cosa qua fra un poco non si potrà fare più.
1: Io avevo letto che stanno mettendo, vogliono mettere almeno dei semafori tra virgolette intelligenti, così lungo un po' la città di Napoli.
0: Proprio dei tutor, proprio come il tutor che sta sulle autostrade, sta, insomma, c'ha questa capacità, riesce a vedere all'interno della macchina se c'è il telefono in mano, se stai parlando al telefono o altro.
1: Speriamo, perché la situazione è diventata veramente insostenibile. Io credo che la loro negatività sia sempre spiegabile con il detto chi chiagna fut a chi
0: rire.
1: Questo poi bisognerebbe vederlo effettivamente. Se tu sei una persona negativa, però poi nel tuo orticello ci vivi benissimo e stai bene, ok. Io vedo persone proprio che non riescono a trovare il positivo nella loro vita in generale. Mo lascia stare come puoi interagire con gli altri.
0: Io conosco chi la positiva, che pure dice: ma è impossibile, come si fa questa cosa? Non ti preoccupare, si fa.
1: Almeno ci provi, sai.
0: E si fa.
1: Allora, 342-00-00-100, sul posto di lavoro, nella vostra famiglia, nella vostra vita privata, nelle vostre comitive, ce l'avete? La persona negativa,
0: ciccione proprio la cane.
1: Ma soprattutto se vi siete mai liberati poi di una persona così e dopo avete riscontrato di stare meglio, un benessere psicologico e ottimistico migliore. Fatecelo sapere, ci sentiamo una canzoncina, che ci sono i Black Eyed Peas.

0: se sto col telefono in mano è perché se chiamo con l'auricolare c'è cioè, che mi taglia.
1: Bravo. Bravo.
0: Ma infatti teoria vorrebbe.
1: Stai rintracciando proprio gli indirizzi per venire a battere direttamente a casa, eh? Cioè non.
0: Ma quello in realtà, ragazzi, se voi volete fare una telefonata in diretta con noi e siete in auto, dovreste prendere una bella piazzola di sosta, vi fermate, chiamate. Oppure parcheggiate un attimo e chiamate, ma soprattutto per la vostra sicurezza.
1: No,
0: bravo.
1: Per la sicurezza chi lo povero dice, cioè, sta camminando faccia di su.
2: Se la finestra sarà per un portone e se presi sarà per un cancello. Ah, poi avevi lo bicchiere mezzo pieno. No, tu le avrai mezzo vuoto. Ah, boh, però c'è una bella giornata. Ma pensi che c'è tutto le nacchio.
1: È così, bravo, sì.
0: Sì, perfetta didascalia. Buongiorno, Rosario. Cuppe Sacana sta inguaiata. Ragazzi, ognuno ha le sue croci. Che dobbiamo fare? Non ho capito, dice Ciro vuole la maglietta di Alfonso?
1: Dice che vado alla maglietta di Alfonso che c'hai sul profilo.
3: Lo so, qui. In da fatico tenga a coccorone negativo. A Pesacano quando ha picciarato.
1: Diviene negativo Pesacano.
0: Ma la cosa strana è che con me si risolve facile, basta non ascoltare, insomma.
4: Ragazzi, buongiorno, aiuta una collega nuova tra la da poco da 2-3 mesi, quando è venuta che sta una negatività, viene caricando in pratica. La più scema c'ha problemi se non viene bocciata.
5: Pesacano, marca
1: pesta
5: proprio.
1: Okay, perché? No, lui è proprio.
0: Anche è colpa tua.
1: Anzi, è positivissimo. Pesacano proprio in negatività, ne penso proprio.
0: Cioè, sono le tue descrizioni.
6: Ma io a me la negatività mia mattina, sapete qual è? Quando mi chiede, ha già fatto la spesa. La simma proprio negativa.
0: Ma di conto magari. Quello è il problema. 081 546 6873, se volete dire la vostra, ma anche 342 00 00 100 per i vostri messaggi vocali. Pronto?
7: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
0: Ciao.
7: Raga, il mondo è come decidete di vederlo.
1: È certo.
7: Perché poi ricordate quello che vi accade. Io per esempio sono positivo e mi ricordo tutti gli avvenimenti positivi della mia vita, anche i piccoli. I negativi me li scordo tutti.
1: Bene, bene.
7: È così la vita, cioè nel senso, per esempio, poi anche è vero che in Italia ci sono due detti che rispecchiano l'italiano. Come si chiama? Chi canna il mio fotta a Chirita, e io voglio bene tuoia, ma mai più a sei romi.
1: Beh, certo.
7: Perché purtroppo c'è invidia in Italia, che se tu vai bene, se pure una persona te lo augura, però la destra mai più a sei romi suoia. Cioè, poche persone sono veramente felici per un tuo successo, anche se più grande del loro.
0: Se la metti così, vuol dire che a tuo avviso c'è moltissima negatività in giro, perché effettivamente questa cosa che hai detto la si può riscontrare un po' dappertutto.
7: Sì, voglio, allora, dovunque parlate, ci sono persone che sono infelici e sono negative. Io, dal mio punto di vista, io, per esempio, iniziamo a vedere, cioè, positivo, ma non essere negativo, tanto in qualche modo si appara. E posso dire che con questa filosofia molte problematiche grosse si diminuiscono della metà del problema, che l'altra metà la già risolvo io. Invece se tu parti già negativo, che quella negatività grossa diventa un doppio, perché certo, non risolvo.
1: Certo, non bisogna essere manco felicille, nel senso che uno non va a vedere i problemi che ci possono essere.
7: Esatto, però dare la giusta importanza e soprattutto pigliarla anche con lato positivo, non pigliarla tutta negativo.
1: Bisogna vedere anche il bicchiere mezzo pieno, va?
7: Ma nemmeno, tu pensalo che comunque il bicchiere è tutto pieno, metà di acqua e metà di aria, però è sempre tutto pieno.
1: Va bene, sì.
0: Lui è proprio il cestare,
1: è un top proprio
0: grande.
7: Cioè, quello è il discorso, bisogna essere felici nella vita. Poi è ovvio, tu lo volevi pieno di vino, hai tenuto l'acqua, pazienza, però non è vuoto.
1: Hai ragione. Viva questo pensiero così.
7: A volte sta anche per accontentarsi delle piccole cose e sforzarsi di trovare.
0: Tu dovresti essere una sveglia umana, tipo la mattina nelle case di tanta gente, tu dovresti stare lì che appena si svegliano, tu dovresti dire queste cose, no? Dare, sai, questa forza, anche questa speranza.
7: Allora, il lato positivo di svegliarsi presto la mattina, ti sei sciotato, è nata di una che coppa faccia da terra.
1: Oh, vero.
7: Ci trova, vai, nata di una
1: dice Floio, si ci arriva a mezzanotte,
0: ecco,
1: a negatività.
0: Eccolo.
7: Intanto però io per esempio, si arriva pure il 2 a buio,
1: ho ok, hai ragione, hai ragione, hai ragione.
7: E quindi tu come la, come decidi di vivere la vita? Fa decidere la Giammusone.
0: Ma poi scusa, vediamo se sei d'accordo con quest'altra idea anche, no? Cioè, se poi una cosa deve andare male perché il destino ha scritto così, no? Andrà comunque male. Almeno provaci a prenderla bene, perché poi
7: no, ma cosa va male? È inutile piangerci sopra o averle potevi buona. Frate, la cosa è passata, voi i fatti sono questi, pigliami questi fatti che ti dopo e vanno avanti. Io ho giocato sei numeri, nessuno manco qua, i sei numeri che cazzo si è fatto nella vita mia, si cagna tutte cose.
0: Certo.
7: Ma tu vieni, cioè nel senso, ma comunque la vita ce l'hai, continua a farla, non pensa solo un negativo.
0: Pensa che ce l'avevi l'euro per tentare la giocata dei sei numeri, capito? Bravo, è una bella idea questa.
1: Babu, grazie amico mio, ciao. C'è un'altra telefonata, approfittiamo, pronto?
5: Buongiorno, ciao ragazzi, Daniele.
1: Lui Daniele, ciao.
5: Volevo raccontare un fatto, non c'è niente con l'argomento.
1: Vai.
5: Comunque stanotte stavo sognando, no? Nel sogno, dico, sei in da macchina, dico, oh, vaga piano, bello qua, fai un rosario verde.
1: Ma dai, c'hai sognato.
5: Ti giuro, ti chiamo Rosa. Dice, oh, Rosa, ma lo sai, non sono un barrumbesto, vieni qua.
0: Bravo, non ci va mai.
5: Ti giuro. Comunque arriva là, a Mindore di Trobottisa, e ci sta Rosario, il vago faceva Rattman, là,
1: Lello
5: Lello, Lello Musello. Nato il 4-5 ore e poi sei Franco Ricciardi.
1: Ah.
5: E comunque, Franco Ricciardi canta il canzone, lui dice, tanto mi chiese chi le cantava, cosa, così. Comunque, poi alla fine non è un tal lungo.
1: Ci fanno che gli vinde 30.000 euro per fare questa cosa, che mette su. Franco, canta una canzone.
5: Comunque, mi fa Rosario, dice, vabbè, ma ti ha fatto conoscere a tutti questi amici, ti ha fatto conoscere a Franco Ricciardi, mi fermo un caffè.
1: Ah, vabbè, quindi ci scroccate, vedi, anche nel sogno. So prendere.
0: A te è costato 20.000 euro quel retrobottega, però tu ci hai guadagnato un caffè.
1: Pronto? No,
0: chissà che vino ha bevuto ieri sera. Pronto?
1: Pronto? Buongiorno. Vabbè, ragazzi, ha tagliato.
0: Ma poi c'erano proprio le quattro frecce che si sentivano in sottofondo. Penso di sì. O la freccia stava girando,
1: bravo.
0: Chissà. Fermi lì, ragazzi, torniamo tra pochissimo.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora torniamo in diretta, siamo un po' alla ricerca delle persone negative che frequentate, o se magari qualcuno di voi ha la consapevolezza di esserlo, ce lo può far sapere al 342 00 00 100. Nel frattempo ci sono altri messaggi. Ciao ragazzi, pure io cancello le cose brutte e ricordo solo le cose belle, infatti non mi ricordo niente, dice Fabio, giustamente. Sono talmente poche. Ciao ragazzi, tempo fa ho allontanato un paio di amicizie cosiddette tossiche, morbose, e che si lamentavano sempre di tutto. Si finiva per diventare il loro cestino emotivo. Era una cosa pesantissima. Senza di loro si vede la differenza. Niente più negatività.
1: No, no, ma lo dice la scienza, eh? Non è che un sentore ci sta. Allora, signori, parliamo di questa cosa, perché c'è questa associazione che ha come presidente Nicola Laietta, che abbiamo al telefono. Pronto, Nicola?
2: Sì, ciao, buongiorno.
0: Ciao Nicola.
1: Buongiorno. Ecco, questa associazione praticamente si chiama Tre Rote. Perché vi chiamate Tre Rote?
2: Allora, ci chiamiamo Tre Rote ed è un omaggio a Tony Tammaro, ovviamente, goliardico, perché è un'associazione che si occupa di teatro con i giovani della periferia, e un tempo la periferia era tutta campagna, no? Quindi le cose buone arrivavano dalla campagna con i Tre Rote, e quindi ci siamo chiamati così, ma significa anche teatro, ricerca, educazione.
1: Ecco, fate questo, quindi siete anche artisti di strada, se vogliamo. L'altro giorno vi è successa una disavventura, cosa vi è successo?
2: Esatto, ti aggiungo una cosa. Tre Rote nasce da Maestri di Strada, che è l'associazione madre di cui io faccio parte, mm-hmm. e si occupa da più di 20 anni a Napoli di tutti quei ragazzi che non riescono ad andare a scuola, che hanno problemi di ogni genere, che sono fragili, insomma, e che noi come Maestri di Strada ci andiamo a prendere, perché li vogliamo aiutare a non perdersi, a non restare indietro. E fisicamente questa cosa noi la facciamo con una navetta, anzi con due navette che ci sono state regalate da una fondazione. Lavoriamo nel quartiere Ponticelli, che è un quartiere, lo sappiamo,
1: molto
2: bellissimo,
1: difficile.
2: Ma difficile, e purtroppo qualche notte fa una delle nostre due navette, che poi non sono proprio messe bene, quindi è stato un furto inutile, è stata rubata, ed è stata rubata ai bambini, è stata rubata ai figli di questo quartiere, perché altro, questa navetta altro non fa che accompagnarli gratuitamente ai nostri laboratori, che sono tutti gratuiti.
1: Quindi voi fate dei laboratori per questi bambini che hanno bisogno, insomma, che sono che abitano in questi quartieri difficili, eppure questi qua si sono rubati questo mezzo che a voi serviva come il pane, perché mo non potete fare più questa cosa, no?
2: Assolutamente. Noi sappiamo che in ogni ragazzo c'è un talento eccezionale, quindi noi le andiamo a riscoprire, ma un talento in qualsiasi cosa, come panettiere, pasticcere, come artista, non conta quello che facciamo, però sappiamo che i ragazzi hanno bisogno di incoraggiamento. Ecco, laddove manca l'incoraggiamento materiale o spirituale, lasciami dire così, ci sono i Maestri di Strada, che proprio scendono per strada, escono fuori dalle scuole e se li vanno a prendere. Il nostro primo fine è di farli tornare a scuola, di farli prendere un diploma che gli serve al lavoro, poi di sviluppare i loro talenti. Quindi adesso noi vogliamo far capire a queste persone che l'hanno rubata ai loro figli questa navetta, perché noi ci occupiamo proprio probabilmente anche dei figli delle persone che io voglio sperare, soprattutto per la disperazione, per la confusione di aver fatto una vita difficile, poi fanno questi gesti inutili. E innanzitutto vogliamo che domani qui al centro Ciro Colonna di Ponticelli, che è un'ex scuola che noi con i nostri soldi abbiamo trasformato in un centro educativo, ci sia tutta le persone che dimostrino quanto i Maestri di Strada sono utili, e sono sicuro che ci saranno un sacco di persone, e poi domani diremo tutte le maniere che ci possono venire in mente per aiutarci. Noi ci stiamo già armando per recuperare una navetta nuova, perché non ci fermiamo di fronte a niente. Infatti il nostro slogan è: ci hanno rubato le ruote, il viaggio continua, la strada siamo noi.
1: Senti Nicola, io sì. sono sempre malpensante, no? Perché poi abito in un quartiere difficile pure io, ma non è che me l'hanno fatta apposta. Io mi ricordo
0: pure io pensavo lo stesso,
1: perché io mi ricordo pure io da ragazza avevo questa associazione culturale che facevamo dopo scuola, insegnavamo la chitarra, facevamo teatro e roba varia, e proprio la camurra là, insomma, in quella zona là non voleva proprio che noi facevamo questa cosa, infatti ci picchiarono, ci tentarono di chiudere il coso. Può essere una cosa del genere, perché poi non è che aveva tutto questo valore sta navetta che stanno
2: rubando. Io non te lo so dire. Noi normalmente abbiamo sempre detto che ci alleiamo con il lato migliore delle persone, cioè non abbiamo mai fatto distinzioni. Per noi il figlio di una persona. Ora questo non te lo so dire, è un momento difficile per il quartiere, forse stanno cambiando degli equilibri, ci sono delle nuove persone. Noi diciamo facciamo questo lavoro da 9 anni in questo quartiere e di solito non è mai
0: successo
2: niente. Tutto è possibile, non voglio fare ipotesi, voglio guardare solo in positivo e ricordare insomma la nostra tenacia. Noi cerchiamo di dare sempre un'altra possibilità.
0: Ah, perché Nicola, poi l'altro pensiero è che questa pure è una cosa che sta succedendo spesso come bravata, che alle volte si prende, ecco, un oggetto che per qualcuno non può servire a nulla, non può valere nulla, come può essere il mezzo in questione, però lo prendo per bravata, lo prendo per far vedere che lo so fare e via. Cioè, sì, magari con questo messaggio che stiamo lanciando stamattina, se ipoteticamente qualcuno, speriamo, sia all'ascolto, che si può rendere conto che ha fatto una cazzata e ha tolto qualcosa a un quartiere.
2: Assolutamente, ricordiamoci la parabola del figlio il prodigo, cioè noi siamo sempre disposti, come dire, ad accettare il buono, quindi se lo vogliono riportare ci fa solo piacere. E poi invito tutti a conoscere Maestri di Strada, basta andare su internet e ci sono migliaia di articoli, c'è il nostro sito.
1: Ecco, diciamo che se qualcuno vi vuole aiutare, come può fare qualcuno che è in ascolto adesso e vi vuole aiutare anche economicamente, oppure vi vuole dare un mezzo, come può fare?
2: Allora, ci può contattare, può donare il 5 per 1000, perché sono anni che lo raccogliamo, siamo una onlus, e può mandarci una mail.
1: Come vi chiamate?
2: Allora, Maestri di Strada, www.maestridistrada.it, e ci trovano. È un lavoro che viene portato avanti da 20 anni da dei professori che scelsero di creare un'associazione che si occupava dei progetti di vita dei ragazzi con più difficoltà, per prendere una qualifica professionale, per andare a lavorare, per aprire delle attività commerciali. Il Presidente della Repubblica Zelio Ciampi fece una donazione per far capire quanto è importante questo lavoro che va avanti da 20 anni e veramente ha ispirato in tutta Italia, se non in tutta Europa, tanti educatori. Insomma, è un'associazione meritoria, non lo dico per personalmente, ma lo dico proprio per i miei maestri che hanno fondato con grande generosità questa associazione.
0: Sono proprio ora sul sito, devo dire che anche è bello dettagliato, quindi invitiamo.
1: Quindi maestridistrada.it per chi vuole. Grazie Nicola, in bocca al lupo, e noi siamo qua, se ti serviamo.
2: Un abbraccio bellissimo e siete stati veramente fantastici a chiamarci. Grazie
1: amico mio. Ciao.
0: Speriamo che si risolva nel migliore dei modi. Nel frattempo, come sempre, continuiamo con un pizzico di musica, ragazzi. C'è Gianluca Grignani con una delle sue massime, se vogliamo, l'Aiuola, direttamente dal 2002, e voi siete su Kiss Kiss Napoli.

0: 3466873 il numero per mandare tutti i vostri messaggi. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Marco.
2: Buongiorno, ciao.
1: Ciao,
2: ciao, ciao.
1: Ciao, sono Pasquale il tabaccaio. Senti, io mi è venuto in mente un sogno che ho fatto io 7-8 mesi fa. Sì. Quando quella raccontata il sogno, mi sono ricordato di questo sogno. C'eravate io, tu, Marco, cioè tu, Rosario e io.
2: Ah.
1: Praticamente io stavo in macchina, guidavi tu. Mi avete investito.
2: Bene.
1: Comunque siamo finiti in ospedale. Io e Rosario, tu non ti hai fatto niente.
2: I capiti si salva sempre, quindi si salva, sono fama.
1: Ma no, non è.
0: Grattatina!
2: Tu ti hai salvato, che te l'ha? Ma che ti grazie? Già mi ha fatto male a chi?
0: Ma se scassa la macchina, ma lo fai?
2: La macchina chi era?
1: Fatemi finire, per favore. Praticamente siamo finiti in ospedale. A un certo punto io mi alzo dal lettino per andare in bagno. Ma faccio una lavata e faccio, ma poi dopo la lavandina e svengo. E mi sveglio in paradiso e stava Marco che faceva San Pietro.
0: Senti, c'hai la tabaccheria, ma che cosa hai fumato? C'è qualcosa che non dovresti vendere?
1: Ma non è finita, Marco. Quando mi sono presentato in paradiso a San Pietro, che tre la faccia due, mi ha detto, che ti portate a fare sulla lavandina? Tornare e posalo.
2: C'è in paradiso la lavandina.
1: Mi sono svegliato un'altra volta in bagno in bagno sul lavandino, sono chiuso in stanza e si va Rosario, che si è seduto, è venuto vicino a me, ci è venuto pure visto, e si mi sono finito tutti e due la tavola là.
0: Ti dico solo che scusami,
2: sei acido, che
0: ti dico solo che è entrato che... Nello Iorio che stava lavorando nell'altra stanza ed è entrato dentro con ma dice, ma cosa stai dicendo?
1: Ma non hai capito alla fine quando mi ha visto con Rosario, hai detto, ma che hai fatto? Hai buttato lavandini e buttato
2: guarda, è volgare ma è buono, guarda.
0: Non si dice però. Non si dice,
2: intanto gabinetto, ma su una meglio cosa. Va bu.
0: Ha voluto edulcorare.
2: Edulcorare.
0: Ah, ragazzi, il problema è che ci si sofferma sempre sulle mancanze, ovvero quello che non si ha, e mai sull'abbondanza, ovvero su quello che si ha. Complimenti per la trasmissione, dice Marcello, e si ricollega perfettamente al concetto della negatività.
2: Babù.
0: Che accennavamo poco fa.
2: Babù, ci fermiamo, vai, canzoncina. C'è un po' di pubblicità, poi c'è un'altra canzoncina, poi l'ultima parte della prima ora di Yes and Donkey Skiss.
0: E soprattutto se magari avete visto questo sto tre road, ho detto con la O chiusa, segnalatecelo perché possiamo dare una mano ai maestri di strada.

0: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene? Zero interessi. E tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però ha i giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
7: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: parla di chi è negativo e questa negatività la può diffondere come un virus e letteralmente contagiare le persone che ti sono o che gli sono attorno, ovviamente.
1: Sì, meglio allontanarsi. Se vedete una persona negativa, allontanatevi perché vi infetta.
0: Diceva Edoardo De Filippo: presepe bella, ma è pastura che non so buona, forza tre rota. Qui in merito alla notizia, ovviamente, del furto che abbiamo raccontato, purtroppo. Buongiorno, Bronzi di Vicoli, di Vicolo dei Miracoli.
1: Sì.
0: È una cosa bella o negativa questa?
1: Non lo so, prendiamocela per buona.
0: Stamattina tutti psicologi e sociologhi, filosofia spiccia e verità brusche, andate ad alzare la cardarella che è bella piena piena. Tanto amore e odio, perché nella vita lo Ying ha bisogno del suo Yang.
1: Ecco il negativo, vedi la Rino negativa, vedi questo è negativo.
0: Però Rino, negativo, ci manda una foto che si sta facendo una grande frittata e cosa non ci sta mettendo dentro questa frittata? Cioè, guarda, lei che
2: Rosario Verde e Marco
1: Pesaca! Sì.
2: Dove
1: siete? Dove? Casa! Ti ma sei sicuro che è una frittata? Che è frittata con la salsiccia?
0: Dice frittata, ma c'era salsiccia, c'era salame, ci stava.
1: Ah, pensi che con un casatillo?
0: Sembrava. Sembrava. O una frittata di maccheroni, forse stava facendo, che ci stava mettendo tutta quella roba dentro. Ragazzi, tantissimi vocali poi. È una vecchia barzelletta, è bella però, sì, quella del sogno in paradiso, insomma, mettiamola così.
3: Ragazzi, quello è facile dire a persone negative, eccetera, ma io le volte si hanno brutte esperienze. Per esempio, a me mi è capitato a 20 anni di perdere mia madre, comunque essere positivo, quindi facile dirlo, ma a volte ti cambia quel che sei.
0: Ma credo
1: quell'occasione là può essere negativo, ma non sempre poi.
0: Ma forse lui voleva intendere che lui è stato influenzato da questo brutto episodio un po' per il resto della sua vita, però è vero anche che ci sono persone che a prescindere non hanno di queste cose o di questi traumi e lo sono proprio di natura, sono veramente contagiose. 081 546 6873, se volete ce l'abbiamo il tempo per una telefonata in chiusura. Pronto?
1: Pronto.
4: Tanto per cantare
1: che sei? Va bene,
0: guarda, l'ha tagliato a tempo però. L'ha tagliato a tempo. Va bene, Franchini anche
5: buongiorno
0: oggi.
5: E sempre complimenti per la trasmissione.
1: Grazie, fratello.
5: Rosario, Marco, ma tu studi non dici pure quando tutte stia negatività in famiglia, come cacchio c'è, ma come purtroppo. Mamma mia.
1: Allontanata.
0: Ah, c'è un messaggio anche carino dopo. Pronto?
6: Pronto, buongiorno, Gianni Vendemia.
1: Vabbè, possiamo andare dopo, dimmi Marco.
0: No, è incredibile.
1: Possiamo saltarla. Il bar Rendezvous del Portico di Casetta, la GT. Vai,
0: ma chiama Franchini e chiama lui, lo fa apposta. Ragazzi, il messaggio del radioascoltatore dove ritiene la negatività quando la moglie chiede 100 euro per fare la spesa è sconcertante. La domanda è: ancora oggi ci sono mogli che devono elemosinare denaro per fare la spesa per la famiglia? Siamo al medioevo, altro che negatività. Siete forti, ragazzi, Vittorio.
1: Ognuno sa che cosa sono. Ognuno delle cose
0: A proposito, dobbiamo salutare.
1: No,
0: non voglio niente a te.
1: Va bene,
0: dobbiamo salutare un amico casellante che stamattina mi ha riconosciuto e ti manda tanti saluti, che dice che ci ascolta sempre, sempre, sempre.
1: Bene, bene.
0: È stato bello perché mi ha fatto un sorriso a 36 denti. Ma ci vuole la positività, no? Ma ha cambiato la mattinata e mi ha fatto che l'ora e passa il traffico.
1: La faccio ci guadagniamo.
0: No, non poteva.
1: Fosse
0: stato per lui, penso che l'avrebbe fatto il gesto, ma non lo poteva fare. Vi lasciamo alle ultime notizie, ce le racconta Riccardo Catapano, poi il meteo e poi la seconda ora di Yes and No Kiss Kiss.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Apertura con la cronaca. Agguato mortale nella notte a Ponticelli, nella periferia est di Napoli. La vittima è Antonio Musella. Secondo una prima ricostruzione, i killer lo hanno raggiunto mentre era alla guida della sua auto. È all'altezza di via Luca Pepe, hanno aperto il fuoco esplodendo almeno 5 colpi di pistola. Ferito gravemente, Musella è stato trasportato all'ospedale del Mare, dove è morto poco dopo il ricovero. L'agguato è avvenuto nell'area dell'86, zona al centro delle tensioni tra i clan De Luca, Bossa, Minichini e De Micco. Indaga la polizia. Ancora cronaca, un uomo di 41 anni originario del Burkina Faso è stato arrestato dalla polizia in piazza San Francesco a Capuana, a Napoli, dopo aver minacciato con un coltello la dipendente di un bar. Gli agenti, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal questore dopo l'omicidio avvenuto domenica nella stessa piazza, sono intervenuti rapidamente bloccando e disarmando l'uomo. Sequestrato un coltello a serramanico con lama di circa 8 cm, il 41enne è stato arrestato per porto di arma in luogo pubblico. Cambiamo argomento. Sequestro preventivo da 1,5 milioni di euro nei confronti di una società napoletana che opera nel settore dell'assistenza agli anziani e di due amministratori, uno di fatto e uno di diritto. L'indagine della Guardia di Finanza ha fatto emergere un volume d'affari nascosto al fisco pari a circa 7,5 milioni di euro tra il 2019 e il 2024. Contestato il reato di omessa dichiarazione fiscale. Secondo gli investigatori, il mancato pagamento delle imposte avrebbe consentito alla società di offrire servizi a prezzi altamente concorrenziali. Sotto sequestro, quote societarie ed anche un immobile di pregio a Napoli. Chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli rimia ancora l'appuntamento con l'aritmetica qualificazione in Champions League. Gli azzurri falliscono l'occasione di chiudere il discorso con un successo contro il Bologna e cadono al Maradona per 3-2 contro gli uomini di Italiano. Gli ospiti erano andati avanti di 2 gol già alla mezz'ora, poi la rimonta partenopea con Di Lorenzo ed Alisson Santos a cavallo tra la fine della prima frazione e l'inizio della seconda. Allo scadere però Erou a gelare il Maradona e regalare la vittoria agli emiliani. Ascoltiamo adesso un estratto delle parole di Antonio Conte in conferenza.
12: Avevamo la voglia, si vedeva l'energia di vincere la partita. Abbiamo provato a spingere, vinto nel secondo tempo. Quando cerchi di attaccare, di spingere, ci può essere qualche ripartenza, però non ricordo pericoli nostri nel secondo tempo da parte del Bologna, se non il gol. Poi se dobbiamo vedere il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra, e sappiamo benissimo che mancano 2 partite. Dobbiamo cercare di conquistare posto in Champions e poi vedremo.
11: L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e linea al meteo.
10: Kiss Kiss Napoli meteo.
13: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 12 maggio sulla Campania con tempo variabile, per lo più asciutto tra sole e nubi. Ma localizzati piovaschi al mattino, specie sulla provincia di Salerno, saranno possibili dunque ombrelle a portata di mano. Ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci. Temperature diurne senza variazioni degne di nota resteranno comprese un po' ovunque fra i 20 e i 23 gradi, ma soffierà parecchio vento, principalmente da sud-ovest. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web.

0: a dare una mano, invece gli incompetenti spesso vengono colpiti proprio dal karma.
1: Allora, caro Gennaro Arpaia, prima di andare all'analisi della gara, parto dalla fine e dalla tua domanda ad Antonio Conte, perché chiedi al termine, noi l'abbiamo fatta ascoltare la tua domanda e la risposta del tecnico, ma ora che sono tutti disponibili si torna a cambiare modulo? Lui dice no, questo modulo ci ha portato al secondo posto e anche in virtù dei rientri, facendo anche a chi torna dopo 3 mesi, 2 mesi, 4 mesi, non torna brillantissimo, e poi fa un passaggio: l'anno prossimo vedremo, Dio vedrà, Dio vede e provvede, 4-3, 4-2-3-1, 3-4-2-1. È una piccola apertura o bisogna essere particolarmente prudenti?
0: No, secondo me Conte in queste settimane non ha mai nascosto, insomma, la sua possibilità di guardare al futuro, anzi ha sorpreso non soltanto noi ma anche chi lo conosce meglio, perché non è un allenatore che spesso si lancia in voli pindarici. Secondo me dalla sua parte c'è tutta la volontà e anche la capacità di progettare un terzo anno con il Napoli. Questo è il punto di partenza. Poi è chiaro, non significa che si arriverà ad un obiettivo magari comune, però il punto di partenza suo è sempre stato chiaro in queste settimane, e la domanda non era volta per forza a quello, ma ad un'eventuale opportunità di vedere nelle ultime due partite della stagione anche un ponte per quello che potesse essere il prossimo anno.
1: E quindi proiettarsi alla prossima stagione, dove evidentemente però ci saranno delle scelte in termini di organico, di ringiovanimento, dal mancato rinnovo di Juan Jesus, capiremo Spinazzola, tutto porta a pensare che Lukaku e Anguissa andranno via, che c'è bisogno di un vice di Lorenzo, perché poi, come dire, è chiaro che Di Lorenzo è un giocatore strepitoso, però ha avuto un infortunio di 3 mesi. In questi 3 mesi Conte ha dovuto schierare una volta Juan Jesus a destra, poi Bequem, poi Olivera, poi ancora Olivera, poi torna Di Lorenzo, ma insomma non poteva essere certo nella migliore condizione. E poi gli anni passano per tutti, anche per Di Lorenzo, ricordando che anche Lobotka ha 32 anni e che il Napoli quell'età media vorrà abbassarle, abbassare quell'età media anche con Lukaku, chissà se con De Bruyne, vorrà dire anche abbassare in modo importante il monte ingaggi. Stiamo su Di Lorenzo, quindi ora torniamo in campo. Ci raggiunge Vittorio Tosto. Buon pomeriggio, Vittorio.
2: Buon pomeriggio, Walter, e a tutti quanti voi.
1: Mancava da 100 giorni Giovanni Di Lorenzo in campo. Ieri torna una gara che noi abbiamo definito tra luci e ombre. Qualche errore difensivo, il gol del 2-1, è chiaro che tu stai fuori più di 3 mesi, non puoi avere una condizione smagliante, subito pronti via.
2: No, anche perché veramente è inumano, cioè penso che ma neanche un robot possa fare una cosa del genere, anche se solitamente quando si rientra da un lungo infortunio, solitamente la prima, proprio per percentuale, è sempre una partita, diciamo, di grandissimo entusiasmo, di grandissima, diciamo, prestazione, perché non è proprio la chimica che lo dice la prima volta dopo tanto tempo. In questo caso è stata un po' diversa, però ripeto, ragazzi, anche Giovanni Di Lorenzo, che è un giocatore straordinario,
1: è un umano,
2: non è un robot,
1: Gennaro Arpaia, è chiaro che poi contribuisce, io non parlo solo di Di Lorenzo e della sua condizione fisica dopo 100 giorni, è l'intero reparto difensivo che a mio avviso va in tilt, e va in tilt perché Italiano un po' gliela incarta, gli piazza Bernardeschi centrale. E quel Bernardeschi centrale spostato a sinistra come in occasione del primo gol, Gennaro, ha creato molti problemi, questo va detto indipendentemente da Di Lorenzo, o sbaglio?
0: Sì, no, non sbagli, anche la posizione, il ruolo, come lo vogliamo chiamare, il lavoro fatto da Miranda è stato un
1: repitoso
0: ieri. Ferguson bravissimo tra le linee, cresciuto tantissimo in questi ultimi mesi, nell'ultima stagione, quindi da questo punto di vista c'è stato sicuramente un lavoro ottimale di Italiano nel preparare la partita. Dall'altro lato tu parlavi di difesa, ma è stato palese ieri che il problema fosse nel raccordo proprio tra i due di centrocampo e la copertura poi della fase finale del campo, perché si erano persi

0: po' le misure, molto spesso Lobotka restava da solo, non a caso lui e McTominay hanno messo lo zampino tra il primo e il secondo gol comunque in maniera importante, e questo però è anche un lavoro che si fa durante la stagione, e Conte più volte ci ha ripetuto che durante la stagione, insomma, tutti quanti insieme quasi mai li ha avuti a disposizione, quasi mai ha potuto lavorare con continuità. Anche da qui l'immaginare di poter lavorare su un assetto diverso magari per le ultime due partite, che potesse regalarti una copertura differente o una maggiore sicurezza, visto che diciamo sempre tutti, no, che nel DNA di questa squadra comunque, anche se a fine ciclo, c'è una disposizione a quattro difensiva, esatto, e c'è la possibilità, esatto, di coprirsi in maniera differente.
1: Infatti Vittorio Tosto alla stagione del Napoli riparte con una difesa a quattro, che poi però diventa tre complice i tanti infortuni, soprattutto a centrocampo. Conte perde De Bruyne e Anguissa, poi perde anche Lobotka, se ne deve inventare la qualunque con McTominay e Elmas centrali, e poi però nella linea 3 non ha mai continuità, perché una volta si faceva male Buongiorno, poi però si fa male Rachmani, poi si fa male Di Lorenzo, ed è chiaro che quella 4 diventata 3 con interpreti diversi, con una scarsa attitudine di Beukema, e Conte ha dovuto rivoluzionare di continuo il Napoli, e forse ieri l'ha un po' pagata questa diciamo esigenza di dover sempre cambiare, no Vittorio?
2: L'ha pagata, ma in una percentuale bassissima. Cioè il distaccamento dell'Inter per i motivi che hai ben citato tu, analizzati proprio nei dettagli, il distaccamento dell'Inter, quindi l'allungamento tra il primo e il secondo posto, nasce già da qualche settimana, forse più di un mese, e purtroppo il Napoli non ha demeriti a livello, secondo me, sotto il punto di vista della preparazione per esprimere tutta la sua forza. I demeriti del Napoli ha fatto sì che non ha avuto lo scatto per non fare scappare l'Inter, e questo è dovuto solo agli infortuni, perché se qualcuno dovesse avere dei dubbi come si respira a Napoli, visto che sento tanti amici, voglio far presente che l'Inter è stata leggermente più fortunata quest'anno, a differenza dell'anno scorso, perché quando ha allungato aveva un motore più pronto, un motore più completo, aveva tutti i giocatori, diciamo, quasi disponibili, forse alcuni mancanze importanti, ma il Napoli non ha avuto la forza, per via proprio di non poter utilizzare tutta la sua rosa, per stare attaccata al Napoli, all'Inter. Questo non è un demerito diciamo professionale, lavorativo, è un limite, assolutamente no, purtroppo le stagioni vanno così. Io ricordo che Napoli l'anno scorso è arrivata prima, ha avuto la forza di stare attaccata lì e ha avuto anche la fortuna, però è stata lì per il rush finale, e qualche mio amico mi ha detto che quest'anno il fallimento del Napoli è sotto il profilo, diciamo, dei risultati. Io dico di no, non sono d'accordo. Quando si sale sul podio a fine campionato, che sia prima, secondo o terzo posto, per me non può essere mai un fallimento.
1: A me la parola fallimento non piace. Tra poco torno da Gennaro Arpaia, però mi fa piacere leggere un WhatsApp. Buongiorno Walter, visto che stimi così tanto Antonio Conte, perché non gli fai la proposta di matrimonio e te lo sposi? Insomma, a parte che Conte è sposato, poi ritengo, ma per carità, io rispetto Massimo, però entrambi diciamo che abbiamo gusti legati all'altro sesso, no? E poi scrive ancora: ma dai, nelle ultime 5 partite ha fatto 5 punti e una media da retrocessione, difenderlo ancora mi sembra troppo, se siamo secondi è solo perché dei meriti degli altri, e non solo, ma ancora per meriti Conte, dopo aver speso una fortuna, ha fatto un campionato mediocre. Beh, insomma, secondo mi sembra tanto mediocre. E è venuto italiano qui, ci ha dato lezioni di calcio. Prima l'aveva fatto Sarri, Champions League e Coppa Italia da orrore. Carissimo amico, ho una proposta. Perché non chiami De Laurentiis se gli proponi di riprendere Garcia? Cioè, visto i disastri che ha fatto sto Conte, no? Che arriva senza Osimhen e Kvara a vincere lo scudetto e senza Zielinski, e poi dopo aver vinto lo scudetto vince anche la Supercoppa al netto di 2000 infortuni, 3000 cose di mercato sbagliate. Visto che ha fatto tutti questi orrori, io ti propongo, chiama De Laurentiis, convincilo a prendere Garcia. Detto questo, Gennaro Arpaia, ma quando sapremo da quale allenatore si ripartirà e se sarà ancora Manna il direttore sportivo?
0: No, dal punto di vista dell'allenatore lo sappiamo tutti qual è la data in cui ci si potrà muovere e organizzare. L'obiettivo non è stato raggiunto, quindi difficilmente possono cambiare le cose. Insomma, organizzarsi ora sarebbe controproducente. Il Napoli ha un obiettivo, mancano 3 punti, devono arrivare nelle ultime 2 partite, ci auguriamo lo faccia già a Pisa, adesso a dispetto di capire quando si andrà a giocare a Pisa, però ci auguriamo che possa essere conclusa lì, insomma, il discorso qualificazione.
1: E a quel punto
0: per Manna sarei un po' più tranquillo, anche se le vie del mercato sono infinite. Io credo che alla fine, insomma, non c'è la volontà del Napoli di privarsi del suo direttore sportivo. Ci si incontrerà, chiaramente ci si parlerà, ma per gettare le basi della prossima stagione. Alla fine Manna ha ancora un contratto lungo, magari si può ritoccare qualcosina, ecco, dal punto di vista delle cifre, dei numeri, però sarei più sereno in questo momento di immaginare ancora a lungo Giovanni Manna come direttore sportivo.
1: Vittorio Tosto, quanto sarebbe importante per la terza stagione consecutiva ripartire ancora con la guida tecnica di Conte e la direzione sportiva del signor Manna?
2: Allora, la direzione sportiva del signor Manna diventa un concetto molto più ampio. Cioè, negli ultimi anni la squadra che è salita di più sul podio, quindi prima, secondo, terzo posto, perché io, per farvi capire l'idea come questo campionato è difficile vincere sempre, ma già salire sul podio, capite bene che comunque è sempre un risultato, quella che ci è riuscita maggiormente è la società che ha, secondo me, a livello dirigenziale, il team più forte: Marotta, Ausilio, Bacin,
1: Zanetti è bravissimo.
2: Quindi questo è il team a livello dirigenziale più forte. Non è un caso che l'Inter è sempre lì. Manna è uno di questi 4 componenti. Quindi io ne aggiungerei altri 2 o 3 di figure da affiancare a Manna, perché il team
1: io mi batto, Vittorio, da anni per potenziare la società con figure come ce l'ha l'Inter con Zanetti. Quindi
2: ti porta qualche punto in più, Walter.
1: Assolutamente.
2: Manna assolutamente da tenere, da affiancarla ancora con figure dirigenziali di grande profilo.
1: Un abbraccio.
2: Per una piazza, ricordiamocelo sempre, per una grandissima piazza come Napoli in Italia e nel mondo.
1: Grazie a Vittorio Tosto, a Gennaro Arpaia, Il Mattino. Ciao Vittorio, ciao Gennaro.
2: Ciao Walter, grazie.
1: Allora, siamo alla follia pura, perché c'è la bagarre per andare in Champions. 5 squadre per 3 posti, l'Inter ovviamente farà la Champions League. E non solo siamo alla follia perché è successo di tutto, ma siamo alla follia per quanto stabilito dalla Lega. Si gioca domenica alle 12:30 in contemporanea e il prefetto di Roma dice no. Il derby di Roma si gioca lunedì alle 20:45, la Lega dice no. Si deve ricorrere al TAR perché noi manteniamo la nostra posizione di domenica alle 12:30, mentre il prefetto continua a dire lunedì alle 20:45. Lunedì c'è lo sciopero generale in Italia, disagi su disagi, e allora io mi affido al direttore di Tutto Sport, Guido Vaciago. Caro direttore, buon pomeriggio.
3: Che compito che mi dai.
1: No, però Guido, veramente io credo che siamo al grottesco, eh.
3: Siamo purtroppo in un paese un po' così, un po' che improvvisa. Giustamente, sai cos'è la cosa più ridicola? Che la data degli internazionali d'Italia, perché poi tutto questo dipende dal fatto che a pochi metri dallo Stadio Olimpico c'è il Foro Italico, dove si giocherà la finale degli internazionali di tennis, magari con Sinner, crea non pochi problemi di ordine pubblico e di, come dire, viabilità, di organizzazione in contemporanea con un derby. Ora, sai la data degli internazionali d'Italia quando è stata stabilita?
1: 2 anni fa.
3: 2 anni fa.
1: Due anni fa.
3: Che tu, sapendo che il 17 di maggio c'è la finale degli internazionali, e siccome non mi risulta che nell'arco degli ultimi mesi abbiano spostato il Foro Italico, sempre lì mi sembra stia, sempre accanto all'Olimpico, che non ci siano state delle spostamenti.
1: Non l'hanno spostato ancora.
3: E quindi voglio dire che questa cosa non venga fatta, io trovo che ci sia della superficialità un po' questa cosa sia un po' superficiale, perché oggettivamente si poteva sapere questo, e quindi fin dall'inizio tra Lega Serie A, Prefetto e FIGC, ma soprattutto Lega e Prefetto, perché poi la FIGC c'entra poco in questo, perché l'organizzazione del campionato è lasciata alla Lega, ecco, potevano pensare che forse quella data
1: non era compatibile.
3: Oltretutto, le squadre italiane, ahimè, ma in questo caso per fortuna, sono tutte fuori dalle coppe europee già da un pezzo. Cioè è già un mese purtroppo che abbiamo abbandonato qualsiasi tipo di competizione europea, e di conseguenza la partita Roma-Lazio poteva essere sistemata in qualsiasi data. Cioè, non lo so, io credo che sia, per carità, non è mai facile, è sempre complicato, ma perché gli altri ci riescono e solo noi capiamo?
1: Guido, guarda, ti racconto un aneddoto, no? Che tra l'altro ha a che fare con la città di Torino. Guido Vacciaghi a Torino, il direttore di Tutto Sport. Allora, anche quest'anno ci sarà il tour di Radio Kiss Kiss, il Kiss Kiss Way, riunione con i vertici aziendali, e i vertici aziendali mi dicono: allora Walter, abbiamo stabilito con il comune di Torino, il tour partirà da Torino il 30 maggio, parlo di mesi fa. Io li guardo e gli dico: ragazzi,
3: ma c'è la finale di Champions.
1: Non si può fare. Perché non si può fare? Ve lo spiego perché non si può fare. Perché la Juventus è ai playoff di Champions, magari non ci andrà in finale di Champions. E se ci dovesse andare, Piazza Castello sarebbe sicuramente dedicata alla finale di Champions, ai maxi schermi. Allora poi, ma come facciamo? Dobbiamo aspettare, chiamate il comune di Torino. Li hanno chiamati, gli hanno detto: la mettiamo in stand-by, appena la Juve è stata eliminata al Galatasaray, ovviamente si è andati avanti. Ma secondo, a parte che la Champions poi si giocherà alle 18, lasciamo perdere. Però dico, Guido, ma ti sembra normale che loro, ben consci della finale degli internazionali, piazzano il derby di Roma proprio in quella domenica? Cioè, ma solo un genio, solo un genio.
3: Anche perché poi oltretutto quando si fa il calendario si tiene conto di queste cose, voglio dire, si tiene conto di mille esigenze, di contemporaneità con eventi, con anche eventi molto locali, no? Non necessariamente eventi internazionali, basta una festa del patrono, basta queste cose qua, insomma, per a volte rimandare o dare delle indicazioni al computer che fa il calendario. Sì, è una cosa di grande superficialità.
1: E ovviamente, dicendo che ancora oggi, Guido, non sappiamo, perché poi il prefetto dice si deve giocare lunedì alle 20:45, il che vuol dire contemporaneità, anche Juve-Fiorentina, anche Pisa-Napoli, anche il Milan, anche il Como, ma attenzione, la Lega fa ricorso al TAR. E io penso ai tifosi.
3: La Lega ha fatto ricorso al TAR per una ragione dal punto di vista teorico giusta, cioè ha detto: non è possibile, è un giorno feriale e i tifosi devono, quelli che si spostano da una città all'altra, devono prendere le ferie, la difficoltà poi alle 20:45 magari di dover dormire nell'altra città, dover poi raggiungere, insomma, per queste difficoltà che devono affrontare i tifosi che si spostano. E questo è una buona cosa che la Lega abbia fatto ricorso al TAR, ma questo complica ancora di più la vita ai tifosi, perché quanto devono aspettare i tifosi per sapere se alla fine devono fare il biglietto,
1: partire, non partire, aerei, treni.
3: Cioè, praticamente quando glielo dici al giorno prima, quindi in realtà sì, è una cosa teoricamente fatta bene quella del ricorso, ma a sto punto tanto valeva accettare la decisione del prefetto, anche perché il prefetto avrà deciso sulla base di, come dire, esigenze di ordine pubblico, e esigenze di ordine pubblico significa anche la sicurezza dei cittadini. Io non credo che il TAR adesso...
1: C'è lo sciopero generale lunedì, esatto. In Italia, direttore.
3: No, esatto, no, lo so, sotto tutto è
1: certo.
3: Perché poi quando le cose devono allinearsi in un certo modo si allineano tutte nel modo peggiore possibile, certo, quando si fanno i pasticci non li sappiamo fare particolarmente bene.
1: Siamo bravissimi.
3: Quindi questa è la cosa. E, aspettiamo, ma tu pensa anche soltanto, voglio dire, appunto, io penso ai tifosi, ma noi dobbiamo organizzare i servizi.
1: L'ho raccontato prima. Guido, io devo cambiare il palinsesto, non so se lo cambio domenica o lo cambio lunedì, non lo so, non so i miei quando lavorano, non so più nulla.
3: Esatto. Rispetto alle esigenze dei tifosi, che sono migliaia, le nostre sono più piccole, però per modo di dire, nel senso che poi alla fine appunto ci sono tante famiglie che devono organizzarsi.
1: Ma certo.
3: Questo è un divertimento, non stiamo parlando di una cosa particolare, quindi insomma non lo so, sono molto perplesso, soprattutto mi chiedo perché questa cosa non la sento mai che succedere in Spagna, in Francia, in Inghilterra e meno in Germania.
1: Bella domanda, Guido.
3: E questa è la cosa, perché uno dice, sai, è una difficoltà che hanno tutti, no, ce la costruiamo soltanto noi, e allora questa, scusatemi, non è qualunquismo, però è proprio così, cioè soltanto noi riusciamo a combinare questi pasticci.
1: Mi
3: inviti il 30?
1: Il 30? Assolutamente sì, sei nostro graditissimo ospite al Kiss Kiss Way a Torino, perché partiamo da Torino. Grazie di cuore.
3: Un abbraccio.
1: Ti arriva l'invito. Ciao. D'altronde è stato un successo clamoroso il Kiss Kiss Way, e quindi ripartirà da Torino, tra l'altro, il 30 maggio. Detto questo, voglio andare da Vincenzo Perna. E perché da Vincenzo Perna? Perché ha parlato la di della Lega di Siervo. Ci ha dato qualche elemento aggiuntivo, Vincenzo?
4: Beh, non so se definirla tragicomica sta pantomima, caro Walter, perché la D della Serie A ha parlato all'AGI e gli hanno detto: è ormai deciso che il derby di Roma si giocherà lunedì. E lui ha detto: no, non credo proprio. Arriverà una nota formale ragionata, pesata, misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità. Queste le parole di De Siervo, che evidentemente già preannunciava quello che sarebbe stato il ricorso della Lega a proposito dello slittamento della gara del derby. Però a questo punto direi che la partita è appena cominciata, caro Walter.
1: Ecco, è appena cominciata e ancora non sapremo, io dico che ancora non sappiamo quando si gioca Pisa-Napoli, e tutto questo io lo trovo sconcertante. Detto questo, ci fermiamo e tra poco dovremmo avere il presidente del Pisa, magari lo chiediamo a lui che idea si è fatto, quando convocherà gli Stuart per aprire lo stadio, quando, ragazzi, ma veramente io non so se ridere o piangere dinanzi a tutta questa una cosa sconvolgente. Ora però ci fermiamo per la pubblicità.
5: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80, e nei migliori bar e caffetterie.
5: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Signora, prende anche le olive?
8: Sì, ma olive granata.
9: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene, zero interessi e tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però hai giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio, ben trovati. E naturalmente Gianluca Miranda, ti aspetto in modo che tu possa parlare. Niente, mi guarda ma non favella. E vado al telefono in diretta il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado. Buon pomeriggio, presidente.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Caro presidente, allora, noi non sappiamo ancora quando si giocherà Pisa-Napoli, ma tutto questo non è avvilente?
1: Ma è avvilente, sì, è strano, perché di solito non succede questo. Si sa che le ultime due giornate si giocano tutte in contemporanea, e in questo caso hanno trovato la maniera di fare qualche spezzatino, magari anche considerato altri impegni che riguardano, io credo, l'impegno di Coppa Italia della settimana, ecco. Non lo so, a noi ad oggi risulta che giocheremo domenica alle 12:30.
0: Però poi il prefetto di Roma dice che il derby si gioca lunedì alle 20:45, e quindi il papocchio è completato.
1: In questo caso dovrebbe essere tutto spostato a lunedì, perché tutte devono giocare in contemporanea.
0: Presidente, io le chiedo un attimo di pazienza, perché avevo preannunciato ai nostri ascoltatori che avremmo avuto in diretta Fabrizio Corona, che ha preannunciato delle cose che dirà a proposito del Napoli. Io ho invitato Fabrizio Corona. Buon pomeriggio Fabrizio, come stai?
2: Ciao, benissimo. Quale presidente c'è?
0: È il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado.
2: Allora, peccato che il Pisa non si salva, vero?
0: No, purtroppo è in retrocesso, nonostante...
1: Ormai è andato, però
2: è una bella piazza Pisa, eh?
0: È una bellissima piazza.
1: Sì, ci sta, però devo dire, una neopromossa
2: Se posso permettermi?
0: Sentiamo un attimo, prego Fabrizio.
2: Il presidente ci ha messo impegno per fare una squadra che restasse in Serie A,
0: lo so bene, conosco bene Giuseppe Corrado.
2: Quindi va premiato il presidente?
0: Certo.
1: Non abbiamo
2: presidente,
1: voluto...
2: ha visto la mia puntata di ieri?
0: Presidente, l'ha vista? Perché Fabrizio preannuncia.
2: Quella che ho fatto ieri, quella che ho fatto ieri.
1: Quella che ha fatto ieri non l'ho vista perché ero in viaggio, no? Però
2: è una
1: maniera di rivederla.
2: Sul sistema calcio in cui faccio, cioè, Raiola.
0: Riferimenti ai procuratori.
2: No, non sono riferimenti, sono prove certe. Con documenti della FIGC, dove questi grandissimi procuratori come Lucci, Riso, chi c'è poi, intermediatori, Busardò, Giuffrida, pagano giocatori, direttori sportivi, con conti all'estero, società immobiliare, società d'immagine. I giocatori vengono comprati solo ai fini del guadagno e della divisione dei soldi da direttori sportivi e procuratori.
0: E i presidenti sono vittime, allora, Fabrizio?
2: Il problema qual è? E mi riferisco adesso al presidente. In Italia ormai abbiamo 2, 3, 4 presidenti. Un presidente De Laurentiis, che è rimasto. Poi abbiamo lui, forse ci abbiamo qualcun altro. Ma
0: Lotito, Cairo. Allora, sono questi.
2: Presidenti veri. Cairo, come ho dichiarato all'interno della puntata, fa affari con Busardò. Perché Buongiorno, che è un giocatore era un giocatore del Torino, nella trattativa, nella vendita a Napoli, non viene venduto da Riso, ma viene venduto da Busardò. Dico nella puntata, perché se uno ha un procuratore, giusto, no?
0: Sì, Giuseppe Riso è il procuratore di Alessandro Buongiorno.
2: Se va a Napoli, la trattativa la fa Riso.
0: E invece l'ha fatta Busardò.
2: L'ha venduto Busardò. Perché Bremer è in scadenza di contratto, è scaduto il contratto, rinnova e dopo 2 giorni viene venduto la Juve.
0: Beh, però questa è una prassi che viene fatta, eh?
2: No, poi abbiamo tutti i soldi e tutte quante le commissioni. Perché David è stato comprato a parametro zero e poi è stato 30 milioni di commissione, e non è stato venduto alla Juve col suo procuratore, ma è stato venduto da Riso. Chi ha messo?
0: Quindi è un sistema che va a presidente,
2: sistema, ma...
0: presidente Corrado, bisogna mettere mano.
2: Chi ha messo Modestò alla Juve?
0: Io non lo so, dimmelo tu, chi l'ha messo?
2: Guarda, se l'ha puntata, l'ha messo lì.
0: Certo, ma lo so benissimo. Io l'ho vista la puntata.
2: Mi è fidanzato, modesto. Quella roba lì, allora, quella roba lì, la gente dice, sai, si sapeva, ma si sapeva col cazzo. Cioè,
0: mi dici una cosa, Fabrizio?
2: Sono robe, attenzione, sono reati.
0: Certo.
2: Sono reati, è frode sportiva.
0: Fabrizio, mi dici una cosa, farei uscire delle cose che riguardano il rapporto tra Conte e parte dei calciatori?
2: Assolutamente sì, robe gravi.
0: Come gravi?
2: Gravi, perché se dei giocatori arrivano a fare quello che hanno fatto con me, perché in questo momento la situazione del calcio Napoli non la raccontate, perché i giornali sportivi, la Gazzetta, il Corriere dello Sport, DAZN, Sky, sono obbligati a...
0: Questa però, scusa Fabrizio, questa è una tua personalissima considerazione.
2: Allora, io non seguo il vostro programma sportivo perché non seguo le radio, non sono preparato in questo, non so... Avete parlato della crisi del Napoli?
0: Ne stiamo parlando, che ci sono,
2: no,
0: evidentemente...
2: della crisi calcistica, no, che metà della squadra vuole cacciare Conte.
0: No, di questo no, perché a noi non risulta, quindi non ci permettiamo.
2: Come fa a non risultarvi?
0: Non mi risulta, non mi risulta, Fabrizio. Sei più bravo tu che a te risulta.
2: Ti deve risultare. Abbiamo una chat di gruppo di giocatori del Napoli che vogliono cacciare Conte.
0: I giocatori non vogliono più Conte, ci stai dicendo?
2: Tre quarti della squadra, i giocatori più forti.
0: Presidente, vengo un attimo da lei. Se, come dice Corona, così fosse, come si comporta una società? Da forza all'allenatore o potrebbe assecondare la volontà di parte dei calciatori?
2: Ma guarda, aspetta, rispondo io. Presidente, chiedo scusa.
0: No, perché c'è il presidente del Pisa, lo volevo sentire, c'è Pisa Napoli.
2: C'è il presidente del Pisa, però voglio dirle una roba.
0: Prego.
2: Io pubblicherò lunedì questa roba qua.
0: Sì.
2: È una roba che nei paesi in Inghilterra, in altri paesi, finirebbe in copertina ovunque sui giornali. Questa roba, con filmati e prove alla mano, non la pubblicherà nessuno.
0: Noi non stiamo parlando liberamente, Fabrizio.
2: Sei una radio, io ti parlo degli organi, cioè, gli organi di stampa ufficiale, quali sono? I quotidiani, il Corriere della Sera, nella parte sportiva.
0: Che vuol dire ufficiale? Scusa, ognuno è una linea editoriale che sceglie.
2: Allora, voi siete una radio potente, brava, che ha fatto... però siete una radio, chi si sto prima parlo di roba nazionali, istituzionali importanti. Gazzetta, Corriere della Sera, Repubblica Sport, DAZN, Sky, cioè se tu hai una prova del genere non è che fai finta di non sentirla.
0: Ho capito, ma la prova ce l'hai tu, Fabrizio.
2: Quando io ho fatto, ma la pubblicherò, ma loro non la riprenderanno, come non hanno ripreso la roba di ieri, nessuno l'ha ripresa.
0: Allora, fammi sentire un attimo il presidente del Pisa. Presidente, dando per buono quello che ci racconta Corona, che farà esplodere questa bufera, i calciatori non vorrebbero Conte. Come si comporta la società?
1: In ogni ambiente, in ogni società, ci sono delle regole interne, delle regole gestionali che scendono dal protocollo di quella che è la policy dell'azienda. Io credo che in una società ben gestita, e il Napoli è una società ben gestita, verosimilmente queste cose non possono essere scoperte dall'oggi al domani, ma vengono metabolizzate nel tempo, e quindi
0: lo sapevano già nel caso.
1: Non lo so se ci fosse.
0: Prego Fabrizio, volevi aggiungere una cosa?
2: Presidente Pisa è troppo una brava persona.
0: È una persona per benissimo, Giuseppe Corrado.
1: No,
2: troppo per bene.
1: Invece per quanto riguarda...
0: Abbiamo un problema nel collegamento, perché il presidente è in viaggio, mi dicono in treno. Fabrizio Corona, lunedì ovviamente...
2: Allora, posso dire, cioè, hai fatto una domanda al presidente, ti rispondo
0: sì,
2: io.
0: Rispondimi.
2: Ma tu lo sai che Conte nel suo contratto ha fatto mettere che De Laurentiis non può rilasciare dichiarazioni, ma il figlio Edoardo, no? Prima di Conte cosa faceva al Napoli?
0: Il vicepresidente.
2: Ora cosa fa?
0: Il vicepresidente effettivo.
2: Non può neanche scendere negli spogliatoi.
0: Ma questo lo dici sempre tu, Fabrizio.
2: Ma non va neanche in panchina.
0: No, in panchina non c'è mai andato. No, in panchina non ci è mai andato.
2: Non ci va negli spogliatoi, non ci va.
0: E questo
2: comanda Conte al Napoli, non comanda il presidente.
0: Ah.
2: Se vuoi Conte devi fare quello che dice Conte, punto.
0: Però poi i risultati ti arrivano.
2: Lo sa, questo il presidente lo sa.
3: Ma i risultati, gli è arrivato di culo un risultato l'anno scorso?
0: No, di culo no, ha vinto lo scudetto, no. Fabrizio, come di culo?
3: Non ha vinto lo scudetto, ha perso lo scudetto l'Inter.
0: Ma non sono d'accordo con te, l'ha vinto il Napoli.
3: Scudetto l'Inter, Inzaghi ha sbagliato 5 partite e poi si è venduto dove si è venduto col suo procuratore che è il peggior procuratore d'Italia.
0: È andato in Arabia. Senti, scusami Fabrizio, torno anche... Io sono un garantista e credimi anche quando c'eri tu coinvolto. L'inchiesta della Procura di Milano, nell'essere garantista, potrebbe portare a qualche nuovo scossone nel calcio italiano?
3: Ma qua, la roba di Rocchi o la roba di...
0: No, quella di Rocchi, quella di Rocchi.
3: Secondo me quella di Rocchi è soltanto una questione interna e non porterà a nulla.
0: A nulla. Quindi è tutto interno al mondo arbitrale. Al mondo arbitrale.
3: Sono litigi tra di loro, capito? Tra i sistemi di potere. Notizie che passano tra sistemi di potere. Ho dovuto dimettere, ma non c'è niente, in quella inchiesta lì, nell'inchiesta degli arbitri non c'è nulla.
0: Da una procura all'altra, prima di salutarti, vi ricordo che siamo con Fabrizio Corona. Senti Fabrizio, da quella di Milano a quella di Pavia, alla riapertura dell'indagine, dell'inchiesta sul delitto di Garlasco, che idea ti sei fatto? Perché noi anche qui dobbiamo essere garantisti.
3: Abbiamo fatto 4 puntate.
0: Ti ho visto.
3: Basta che ti guardi la prima puntata, ti spiega quello che è successo adesso. Io credo, ho sempre detto, Stasi vabbè è innocente, ma perché non poteva essere condannato. Oggi mi fanno ridere tutti quei giornalisti che difendono sempre, parlo di quella banda di criminali uniti, Nuzzi, l'Abruzzone.
0: No, ti prego, non mi piace banda dei criminali, non mi piace. Non mi piace Fabrizio, sono dei colleghi, non mi piace, non sono dei criminali.
3: Ti spiego perché. Perché accusare, utilizzare mezzi di informazione storpiando le notizie, quando si tratta di fatti di cronaca, facendo spettacolo, quando è intrattenimento, quando si parla di fatti di cronaca gravissimi,
0: c'è una ragazza morta,
3: hype, non bisogna comportarsi in questo modo. Bisogna comportarsi bene. La loro teoria è che oggi le prove di Sempio sono inesistenti, le prove di Stasi non ci sono mai state.
0: Eppure condannato da 10 anni in carcere.
3: Ma è stato condannato dopo 4, è stato condannato assolto, attenzione.
0: 2 volte assolto, 2 volte.
3: La legge bisogna conoscerla.
0: Ma certo.
3: Se ti assolve il primo grado, se ti assolve il secondo grado. Nei paesi della comunità europea, nei paesi più importanti dove il diritto esiste, non può, una volta che viene fatto viene assolto in primo grado, la procura non può fare appello. Questo ragazzo ha avuto 2 assoluzioni, una in primo grado e una in secondo grado.
0: Io non lo so, Fabrizio. Fabrizio, allora, io non lo so se Sempio è colpevole o non colpevole.
3: Ma la domanda che ti faccio è, stiamo parlando di Stasi.
0: Dimmi.
3: Sono circolate le foto della morte di Chiara, no? Di Chiara uccisa. Ma te puoi prendere 15 anni per quell'omicidio?
0: Io sai che ti dico, io non so. No,
3: se tu mi vuoi far venire, se no non vengo più. Ti ho fatto una domanda.
0: Fabrizio, io vado solo su un tema. Se Stasi è innocente, è gravissimo quello che hanno fatto a Stasi.
3: Io ti ho fatto una domanda.
0: Dimmi.
3: Tu puoi prendere 15 anni per aver massacrato?
0: No, assolutamente no. Di più.
3: Sono 30 anni.
0: Molti di più. Ma mi trovi d'accordo?
3: È già quella roba lì, non ha senso.
0: È anomala.
3: Io l'ho preso 15 anni.
0: Senti.
3: È diverso. Però in tutto questo ti dico che le prove di Sempio non saranno mai prove granitiche e se lo condannano fanno un altro errore.
0: Io non mi pronuncio. So che se Stasi è innocente è un qualcosa di assurdo aver fatto fare 10 anni di carcere ad Alberto Stasi senza che abbia fatto nulla, solo questo so, sul resto non ci vado.
3: È assurdo, perché ti do l'ultima notizia.
0: Vai.
3: Perché a differenza degli altri leggo nella Discovery, che poi ovviamente tutti noi abbiamo avuto 5 minuti dopo,
0: certo.
3: Sono 350 pagine,
0: certo.
3: E vede il giudice che lo ha condannato, quindi quello del secondo appello, il ritorno dalla Cassazione, che si sente con gli avvocati di Poggi e la famiglia Poggi per ostacolare il processo.
0: E noi dovevamo parlare del Napoli, era meglio che non ti facevo domande su Garlasco. Lunedì fai uscire la puntata sul Napoli?
3: Sì, saranno cazzi amari.
0: Ah, addirittura.
3: Eh sì.
0: Vabbè, aspettiamo lunedì, Fabrizio.
3: Va bene, è un piacere, grazie.
0: Grazie, Fabrizio Corona. Mi fermo qui, tra poco Perna, gli highlights. a seguire subito, non so quante querele arriveranno dopo questa presenza di Corona in diretta. Vincenzo Perna, gli highlights, Enzo e Mario, un grande pomeriggio, non lo perdete. E poi alle 18 oggi viene in studio Paolo Del Genio, alle 19 c'è il calcio della sera, Emanuele Calaiò, Marcello Calvano. Appuntamento a domani, buona giornata.

0: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rush finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Allora, permettetemi di salutare e ringraziare vi ha accompagnato nel corso di questa puntata di Radio Gol il nostro direttore Walter De Maggio. Grazie in redazione a Riccardo Catapano, a Gianluca Miranda, a Marcello Galvano e a Lucio Pengue. Grazie per la regia audio a Nello Iorio e a Fabio Esposito, per la regia video a Flavio Esposito e a Simone Zagaria. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto, ma prima di lasciarvi ad Enzo e Mario, come sempre, chiudiamo questo appuntamento con i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Quindi, come dire, è un futuro in cui lui in questo momento, come dire, si mette dentro. Non vuol dir nulla, però fa il paio con quello che ti dicevo prima, che in questo momento neanche lui bene sa quello che è il suo futuro, se sulla panchina del Napoli oppure lontano dal Napoli. Ignorare che ieri questa squadra praticamente è arrivata sempre seconda sulle palle, che ha fatto 5 punti nelle ultime 5 partite, che poteva prendere altri gol ieri da una squadra che non segnava da un po', però secondo me la valutazione del Napoli non va fatta nella partita di ieri o nelle ultime 5 partite. La valutazione della stagione va fatta un po' più ad ampio raggio e quindi considerando tutte le difficoltà che ci sono state, ma soprattutto cercando il motivo di queste difficoltà, anche le responsabilità, perché come in una qualsiasi azienda che si rispetti, se ci sono delle anomalie o delle cose che non hanno funzionato, è evidente che può esserci una, due, tre responsabilità. Queste vanno accertate, certo. E quindi il problema va risolto all'origine, così è bene ripartire. Quanto al nuovo progetto del Napoli, se nuovo possiamo chiamarlo, è semplicemente un ritorno ad una regolarità, ad una normalizzazione secondo quelli che sono i parametri.
3: L'origine del problema è la Lega Calcio, che quando fa i calendari considera un sacco di varianti nell'algoritmo, ci mette se Papa ha una visita, che ne so, a Piacenza, tutta l'Emilia Romagna quel giorno non gioca in casa, cioè che tengano solo se la festa patronale, tengano un conto di un sacco di cose. E poi mettono il derby il giorno degli internazionali.
4: Il giorno è la finale.
3: Il giorno della finale. No, ma guarda, io era peggio la prima domenica addirittura, perché il giorno della finale, bene o male, a vedere la partita di tennis ci vanno solo quelli che hanno il biglietto del centrale per vedere la finale. La prima domenica ci sono grosso modo 10 volte tanto presente, perché c'è 5-6 campi in cui si giocano grandi partite, c'è gli allenamenti e tutto. Quindi in generale, nelle le due domeniche degli internazionali non deve esserci una partita, secondo me, una partita così importante in casa. A maggior ragione si sa che il derby, per motivi di legge, non può essere fatto in modo serale, perché hanno deciso di non farlo per gestire.
4: E poi però il prefetto dice che si può fare il lunedì alle 20:45.
3: Quello è giusto, perché guarda, io in questa situazione sono col prefetto, perché se non lo fai la domenica e lo fai lunedì, non lo può fare in orario di lavoro il derby. Sarebbe un'offesa veramente, non solo ai cittadini, ma ai cittadini lavoratori di questo paese, no? Cioè se lo fai di lunedì, se lo fai un giorno lavorativo, il derby lo fai la sera.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
1: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
1: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Gianluca Miranda. Guado mortale nella notte a Ponticelli, nella periferia est di Napoli. La vittima è Antonio Musella. Secondo una prima ricostruzione, i killer lo hanno raggiunto mentre era alla guida della sua auto e all'altezza Di via Luca Pepe hanno aperto il fuoco esplodendo almeno 5 colpi. Ferito gravemente, Musiel è stato trasportato all'ospedale del Mare, dove è morto poco dopo il ricovero. L'agguato è avvenuto nell'area dell'86, zona al centro delle tensioni tra i clan De Luca, Bossa, Minichini e De Micco. Indaga la polizia. Ancora cronaca. Un uomo di 41 anni originario del Burkina Faso è stato arrestato dalla polizia in piazza San Francesco a Capuana, a Napoli, dopo aver minacciato con un coltello la dipendente di un bar. Gli agenti impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal questore dopo l'omicidio avvenuto domenica nella stessa piazza sono intervenuti rapidamente bloccando e disarmando l'uomo sequestrato un coltello a serramanico con lama di circa 8 cm. Il 41enne è stato arrestato per porto di arma in luogo pubblico. Cambiamo argomento. Paura a Giuliano per una brutale rissa in piazza Gramsci. Un gruppo di giovani ha prima cerchiato e poi pestato a sangue un ragazzino. La vittima è stata presa di mira secondo alcuni testimoni per uno sguardo di troppo. Prima l'accerchiamento, poi il pestaggio. L'aggressione al singolo si è trasformata in rissa con decine di ragazzini impegnati a sfidarsi a calci e pugni, terrorizzati i passanti che hanno allertato le forze dell'ordine. A riportare la calma è stato l'intervento della polizia locale che ha fermato alcuni protagonisti della rissa. Sul posto anche il 118 che ha curato il ragazzino vittima del pestaggio. Chiusura con lo sport e il calcio. Il Napoli rinvia ancora l'appuntamento con l'aritmetica qualificazione in Champions. Gli azzurri falliscono l'occasione di chiudere il discorso e cadono al Maradona per 2-3 contro il Bologna. Gli ospiti erano andati avanti di 2 gol già alla mezz'ora, poi la rimonta partenopea con Di Lorenzo e Alisson Santos a cavallo tra la fine della prima frazione e l'inizio della seconda. Allo scadere però è Rowe a gelare il Maradona e regalare la vittoria alla squadra di Italiano e a rimandare la squadra di Conte alla qualificazione aritmetica alla Champions League. Caos orari in campionato per la prossima giornata di campionato per via dello spostamento del derby della capitale tra Roma e Lazio. Non si conosce ancora l'orario di Pisa-Napoli, gara valevole per la prossima giornata di campionato nonché penultima giornata della stagione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon martedì 12 maggio 2026 da parte dei vostri scanzonati amici Enzo e Mario.
0: Siamo un po' scanzonati.
1: Sì, non abbiamo canzoni.
0: No, ne abbiamo tante perché ovviamente la programmazione del nostro Ivano Petagna è bella ricca, però scanzonati mi piace come
1: bella
0: termine. Dobbiamo usarlo di più per aggettivarci, però non è scanzonato, ma è professionalissimo, sempre sul pezzo il nostro Fabulous Fabio Esposito in regia,
1: il nostro capitano che vuole tenere a bada e a galla questa barca che sta affondando.
0: Ce la farà. Salutiamo tutti coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre, sull'app, sul sito, che seguono i nostri social. Mi raccomando, andate a mettere click dappertutto. Salutiamo anche
1: chi ci sta ascoltando da un supermercato,
0: può darsi,
1: ma uno a caso, senza fare male.
0: Mosca e torniamo.

0: Maggio 2026, siamo pronterrimi, siamo in diretta qui negli studi di Kiss Kiss Napoli, dove sono successe delle cose quest'oggi.
1: Potrebbe tornare un ospite. Stamattina è venuto.
0: Oggi siamo ricchi perché che. Allora, spieghiamo. Oggi è martedì, quindi c'è la nostalgeria.
1: Sì.
0: Ci sarà Aurelione, che so che è incazzato con non so che. Perché ieri la partita non è andata bene. Oggi poi, nel corso del palinsesto di Kiss Kiss Napoli, si è palesato
1: un
0: millantatore di freestyle.
1: Sì, sono arrivati anche dei messaggi stamattina.
0: Anche dei messaggi, so che qualcuno ha scritto dicendo che quindi oggi pomeriggio, come c'è stato Clementino, si aspetta Clemenzino.

0: facciamo lo scoop.
1: Qual è lo scoop? No, non ce l'ha, vabbè, chi se ne frega, vabbè.
2: No, stavo per dire qualcosa che è meglio.
1: Meglio che non andiamo troppo nel. Non scaviamo troppo a fondo, ma.
0: Lo scoop su Fabio Esposito.
1: Ma adesso lo fa Fabio Esposito.
0: Che ha fatto una cosa vergognosa.
1: Quale?
0: Fare il fonico a Enzo e Mario.
1: Questa è effettivamente vergognosa. Ma parliamo.
2: Tante cose da fare, dai.
1: Vabbè. Di truffe, parliamo di truffe.
0: La truffa.
1: Sì, vedi. Parliamo di truffe legate alla falsa beneficenza.
0: Ah,
1: un'altra volta,
0: no,
1: ancora
0: no,
1: questo.
0: No.
1: Questo è brutto,
2: No,
1: forte,
2: perché si va a colpire sulla benevolenza,
1: esatto,
2: delle persone.
1: E stanno tornando a colpire davanti ai supermercati e ai centri commerciali. Amici, state attenti. I truffatori si presentano come volontari di associazione impegnate ad aiutare i bambini malati. Già sta cosa
2: già mi fa alterare, tantissimo. Sì.
1: Famiglie in difficoltà e tutte queste cose, queste categorie, purtroppo, sfruttando quindi la sensibilità delle persone per ottenere denaro in pochi minuti. Ma quello che è successo è ancora peggio, voi dite. Vabbè.
2: Già la truffa in sé già è brutta, però c'è l'aggravante. Ecco.
1: È quello che è accaduto all'Epico Terme, in quello del Trentino Alto Adige. Però salutiamo gli amici del Trentino Alto Adige.
2: Ciao a tutti!
1: Per arrivare
2: stanno sopra,
1: certo. Dove un'anziana è stata raggirata da tre finti operatori di una presunta onlus che le hanno rubato circa 2.000 euro.
2: Stiamo parlando di spiccioli. Però con cosa? Con una tecnica infamissima.
1: Il meccanismo della truffa è stato studiato nei minimi dettagli e punta soprattutto sulla fretta e chiaramente anche sulla buona fede delle vittime. I finti volontari si sistemano all'esterno, come detto, dei supermercati con banchetti improvvisati, volantini, loghi di presunte associazioni e pettorine che sembrano ufficiali, tanto da apparire comunque credibile. La richiesta iniziale è quasi sempre molto bassa, generalmente intorno ai 2, 5 o 10 euro, proprio per non creare dei sospetti. Ma poi cosa succede? Una volta ottenuta l'attenzione della vittima in questione, entra in gioco il POS mobile. Mentre la persona pensa di autorizzare una donazione minima, i truffatori digitano sul terminale importi molto più alti.
2: Cioè lui dice, ad esempio, il truffatore dice sono 2 euro, ok, vado col POS, mentre la persona va a pagare 3 zeri, così.
1: Quasi così.
2: E infatti 2000.
1: È quello proprio che è avvenuto all'Evico Terme. La donna avrebbe inserito il PIN senza accorgersi che la cifra reale non era 2, ma 2000 euro.
2: Quindi state attenti, perché allora, se uno vuole fare beneficenza, donazioni, ci sono le giuste sedi, anche nell'internet, però, sempre stando attenti, ci sono i siti appositi. In questi casi state attenti.
1: Io non voglio dare un digitano, perché la tecnica funziona per chi perché chi dona, ovviamente, causa anche la fretta, causa anche la benevolenza della persona, tende a fidarsi del contesto e spesso non controlla poi il tasserino numerico e tutto quello che c'è sopra, soprattutto a me, i poveri malcapitati anziani che magari non ci vede manco la signora e quindi
2: una persona più anziana può essere più a rischio, ecco, mettiamola così. Però manca lo scoop.
1: Qual è lo scoop?
2: Che il truffatore è Stefano De Martino.
1: Ah, lui?
2: Beh, Corona deve sputtanare qualcuno. Se non metti lo scoop, non è notizia, no?
1: Ha fatto il pacco alla signora.
2: Esatto!
1: Quello che volevi dire.
2: È sempre show, amici, sempre.
1: Salutiamo Stefano, ha fatto una mazza.
2: Era una gag.
1: Sì. Amici, da questa notizia dici che cosa parlerà? Cosa prenderanno da questa notizia Enzo e Mario?
2: Allora, ce ne frega la mazza dei truffatori, ce ne frega una mazza
1: Non è vero.
2: Nel senso, rispetto alla domanda, abbiamo tolto da mezzo tutto questo, entriamo nel supermercato perché nei supermercati si fanno le raccolte punti.
1: Cioè, capito, no? La pochezza di questo
2: show. La lampadina si è accesa in questo senso.
1: Abbiamo letto supermercato e da lì si è accesa la lampadina perché ci siamo chiesti effettivamente se c'è qualcuno di voi che fa le classiche raccolte punti.
2: Ma noi non vogliamo sapere se le fate. Noi vogliamo sapere nel corso della vostra vita cosa avete preso con le raccolte punti o con le

0: arte e fedeltà. Io ad esempio ho preso, che può essere di tutto,
1: sì, non facciamo marche,
0: no, però può essere anche io con una nota, un noto ente che
1: non sai cosa, a chi hai rubato sta cosa,
0: perché non mi ricordo chi era, no, era quei punti della pompa di benzina, ecco. Volevo dire un noto ente che non sto qui a dirvi, però non ricordavo di cosa.
1: È una pompa, no, di benzina, sì.
0: Sì, vinsi, cioè vinsi con
1: tramite punti carburante,
0: esatto, così. Presi una telecamera
1: ai tempi,
0: quindi era una telecamera di inizio anni 2000 che usammo per fare i primi video noi, però
1: funzionava,
0: non era niente di che, però
1: non era comunque, vinta, gratis
0: vinta quei punti della benzina, era tanta roba, sì,
1: diciamo che insomma siamo interessati proprio al premio in sé, sì.
0: Cosa avete ottenuto con i punti fedeltà, la raccolta punti che avete fatto presso supermercati, pompe di benzina, ma anche altro, non so con quanti
1: contenti. Le brioscine una volta,
0: le cose delle merendine, sì ce ne sono tanti,
1: amici, scopriamo i vostri punti fedeltà, a che cosa vi sono serviti, diteci qualcosa che avete preso quindi con la raccolta punti o programmi fedeltà, 342 00 00 100, e poi per cosa effettivamente avete utilizzato quell'oggetto,
0: se vi è servito
1: oppure avete
0: perché molte volte uno lo prende e dice, pur di prenderlo che ho fatto questi punti fedeltà, prendo una cosa che non mi è servita una mazza. Insomma, diteci la vostra, aspettiamo i vostri messaggini.
1: All sense.

0: qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri You and Me.
1: Ma noi siamo i vostri amici. Che è i vostri You and Me? Che
0: siamo
1: dire?
0: Io e mi collego alla canzone da buon professionista.
1: Tra l'altro mi piace tantissimo. Salutiamo Biagio, grandissimo.
0: Sì, salutiamo anche Antonacci.
1: Mi piace troppo la parte che fa ye ye ye ye, perché mi ricorda a me quando non so le parti delle canzoni.
0: Ma secondo me l'ha fatto anche apposta.
1: E dico, come faceva? Vabbè, ye ye ye ye.
0: No, però l'ha fatta apposta per quelli come te.
1: Così può non scordarsi, cioè può scordarsi i pezzi delle
0: perché
1: canzoni.
0: Fa proprio gne gne gne.
1: E già sai qui.
0: Vedi?
1: Bene, bene, bene. Lungimirante il nostro amico Biagio Antonacci. Ma vogliamo scoprire i vostri punti fedeltà, cosa vi sono serviti. Quindi diteci qualcosa che avete preso con la raccolta punti o con i programmi fedeltà. Raccontateci un po' e così vediamo anche se vi sono serviti sti oggetti.
0: Qualche aneddoto attorno a queste cose.
1: Se c'è, perché no? Ascoltiamo.
2: Buonasera ragazzi.
0: Ciao.
2: Allora, io le uniche due volte che ho fatto una raccolta punti l'ho fatto con la nota marca di cioccolato.
0: Ok.
2: E riuscì a completare tutte e due le volte la scheda per intero e ho preso due tute all'epoca dell'Italia 90.
0: Ah,
1: bellissimo.
0: Beh, tuta serve sempre,
1: Però retro, ad esempio, mi collego perché c'è scritto la stessa cosa quasi. Giampiero dice: buon pomeriggio, sono Giampiero. Io un po' di tempo fa ho preso una bellissima tuta dell'Italia con dei punti della benzina. Però sarà forse non una tuta
0: non
1: retro.
0: Troppo retro, cioè.
1: E adesso così la può usare per tifare Italia e Mondiale. Ah, no.
0: Scusi. La usi per casa.
1: No, scherza, non fai la usi, sì.
3: Amici, io con i punti di un noto distributore di carburante ho preso un mini quota benzina.
0: Oh,
3: attualmente invece quando faccio benzina mi metto nei punti dopo perché mi fanno male.
0: Bello. Meglio dello cemento.
1: Dai, una bella gag, sì.
4: Buongiorno ragazzi. Ciao. Ogni volta che sento questa cosa della raccolta mi viene in mente quando tanti anni fa.
0: Sì.
4: Ero ragazzi, facemmo la raccolta della quella. La tenda, la ricordo quella famosa, vabbè, la tenda in motto, ma comunque la mettiamo fuori un balpolo. Per la volta fatto il più grande la usavamo io e i miei amici, facevamo i bomboloni, ci mettevamo la abbraccio ragazzi.
1: Ma no, lo scopo non è quello.
0: No, ma lui dice in tenda mangiavamo dei bomboloni magari
1: dei dolci.
0: Cioccolato per non farci vedere
1: dalla nutrizionista che passava di là. Certo.
0: Ma sicuramente quello è il senso del messaggio.
1: Sì. Quello certo, ovvio.
5: Amici, io quei punti fedeltà ho vinto mia moglie.
0: In che senso?
5: Non so se mi spiego.
0: No.
5: Non lo so.
1: Ma tipo che l'hai conosciuta.
0: Perché sei stato fedele, credo. Punti fedeltà in base alla tua fedeltà.
1: Non mi sei malandrino? Vabbè.
0: Dovrebbe essere la base di ogni rapporto, però bravo. Continua così.
6: Buonasera, insieme Mario, amichissimi. Siete sempre simpatici.
1: Grandissimo.
6: Amici, così.
0: Ciao,
6: amici. Amici con i punti. La Total Erg.
0: Bene,
6: benzina. Guarda, ci ho pigliato la macchinetta e i popcorn.
0: Ah.
6: E facci ciao. So ancora oggi e fa ancora i popcorn.
0: Beh, certo.
6: È una cannonata. Ringrazio ancora gli anni 2000. Ciao, buonasera.
0: Forse prima se ne facevano di più.
1: Io l'ho fatta pure di recente. Io ti ho raccontato quella della telecamera che è vecchia, però di recente l'ho fatta in un noto supermercato.
0: Hai preso qualcosa?
1: Ho preso la macchina dei popcorn, mi ha fatto ricordare sto messaggio.
0: Veramente?
1: Sì, ce l'ho. Però non ti ho mai raccontato nulla perché per ora è inutilizzata. Ma quando la userò ti dirò.
0: Ma perché a casa tua è talmente piccola che io c'è sta la macchina di popcorn, tu.
1: Fra poco per quante roba sto mettendo io devo uscire.
0: Perché voi non sapete che c'è una lavatrice.
1: Ho due lavatrici al momento a casa.
0: Ho due lavatrici e nessuna che funziona.
1: Perché quella vecchia si è rotta. Mi sono preso la nuova. Il problema è che la vecchia è incastrata. Cosa vuol dire?
0: Muro.
1: Che l'hanno messa in una parte interna, in un anfratto, zona lavanderia, con mensola e tutto. C'è la lavatrice che non si può estrarre perché hanno ben pensato di mettere una porticina il cui bordo blocca la lavatrice. Sono arrivati quelli a montare, sono stati due secondi a contemplare. Ma canza può fare niente. Io ho detto, scusi, ma in che senso? No, parla con la proprietaria. e poi ci fai sapere. Se ne sono andati e mi hanno lasciato io da solo con queste lavatrici e tutte le scartoffie dell'altra lavatrice.
0: Che già la casa non è grandissima, ci metti pure la lavatrice. Vai,
1: immaginatemi i miei disagi di vita che vivo quotidianamente.
0: Il cane che entra nell'oblò, vabbè, cosa
1: no, è chiuso, è chiuso. Continuate però voi, a parte i nostri disagi, vogliamo sapere i vostri racconti invece. Diteci cosa avete comprato, avete preso, più che altro vi hanno dato, vi hanno donato con la raccolta punti o con i programmi fedeltà, perché poi molto spesso non è proprio regalato, perché tu fai i punti ma poi devi metterci anche quella cosa di soldi.
0: Ci devi impizzare qualcosa di soldi, insomma, si dice così.
1: Con i punti fedeltà cosa avete preso? Raccontateci, se c'è un aneddoto ce lo dite, 342 00 00 100.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cari amici, sono i vostri Enzo e Mario che vi parlano. Vogliamo sapere cosa avete preso attraverso la raccolta punti o i programmi fedeltà. Se poi le cose che avete preso si sono rivelate utili, se avete preso roba giusto perché vi piaceva.
1: Le provavate.
0: Quindi insomma diteci la vostra, ascoltiamo qualche messaggino.
2: Amici!
1: Harry!
2: Questo è un argomento che a me, mamma mia!
0: Che mamma mia!
2: Io purtroppo sono. Questa è proprio una malattia che ho.
0: Perché
2: sono nei supermercati dove mi fanno accumulare punti. Perché poi mi piace avere il regalo.
1: Certo.
2: Con una marca di un latte. Ho preso tanti bei regali.
0: Sì.
2: A livello di pentole, livello di frullatori, a livello di magari mestoli, queste cose qua, e li uso in cucina, uso tutto, mandolina, perché mi piace proprio, proprio aspetto quel momento che poi sono arrivato, accumulato e mi devono dare il regalo. E nei supermercati sì, preferibilmente vado dove mi fanno la tessera e mi caricano i punti. Qualsiasi sia il regalo, per quando riguardo i punti sono proprio malata.
0: Bene.
2: Ve l'ho confessato.
1: Ci abbiamo proprio.
2: Ciao.
1: Abbiamo centrato il bersaglio. Praticamente Teresa che cosa fa? Entra in un supermercato. Prima di spendere, già avete la raccolta punti? No. E allora se ne va.
0: Cioè vive di quello?
1: Sì.
0: È una raccolta punti.
1: Più o meno
0: punti.
1: Credo di aver capito che è.
0: Alla raccolta della raccolta punti.
1: Si fa le raccolte della raccolta punti.
3: Esatto. Uè amici, sono Mario.
1: Ciao Mario, che bel nome.
3: No, io non ho mai preso niente perché una volta feci la raccolta punti con una nota catena di pompe di benzina.
1: Sì.
3: Per di a metà là praticamente rimanette a pelle, c'è sta fangurbo, i panini.
0: Ma scusami,
1: ma era un po' lontanuccio.
0: Ma non se la puoi prendere con loro? Ma che ragionamento è? Vabbè.
1: Visti i tempi che corrono, poi per la benzina non mi sembra proprio l'ideale.
0: Esatto.
1: Andare lontano, ecco.
0: Ti voglio leggere anche.
1: Se
0: Walter.
1: Riesce ad aprire
0: sì, no,
1: okay.
0: Ragazzi, sono 3 anni che faccio punti presso un noto supermercato. Quest'anno ho preso un set completo di gravità. Che cos'è il set completo di che? Ah, dei cacciaviti, ah, ok.
1: Ah,
0: sì. Ha sbagliato a scrivere.
1: Giravità.
0: Oppure
1: c'è una marca
0: tipo Dragon Ball, si allena con l'assenza di gravità o l'aumenta per essere più muscoloso.
1: Allora rifacciamolo, credo. Allora, un set completo di giraviti,
0: di cacciaviti,
1: o
0: giraviti
1: di gravità.
0: Esatto. L'anno scorso una è proprio no, allora era giraviti perché qua dice una pistoia idropulitrice. Che sia la pistola che
1: anche
0: è davvero molto
1: grande
0: utile.
1: L'ha messo pistola
0: 2 anni fa, un trapano elettrico con accessori. Inoltre ho fatto una piccola beneficenza alla Lega del Filo d'Oro.
1: È bello, bravo. Bello.
0: Ah no, però poi se è corretto, 7 di giraviti. Ok.
1: Continua a leggere. Da Bapoli.
0: Ah sì, Walter da Bapoli.
1: E insomma, abbiamo problemi con la tastiera del telefono, si evince, no?
0: Walter si scherza e ti si vuole bene.
1: Vabbè, tutti noi oggi Enzo pure scriveva al computer cose per un'altra,
0: Quindi, vabbè, ma a me erano quei tasti del cavolo che non si premevano.
1: Amici, scopriamo i vostri punti fedeltà e a che cosa vi sono serviti. Diteci qualcosa che avete preso con la raccolta punti oppure con i programmi fedeltà e diteci se quel qualcosa poi l'avete effettivamente utilizzato oppure è rimasto là.
0: Meno male Walter non doveva scrivere mazzo di fiori. Non sa che cacchio sì.
1: Ecco.
0: 342 00 00 100. Vedete prima quello che scrivete, poi lo mandate.

0: Sanremo 2023, Lazza che oggi insieme a Tiziano Ferro ha annunciato il nuovo singolo XX Dono.
1: Sarebbe una riedizione
0: per perdono.
1: Di perdono, perché il brano di Tizianone compie 25 anni. Quando sono passati?
0: Non si sa.
1: Tu lo sai che quando ci perdono io facevo la prima media.
0: Ah, pensavo facevo la raccolta punti.
1: Siccome Tiziano Ferro faceva il col bacino, io mettevo il marsupio tipo
0: panariello
1: e andavo vicino alle mie professoresse, non so perché, facevo oh.
0: Lo vedete? Chi è?
1: Segni destabilizzanti già all'epoca, però.
0: Ma a proposito di Lazza, che è un rapper, no? Della scuola milanese.
1: Chi è venuto oggi qua? Chi ha aperto ste porte così? Yo. Hai saputo qualcosa?
0: Sì, che
1: è venuta Clementina.
0: Sì, non riesce neanche a dirlo, Clementina.
1: Non ha fatto un freestyle.
0: No.
1: Perché
0: si arrabbia, non capito.
1: Il King Song Gia.
0: Piano, però.
1: Le menzine, vai tutto.

0: Clemenzina, oh, Napoli Fradama, veloce, veloce, wifi, freestyle. Clementine, Jena White, Napoli Fradama, Fradama, Napoli, Napoli, Fradama, Fradama, Napoli, Napoli, Fradama, Fradama, Fradama, Napoli, yo.
1: Ma che cos'è sta roba?
0: Stamattina Clementina, o pomeriggio Clemenzina.
1: Con chi era, scusa?
0: Con Walter De Magina.
1: Anche Walter De Magina.
0: Radio Gollino.
1: Ma non è Gollino, scusa,
0: Clementina stamattina, pomeriggio Clemenzina, insieme a merendina.
1: È un cretino, cioè scusate.
0: Radama Napoli.
1: Napoli, cioè, dice sempre quella. Possiamo, possiamo chiudere sta minchia.
0: Yo, veloce, veloce. Napoli, Radama, Radama, Napoli, Radama, Radama, Napoli, Radama, Radama, Napoli, Radama, Radama, Napoli, Radama.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
7: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
8: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Elisa ricordi e ci proietta questa canzone, sì, a quella che sarà la seconda ora, perché parleremo di ricordi grazie alla nostra nostalgeria.
1: Lo sapete che Blanco e Elisa volevano che questa fosse la nuova sigla della nostalgeria, ma noi abbiamo un albano se ingrifa, se
0: mi fate incazzare.
1: No.
0: La sigla la faccio io.
1: Sicuramente.
0: Devo prendere le royalty.
1: Lo so.
0: Della CIA.
1: Dopo.
0: Intervenga però tu me lo fai arrabbiare. Lui esce da me e vuole dire la sua. Ma adesso ascoltiamo invece quello che ci hanno raccontato gli amici con Raffigone Finale. Ci state dicendo cosa avete preso con la raccolta punti o con i programmi fedeltà. Ascoltiamo un po'.
2: Buonasera ragazzi.
1: Ciao.
2: Con i punti della benzina ho preso punti fedeltà benzina, ho preso qualche buono Amazon che alla fine
1: salutiamo.
2: Sono soldi, e mia moglie con quelli del supermercato prende dei buoni spesa, quindi alla fine
1: sempre buono,
2: sono sempre soldi.
1: Se no non chiamavano buono, chiamavano cattivo. Conviene sempre.
3: Buonasera amici, allora no. Io
1: sono
3: chi è la piccirita.
0: Riferito a me, grazie.
1: No, ma così.
4: Amici, buon pomeriggio Vincenzo da Casoria.
1: Ciao,
4: non so di cosa state parlando, non lo so qual è l'argomento. Perché sono appena sceso dal furgone, il furgone non tengo serio. Sono appena salito in macchina, mi sono sintonizzato.
1: Bravo.
4: Non lo so di cosa state parlando, ma vi volevo salutare.
1: Ciao.
4: Va bene?
1: Sei un grande.
0: Grazie, noi apprezziamo anche i saluti perché proprio partono dal cuore.
1: Sì, però
0: contenti.
1: Ti auguriamo di mettere lo stereo nel cambio.
0: Metti questo cacchio di stereo.
1: Anche l'app, qualcosa.
5: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Ciao.
5: Guardi, ma qua la raccolta pure.
1: No.
5: Ricordo da piccolino io e mio fratello la facemmo. Non mi ricordo il premio che vincemmo. Quando andammo a ritirare il premio, chi l'ha dito voleva trovare pure Arfos, cioè voleva trovare altri soldi.
1: Sì.
5: Cioè, come non tu l'hai fatto punto di pure i soldi. Allora oggi croce nera con queste raccolte e punti.
0: Qualcosa te la chiedono.
5: Ma dicerla, vuoi la tessera fedeltà? Me ne fui, vai tu, me ne fui. Un abbraccio.
1: No, vabbè.
0: A proposito,
1: c'è qualcosa che si deve pagare, insomma, una certa cifra da abbinare ai punti.
0: È un piccolo extra, però è
1: di solito un piccolo. Dipende poi da quello che stai prendendo.
0: Anche sì, dall'eventuale.
1: Lì diventa
0: premio.
1: Un po' più grande. Mi piace quando ti fanno la tessera fedeltà. Non lo so, al supermercato. Ma ce l'ha la tessera fedeltà? No, non ce l'ho. Ma la vuole? Ci mettiamo. No, ce l'ho, non la posso. Te la chiedevo.
0: Un'altra domanda che mi hanno fatto di recente: visto ci sono le varie postazioni nei centri commerciali.
1: Sì.
0: Passo da questi che vendono queste queste cose qua.
1: Svapa,
0: non è che mi ha chiesto, ragazzi, fumate? No, ma guardate, fatto, ragazzi, cosa fumate? Perché mi hai visto dalla faccia? Niente.
1: No, ti ha visto dalla faccia, ha detto cosa? Questo per essere così deve forza fumarsi qualcosa di questo.
0: Ma che domanda è cosa fuma? Nulla. Ma io non lo so.
6: Amici, buon pomeriggio.
1: Ciao.
6: Stefano da Fratta Maggiore.
1: Ciao,
6: io invece, oltre a fare tanti punti con i vari supermercati, con le varie tessere.
1: Ce l'hai tutte, come Teresa.
6: Sapete, praticamente fedeltà.
1: Sì.
6: Raccolgo le bottiglie di plastica.
1: Vedi?
6: Perché poi raccogliendo in alcuni dei mercati, poi arrivo a un certo punto che prendo il premio, gli sconti per la spesa. E quindi ogni 200 bottiglie tengo sempre quei 2-3 euro che si risparmiano e si possono scaricare dalla spesa. Poi maggiore aggiunto che poi usi le offerte e alla fine la spesa diventa veramente molto più conveniente.
1: Bene, bene, un'ottima tecnica. Sto fatto qua delle bottiglie, ad esempio in Germania funziona benissimo.
0: No, perché ti fa onore questa cosa, però per tutte queste bottiglie ti possono dare qualche euro in più.
1: Due euro,
0: ma è una
1: euro.
0: Cosa in più, è tutto ecologico, tutto
1: mi
0: bello.
1: Non voglio sbagliarmi.
0: Dagli 8 euro. Che
1: non vorrei sbagliarmi, ma pare che in Germania funzioni proprio così. Amici che ci ascoltano da lì, confermatemelo. Come funziona appunto la questione bottiglie poi
0: per
1: da ridare al supermercato, secondo me.
7: Ragazzi, devo dire la verità, la raccolta punti che faccio io di una catena di supermercati che sta al nord, e niente, alla fine dopo arrivato a un certo punto ti danno praticamente proprio i soldi, cioè nel senso che praticamente te lo fanno scalare dalla spesa. Alle volte sulla spesa per esempio ho scalato pure 30 euro, 40 euro.
0: È buono,
1: secondo me. Secondo me è ottimo, sì. Anche perché tu la spesa comunque la devi fare, quindi sono soldi risparmiati.
0: Sì, ad esempio Daniela anche dice così: io faccio la raccolta punti solo per una nota catena di supermercati che annualmente ti dà come regalo un bono spendibile all'interno degli stessi.
1: Beh, ci sta.
0: Valore proporzionale ai punti fatti. Non sono mai stata interessata agli articoli da regalo per la casa, anche perché spesso non sono di mio gusto, sì. E gli unici omaggi ricevuti sono stati quelli legati a qualche ricorrenza, tipo festa della mamma, festa della donna, eccetera.
1: Vabbè, sono carini anche quelli, no?
0: Però in effetti la cosa del toglierli dalle spese future è un bel fatto.
1: Tanto prima o
0: me.
1: Poi la spesa la devi fare. No, certo. Quindi certo. Ottimo. Quindi, amici, lo sapete,
0: sì.
1: Come ogni martedì, non ce ne vogliono Lazza e Blanco, arriva la sigla vera e ufficiale della nostra...
0: Elisa e Blanco.
1: Ah, scusate, un'altra cosa.
0: Non hai capito, una Lazza.
1: Sono rimasta la notizia di prima.
0: Arriva la sigla del nostro Albano. Tra l'altro, credo che si stia per collegare anche il presidentissimo Aurelione. Non so fra quanto, però lo
1: fa. Ma
0: farà.
1: Tutti sti ospiti oggi.
0: Oggi ti ho detto puntata ricca, e quindi rimanete qua, no?

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ciao a tutti! Siamo sempre noi.
1: Che è sto? Ah.
0: No, è stavo sul ritmo della musica. Fatto... Ah!
1: Vabbè, i vostri amici del cuore, Enzo e Mario, pronti per ripartire insieme in questa seconda ora del martedì. Martedì 12 maggio, ci siamo quasi.
0: Al tuo matrimonio manca poco, il 31 maggio si avvicina.
1: Lo sapevo che dicevo.
0: Chissà cosa succederà.
1: Cosa?
0: Vabbè, dobbiamo fare bordello. E ovvio, dobbiamo spaccare tutto. Tu che ti sei preso il posto figo, a me me ne frega una mazza, io devo scafoniare.
1: Io ti posso solo dire che mancano 226 giorni, 7 ore e 55 minuti.

0: Il Napoli è un Napoli diverso da quello che ci ha fatto conoscere Conte, da quelle che sono le squadre di Conte. Le squadre di Conte sono squadre affamate, squadre che per palla ti vengono a riaggredire. Io questo non l'ho visto quasi mai ieri. Sì, ci sono stati 15-20 minuti del secondo tempo, quelli subito nell'immediatezza dopo che Alisson ha fatto gol, ma anche nella fase della riaggressione non ho visto quella fame, quella cattiveria che contraddistingue, voglio dire, che ha contraddistinto il Napoli in, nell'era Conte. Ecco, su questo bisogna essere onesti.
1: Mister, ti aspetti dei cambi soprattutto a centrocampo nella sfida contro il Pisa e magari anche con l'Udinese, perché per carità, di McTominay non se ne può fare a meno, anche in serate un po' in chiaroscuro come quella di ieri, però io ho visto uno Stanislav Lobotka in grande difficoltà.
0: Non solo Log Bogda, ma anche Gutierrez in grandissima difficoltà. Logicamente Di Lorenzo ha bisogno di giocare, e tanto che era fermo.
2: Se il un po' si è visto, mister,
1: soprattutto in difesa.
0: Il primo, il gol, il calcio di rigore non l'avrebbe mai concesso. Sicuramente ci sarà qualche cambio, qualcuno deve rifiatare, ma il Napoli ha le soluzioni, voglio dire, per poterlo fare. Insomma, sicuramente Conte, secondo me, cambierà qualcosa già a Pisa, ecco.
1: Intanto notizia ufficiale: Walter Mazzarri riparte dalla Grecia, il nuovo allenatore dell'Iraklis. Era già nell'aria questa notizia, sembrava avesse accettato, poi aveva fatto un passo indietro, adesso si è deciso l'ex tecnico del Napoli, a cui facciamo un grosso in bocca al lupo.
2: Lucio. Eh sì, mister, invece volevo chiederti della prestazione di McTominay, che ieri forse è stato anche a tratti assente, non so se
0: no, sei... è stato... Allora, noi siamo persone schiette, sincere, è stato uno dei delle giornate più brutte,
1: sì,
0: di questo grande di questo grande giocatore. Ieri poche volte ha inciso, poteva far gol sul calcio d'angolo,
1: sì, di testa,
0: esatto, poi si è inserito poco, ha accompagnato poco, ha interdetto pochissimo, è stata una delle giornate forse dove ha fatto, non ricordo partite dove ha fatto peggio di ieri, ecco, però ci può stare, è un giocatore straordinario, siamo sul finire del campionato, quindi ci può anche stare. Ieri non è stato il giocatore che ha impressionato tutti in questo periodo, insomma.
1: Mister, grazie mille, buona serata, alla prossima.
0: A voi tutti.
1: Grazie a Deziolino Capuano. Adesso andiamo a Roma, dove si stanno giocando gli internazionali di tennis, per parlare del Napoli naturalmente, ma anche di questo intreccio,
2: la capitale della discordia,
1: esattamente, questo intreccio di calendari tra campionato, in particolare il derby di Roma, e proprio gli internazionali di tennis. Ne parliamo di questo e di altro con il collega Mario Fabbroni. Ciao Mario.
3: Ciao, buonasera.
1: Ecco, partiamo dal Napoli, tutto ci aspettavamo tranne una sconfitta nel match di ieri, soprattutto dopo che nella fase finale della partita, quando ormai il Napoli probabilmente si era reso conto di non averne più per completare la rimonta, io mi aspettavo un Napoli che, come a Como e come in altre occasioni in questa stagione ma anche in quella passata, preferisse portare a casa il punto invece che provare insistentemente e con poca lucidità ad aggredire alto il Bologna, tant'è vero che poi il gol del 3-2, ragazzi, arriva da mancati anticipi e voglia di strafare, in primis di Mazzocchi e poi in seconda battuta di Di Lorenzo, oltre poi a Spinazzola che era un po' spaesato in area di rigore dopo la respinta di Milinkovic.
3: Guarda, io ovviamente ti confesso che la partita l'ho vista praticamente a notte fonda, perché chiaramente sì, ho visto prima le partite del Foro Italico qui, e poi quindi il risultato lo conoscevo. Certo, guardare un evento sportivo quando sai il risultato sembra una roba masochistica, però mi ha consentito anche di vedere probabilmente qualcosa
1: con più lucidità.
3: In più. Sì. Esatto. E devo dire, il primo tempo del Napoli è molto confuso. Mi è sembrata una squadra anche messa un pochino male in campo, cioè con delle linee, diciamo, estremamente aleatorie, soprattutto in difesa e a centrocampo.

0: campo, un Lobotka praticamente evanescente, non insomma sfigurato abbastanza rispetto a Bernardeschi, che invece dettava tempi di gioco e ha realizzato anche un bel gol, onestamente. Chiaramente la strigliata di Conte si deve essere sentita, credo, ben oltre l'impianto di Fuorigrotta, e si sono un po' rimessi in gioco, però insomma, come hai detto tu, è stata una squadra che non ha avuto, non so se la forza, l'opportunità, la lucidità di provare in una fase della partita forse più coerente, no, per la ricerca del 3-2, perché in fondo il Napoli ha segnato alla fine del primo tempo e all'inizio del secondo, sì. Quindi avrebbe avuto tanti minuti nella fase centrale della ripresa per provare a forzare un po' la difesa del Bologna. Bologna che onestamente nel secondo tempo non mi è sembrato per nulla arrembante, anzi.
1: No, si è fatto chiudere in area di rigore dal Napoli, cosa che mi aveva un po' sorpreso, perché secondo me questa squadra dal punto di vista delle energie mentali e fisiche è prossima all'ultima tacca, sai, quando sei in macchina e vedi l'ultima tacca di benzina rimasta, ecco, siamo lì più o meno.
0: Sì, sono d'accordo. Però sai, poi è entrato un giocatore come Rove, che al cui o non hai detto che la partita doveva finire così.
1: Esatto.
2: Vabbè, un po' anche Milinkovic Savic la respinge proprio.
0: Centralmente, un po'?
1: No, un bel po', ma io sia nelle, diciamo così, negli aspetti positivi che in quelli negativi tendo in una squadra a condividere meriti e demeriti, e i demeriti del terzo gol del Bologna vanno secondo me condivisi tra Milinkovic, Mazzocchi e Giovanni Di Lorenzo, che sbaglia quell'uscita in anticipo senza aspettare.
0: Sì, sì, sono d'accordo, anche se chiaramente la parte determinata la fa il portiere.
1: Certo, certo, certo.
0: Perché se non respinge in quella maniera, diciamo, chiamiamola goffa o comunque
1: approssimativa, diciamo, approssimativa.
2: Non da scuola calcio, perché dai bambini, bravo, ti insegnano che non si respinge mai centrale.
0: Che tra l'altro, permettetemi, insomma, cioè una riflessione sul portiere va fatta a fine stagione. Sì. Cioè, con tutto il rispetto, ma tenere Meret, che mi sembra che tecnicamente valga due Milinkovic messi assieme, uno sull'altro, oppure se Meret se ne va, che fai? Cioè, qual è la tua scelta?
1: Trovare un nuovo portiere titolare, oppure lasciare la titolarità a Milinkovic e trovare un portiere di riserva, quindi evitando questa alternanza, oppure continuerà l'alternanza?
0: Io non credo che Meret sia contento della stagione trascorsa.
1: No, assolutamente, assolutamente.
0: E quindi se c'è la possibilità che questo ragazzo, che comunque non sarà molto appariscente, come tutti i friulani del resto, no? Parla poco, si vede poco in campo, però tra i pali onestamente Meret è riuscito a fare anche delle parate notevoli nelle scorse stagioni.
2: Ma sai che la cosa strana, Mario, facendo una piccola analisi rispetto anche a questo tipo di situazioni, l'anno scorso il Napoli, difesa meno perforata d'Europa, il portiere era Meret, portiere dei due scudetti in 3 anni, la scelta di quest'anno di puntare su Milinkovic è un po' strana.
0: Sì, ma fa parte di quelle famose domande che siamo sentite la settimana scorsa più o meno, che il presidente De Laurentiis deve fare a Conte. Cioè, tu comunque hai un capitale che sta marcendo in panchina, perché Meret comunque sia, anche se dovesse andare via, ma è chiaro che chi lo compra dirà: vabbè, ma tu non lo stai facendo giocare, perché me lo devi vendere, no, a tutti questi soldi che magari vuoi chiedere, e quindi si pone una riflessione. E poi, se proprio vuoi un portiere che sia bravo anche con i piedi, ci sono tanti portieri, insomma non è proprio un argomento tabù. C'è il portiere del Como, per esempio, che mi sembra bravo in entrambe le fasi, cioè sia tra i pali, anche se non è un portiere altissimo, ma insomma tra i piedi poi se la cava abbastanza come tutti quelli che giocano a Como, però insomma questa riflessione va fatta. Il portiere fa parte, secondo me, della innovazione che devi fare in difesa, perché se va via Juan Jesus c'hai qualche dubbio magari anche insomma che ti vuoi sciogliere su qualche posizione centrale, insomma ogni riferimento a Buongiorno e alla stagione che fate è puramente voluto. E se vuoi anche provare a mettere un vice Di Lorenzo, insomma, che abbia delle caratteristiche che consentano anche al capitano di rifiatare un po', no? Quest'anno hai dovuto farne a meno per tanto tempo. Insomma, la difesa, che noi possiamo pensare che il bel gioco si faccia soltanto dal centrocampo, dalla cintola in su, ma non è così. Le grandi squadre hanno sempre grandissime difese su cui basano le loro vittorie, perché non è che si vince sempre per 3-0 a 4-0, si vince anche per 1-0 con grandi difese. Se andiamo a guardare il calcio, non dobbiamo tornare indietro di chissà quanti anni, insomma chissà quale corazzata, ma andiamo a guardare anche il calcio insomma moderno di un po' di tempo fa, o anche contemporaneo se vogliamo. Le squadre fortissime sono quelle che riescono ad unire delle grandi difese che aggrediscono e contemporaneamente però sanno difendere, parola che sembra tabù in questo momento, il difensore sembra che debba fare tutto tranne che il difensore, e ci aggiungono anche giocatori molto importanti soprattutto sulle fasce, perché questo è il calcio moderno, giocatori che nella fase diciamo della tre quarti sanno saltare d'uomo, convergono e quindi o cercano la soluzione personale oppure fanno segnare gli altri. Anche qui ci riempiamo la bocca del Paris Saint Germain, ma lo vediamo come giocano il Paris Saint Germain e chi c'ha sulle ali. Ce lo ricordiamo un certo Caraschelli, no?
1: Certo, certo. Grazie mille Mario, buona serata.
0: Grazie a te, ciao.
1: Un abbraccio, ciao. E grazie a Mario Fabbroni. Ernesto Apuzzo con noi, che piacere ritrovarti, mister, come stai?
3: Bene, buona serata a tutti.
1: Avresti preferito una serata diversa se pensiamo a ieri sera, no, mister?
3: Assolutamente sì, però c'è anche che ci sono anche queste cose nel calcio e quindi nostro malgrado le accettiamo.
1: Ecco, mi fai un po' il disegno della partita di ieri, dov'è che il Napoli ha sbagliato maggiormente, dov'è che il Bologna secondo te ha trovato la chiave per portar via i tre punti?
3: Ma io penso che poi tra l'altro non sia stata una partita brutta, perché poi il Napoli, dopo essere stata in svantaggio di due gol, insomma alla fine l'ha ripresa, poi dopo stavamo lì per lì per vincerla, poi dopo insomma io mi sono proprio arrabbiato per un motivo semplice, forse avrò anche sbagliato, però dal momento dell'entrata in campo di Mazzocchi, perché io sono abituato a parlare, certo, a parlare partita per partita e tutto qua, perché poi non è che io a Conte non lo contesto, anzi, perché poi quando c'è da dire qualcosa contro la diciamo. Io penso che se tu metti Vergara in panchina, penso che quantomeno un 10 minuti insomma li possa fare alla grande. E poi chi ha parlato prima di me insomma mi ha anticipato, perché poi alla fine se tu vuoi vincere le partite, gli esterni, soprattutto nel gioco moderno di oggi, gli esterni d'attacco devono, e noi ecco fortunatamente l'avevamo recuperato qualcuno, cioè abbiamo trovato anche questo benedetto Alisson che è molto bravo, l'abbiamo recuperato Vergara un 10 minuti, un quarto d'ora, purtroppo poi un passaggio sbagliato a centrocampo, insomma onestamente anche ieri il portiere a me non è piaciuto, perché onestamente non è piaciuto, e quindi insomma c'è la frittata è stata fatta, sperando che poi adesso basta, abbiamo speso tutti i nostri bonus. E quindi basta, perché poi anche non arrivare secondo insomma mi dispiacerebbe, perché poi nonostante tutto, nonostante il il non gioco, come dicono proprio i detrattori, insomma,
1: sì.
3: Ma non arrivare secondi non mi sta bene, anche perché poi dopo, ecco, e finisco, se una squadra gioca malissimo, non arriva secondo, non vince un campionato,
1: certo.
3: E non vince una Supercoppa. Questo no, è certo.
1: Sono d'accordissimo su questo,
2: mister. Che cosa sta succedendo? Højlund non segna da 8 partite, non segna dal 14 marzo. È vero che ha fatto l'assist ieri, ne ha fatti 3 nelle ultime 4 partite, ma
3: allora
2: vai. 10 gol in 31 partite.
3: Ok, allora, se io faccio giocare un attaccante, faccio l'esempio mio nel modo proprio infimo, no? Nel senso che ero un bravo attaccante, però giocavo per la squadra, mi metto anche in B, ecco, sto vedendo Juve-Stabia, Modena Juve-Stabia, anche in B, il Bagnoli, grande Bagnoli, mi metteva lì unica punta perché ero bravo di testa, tenevo la palla, facevo giocare la squadra, facevo salire la squadra. Ma se un giocatore per lo più gioca in questo modo, è difficile che faccia gol. Højlund si è presentato a Firenze, ricordo, passaggio filtrante di Spinazzola, sì. Spinazzola, grande gol, però con la faccia alla porta. Se l'attaccante, la prima punta, gioca con le spalle, sovente con le spalle alla porta, molto difficile fare gol. Però ieri l'ho visto bene, insomma, ha lottato. Contro un grande difensore, però ovviamente se ho due ai lati che mi dribblano, mi mettono il filtrante e mi fanno tirare con la faccia alla porta, è un'altra cosa. Se devo giocare, ecco, per loro, per gli inserimenti, va bene che faccio un bene alla squadra, però ovviamente io non segno tanto.
2: Si può migliorare questa caratteristica nel gioco di Antonio Conte in questo 3-4-2-1?
3: Ma intanto io penso che se dovesse restare, io mi rifaccio sempre a una sua intervista un po' di tempo fa, questo campionato a me ha insegnato tantissimo.
2: Per me resta dalle notizie che abbiamo.
3: Ma anche per me, perché io poi ieri sera, vabbè, mi hanno detto pure io un po' che cavolo, poi sono un tifoso magari che se mi permette capisce un po' di calcio, ha fatto calcio, però insomma è ovvio che mica si discute Conte, però secondo me questo suo anno gli è servito. Perché? Perché secondo me, io penso che una squadra non possa giocare col 3-5-2 con gli interpreti Di Lorenzo mi potrebbe stare anche bene, ma con Buongiorno dall'altra parte, perché o con Beukema a destra, che quando hanno la palla non sanno
1: esatto
3: male che fare, perché il braccetto, come si suol dire adesso, ecco, anche nella squadra che purtroppo ha vinto lo scudetto, insomma, sono gente che viene, si inserisce e fa anche gol. Noi non ce li abbiamo, quindi i nostri sono bravi solo a difendere. Quindi se io cambio modulo addirittura, perché penso che questa squadra sia fatta soprattutto per il 4-3-3, perché avendo i quattro difensori, con lo stesso, ecco, Di Lorenzo, parlo anche del futuro, con uno che poi gli faccia tirare il fiato, con un difensore centrale importante, io parlo del futuro, facendo un 4-3-3, io con tre o quattro giocatori, svecchiando un po' la rosa, Questo Napoli veramente, ecco, ovviamente essere meno sfortunati nel senso di infortuni, io penso che questa squadra veramente possa dire la sua, con un grande attaccante da affiancare o da far rifiatare olio, e parlo anche io spenderei proprio alla bottega dell'Udinese, perché c'ha 3 o 4 giocatori.
1: Sperando che questa volta ci vada un po' meglio, mister. Soprattutto nell'ambito degli attaccanti.
3: Ma io già quando l'ha preso Luca, non è che insomma, onestamente, non è che non è che feci salti di gioia, perché poi alla fine, insomma, però lo hanno preso, quindi un po' tutti devono prendersi le proprie responsabilità, perché veramente a livello di mercato quest'anno ci ha detto male, quindi insomma, poi chi è causa del suo male bianca se stesso. Poi l'anno prossimo, ecco, se resta e resterà, io penso che già la prossima settimana, sperando che si concluda questa situazione della Champions, si mettano lì, fanno una campagna acquisti importante, importante, con pochi giocatori, però Faceco, dando via un po' quelli lì che poi alla fine non ci scordiamo che noi abbiamo gioco forza, ecco, scoperto Vergara, e c'è Allison, e c'è Neres, e c'è Hollywood, e insomma noi prendiamo altri due attaccanti, insomma abbiamo 6-7 attaccanti di valore importante, e quindi dobbiamo anche, ecco qua, io questo mi auspico nel mister, che cambi un attimino mentalità, perché poi alla fine non è che non li abbiamo fatti noi le partite bellissime. Io ricordo a Roma li abbiamo messi lì, mm-hmm, finché non abbiamo fatto gol, vittorie meritatissime anche contro la Lazio, insomma a Firenze noi abbiamo fatto delle partite bellissime, poi
1: la Supercoppa anche. Mister, grazie.
3: Prego,
2: e grazie Ernesto.
1: Un abbraccio. Grazie ad Ernesto Apuzzo. Ci fermiamo, pubblicità, disco, poi torniamo.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
9: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: in diretta, e tra l'altro vi annuncio che tra pochissimo il nostro Lucio Pengue, anzi vi farò ascoltare un'intervista che il nostro Lucio Pengue ha realizzato con Olivieri, che è il rappresentante massimo dell'Associazione Italiana Allenatori Italiani, Renzo Olivieri, che tra l'altro ha parlato con Lucio di tanti aspetti del calcio italiano, anche di un suo viaggio a Cuba, giusto?
1: Abbiamo parlato anche di politica internazionale con il buon Renzo Olivieri, che è uno che è sempre molto attivo. Lui è reduce da un viaggio a Cuba, sappiamo che Cuba con l'embargo sta vivendo momenti drammatici, sì, visto che non c'è acqua corrente, non c'è elettricità proprio a causa dell'embargo degli americani, e quindi anche da questo punto di vista lui ci racconta l'esperienza con la popolazione cubana. Lui è andato come presidente dell'asso allenatori per uno scambio, diciamo così, di professionalità inerenti anche, non so se ricordi, durante il Covid Cuba fu molto generosa,
0: inviò dei medici in Italia,
1: e quindi, diciamo così, ci sono delle attività collaterali per ricambiare la cortesia di quei medici cubani che vennero a darci una mano. L'asso allenatori porta allenatori e porta anche il metodo italiano, però poi si è andato a scontrare con una situazione drammatica. Si è parlato anche di politica del calcio, perché lui, Renzo Olivieri, è il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, e che hanno designato Malagò, quindi si capisce anche perché l'asso allenatori vota Malagò e che cosa si aspetta da Malagò per riportare finalmente l'Italia nel gota dei paesi mondiali, e soprattutto riportarci ai mondiali.
0: Mi vuoi spoilerare anche una domanda fatta sulla permanenza di Conte o meno? Quale partito
1: lui
0: si iscrive?
1: Lui sa.
0: E allora siamo pronti per ascoltare l'intervista che il nostro Lucio Pengue ha realizzato con Renzo Olivieri.
1: Al calcio della sera, il presidente dell'Associazione Allenatori Italiani, Renzo Olivieri. Ciao mister, come stai?
2: Sta tutti bene, sono rientrato ieri da Cuba, quindi un'esperienza molto dura, molto difficile con l'Associazione Allenatori per dare un aiuto agli allenatori cubani.
1: Allora mister, prima di tornare a parlare del calcio, del Napoli, della lotta Champions, di quello che è andato o non è andato, approfitto di questo tuo viaggio a Cuba ma la situazione è così drammatica, questo embargo, davvero sono senza energia elettrica e anche senza, come dire, i beni di prima necessità che non arrivano attraverso questo embargo USA?
2: Sì, più che drammatica. Noi siamo andati gli ultimi 2 anni, l'obiettivo nostro era quello di ringraziare i medici cubani per l'aiuto che avevano dato all'Italia venendo qua nel periodo Covid. E che si può fare noi? Diamo un aiuto nel calcio, ecco. E quindi c'è stato questo progetto che abbiamo realizzato, eravamo contenti. Ora sono in una condizione disperata, perché quello che dicevi te, manca acqua, manca corrente, ma manca tutto veramente, perché no, campionati fermi, ma questi erano fermi anche prima perché non possono organizzare le trasferte, è un problema grosso.
1: Però mister, forse proprio la presenza dell'Associazione Italiana Allenatori può dare luce a questa situazione, magari anche ai piani alti della nostra politica. La tua testimonianza può svegliare un attimo le coscienze e magari provare anche una risoluzione politica, perché è vero che gli allenatori non possono fare niente, però con questa testimonianza si può accendere un riflettore.
2: Sì, però i riflettori sono stati accesi da altri. Trump li accende tutti i giorni, perché dirà il prossimo che andremo a invadere sarà Cuba, e quindi c'è anche la paura di tutto questo. Quindi speriamo che le cose si risolvano e soprattutto che ci sia un rinsavimento generale, perché non è un discorso solo di Cuba, c'è da avere paura tutti, in tutto il mondo.
3: Sottoscrivo quello che tu hai appena detto, mister, però qui purtroppo è una trasmissione sportiva, perché approfondirei queste tematiche.
2: Ma noi come associazione allenatori abbiamo preso posizione tante volte, abbiamo preso posizione sulla Palestina chiedendo che Israele fosse esclusa dai campionati internazionali, abbiamo premiato l'allenatore della Palestina, della nazionale palestinese, che è andata vicino, vicinissima, è andata fuori dai campionati del mondo, dalle partecipazioni ai campionati del mondo al 91esimo, per cui dell'ultima partita, e nelle condizioni nella quale è stata la Palestina, per cui c'è da pensare. Vabbè, io prima di addormentarmi mi viene sempre la mente ai tanti bambini che muoiono da tutte le parti, muoiono di fame, muoiono per le armi, uccisi, e io credo che la discussione finisca qui e che entra in gioco i sentimenti. Se ci sono persone che non pensano a questo e che non prendono posizione in rapporto a questo, credo che siano persone senza sentimenti.
3: Mister, ti fanno davvero molto onore queste parole. A proposito di politica, mi viene anche in mente la politica del calcio con l'Italia che non va ai mondiali ormai purtroppo da tre edizioni. L'Associazione Italiana Allenatori, insieme a quella calciatori e anche alla Lega Serie A, si è schierata per Malagò, la sua candidatura anche ufficiale. Ti dico, dove può migliorare il calcio e soprattutto il suo lavoro, dove può portare per ridare un po' di lustro alla nostra federazione, e sperando che tra 4 anni si possa andare a questi mondiali?
2: Ma io credo che si debba considerare quello che è stato fatto, perché non è tutto da buttare, e mi riferisco al lavoro delle nazionali giovanili, sia maschili che femminili. Hanno fatto e stanno facendo ottimi risultati, quindi vuol dire che la base, sul discorso della base ci siamo. Probabilmente, anzi sicuramente, ci sarà da intervenire, con le possibilità che ha la federazione, da intervenire su quel momento di passaggio che c'è tra i campionati minori e la possibilità di giocare nelle prime squadre. Abbiamo avuto esempi nelle squadre di Serie A nostre di giovani che fanno fatica a debuttare e poi a rimanere. Ragazzi che giocano nelle nostre nazionali giovanili vanno all'estero e giocano in Serie A. È un po' questo il problema.
3: Eh sì, anche perché una critica che viene fatta al nostro movimento calcistico è il fatto che non siamo andati ai mondiali, che gli allenatori delle giovanili puntano molto sulla tattica e non lasciano la libertà. Ora, tu che sei il presidente di tutti gli allenatori, anche di quelli delle giovanili, mi chiedo, ma è così vero? Perché poi si diceva non c'è più l'oratorio, non si gioca più per strada, dove i ragazzi erano molto più liberi, mentre invece nelle scuole calcio sono tutti quanti inquadrati, si fa il compitino, si lavora molto sulla tattica. Ma è proprio così, presidente?
2: No, non è vero, altrimenti i nostri ragazzi con le nazionali giovanili non farebbero i risultati che stanno facendo. E se questi risultati vengono dal lavoro importante che viene fatto a livello di settore giovanile nel mondo dilettantistico, e poi quello che viene fatto a livello di settore giovanile nel mondo professionistico, che vuol dire in Serie C, in Serie B, in Serie A, sta nel passaggio, in quel passaggio lì tra le primavere e il debutto in Serie A. Le difficoltà che ci sono in questo passaggio, e quindi direi c'è da lavorare per quanto riguarda la gestione del talento, probabilmente da cambiare qualcosa, questo sì, però i nostri ragazzi sono a un buon livello, il che vuol dire che gli allenatori, tutto quel discorso lì della tattica, fanno troppo tanto, non è vero. C'è qualcuno che sbaglia, come in tutte le cose che sbaglia, però ci sono grosse realtà anche da quel punto di vista.
3: Ti faccio l'ultima su Antonio Conte, visto e considerato che a Napoli è l'argomento che regna, mi viene da dire, ovunque, perché nei bar, per strada, nelle radio, nelle televisioni, è l'unico argomento che tiene davvero banco e che anche divide, ti dico, l'opinione pubblica, è sulla permanenza di Antonio Conte nella prossima stagione. Antonio Conte, è vero che i risultati parlano per lui e noi ci auguriamo, almeno io me lo auguro, che possa rimanere 10 anni a Napoli, un primo posto, un secondo posto, almeno un secondo posto fino ad oggi, una Supercoppa italiana conquistata. Però Antonio Conte è anche un personaggio molto ingombrante, molto presente, che magari forse oscura anche un po' tutti quelli che gli sono attorno. E tu che gli consiglieresti ad Antonio Conte, visto che ha ancora un anno di contratto, ma qualche dubbio c'è sulla sua permanenza?
2: Ma io non mi posso permettere di consigliare nulla, però io dico, questo, se dovessimo pensare a Conte, qual è l'aggettivo che ci viene subito a ridosso? Vincente, perché se non arriva primo, andare male, male, male, arriva secondo. Voglio dire, perché quanti campionati ha vinto? L'ha vinto in Italia, l'ha vinto all'estero. Quindi io, fossi in Napoli, mi dovessi privare di Conte, ci penserei molto. E fossi Conte a pensare di lasciare il Napoli, un ambiente come quello di Napoli, ci penserei molto, anche forse nei panni di Conte, ecco. Per cui credo che alla fine discussioni non ci saranno, ma io dico, non credo che le discussioni, conosco Napoli, conosco l'intelligenza dei napoletani, non credo che le discussioni siano sulle capacità e sul valore di Conte come allenatore. Credo che questa discussione non venga fatta, per cui
3: no, ti dico.
2: Spero per Napoli.
3: Ti dico, registrando e soprattutto facendola anche delle trasmissioni di filo diretto, quali sono le accuse che i tifosi fanno, un po' forse anche complice alcuni risultati negativi, un po' in Champions, ma anche nell'ultimo periodo. Ma voglio dire, ormai lo scudetto era già indirizzato verso l'Inter, quindi la partita con la Lazio, ma anche la partita col Parma, oppure la partita di ieri col Bologna, ovviamente non credo che facciano testo, però è sulla poco spettacolarità del Napoli, anche sul fatto che ci siano tanti infortuni. Allora, queste sono le accuse ad Antonio Conte, però io dico, ma uno migliore di Antonio Conte poi vallo a trovare, non è facile.
2: E ora il fatto della spettacolarità, quindi della bellezza, credo che sia un fatto molto soggettivo. Il discorso degli infortuni è da valutare, da considerare, però tutto questo credo che non vada a incidere sul valore dell'allenatore. Ecco, insomma, se uno dice l'allenatore vincente, ripeto, chi è? Conte.
3: Comunque, diciamo, da presidente degli allenatori, qualora dovesse avere un minimo dubbio, Antonio, glielo diresti: Antonio, rimani, che non ti preoccupare, i napoletani
2: poi
3: ti apprezzano.
2: Poi Antonio fa le sue considerazioni, figurarsi, sì, scelte di questo genere, ha sempre sbagliate poche e non ha bisogno dei miei consigli. Me lo auguro per il Napoli e per i tifosi napoletani, questo sì.
3: Grazie a Renzo Olivieri, un abbraccio e buona giornata.
2: Arrivederci a tutti i nostri ascoltatori.
3: Grazie a Renzo Olivieri al Calcio della Sera.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Torniamo in diretta e questa coda di trasmissione la dedichiamo interamente alla voce dei protagonisti. Prima però vi do una notizia, la prima molto positiva per il calcio campano, perché la Juve Stabia è in semifinale di playoff di Serie B dopo aver battuto nei minuti finali il Modena in trasferta. Quindi brutta notizia per Ambrosino, che invece gioca nel Modena e che vede sfumare la possibilità di conquistare la Serie A con il Modena.
1: Sabato ore 20 al Mentica, la semifinale d'andata, insomma sarà sicuramente una bellissima partita tra la Juve Stabia e il Monza.
0: Partita complicata, però può continuare la favola della Juve Stabia. Poi giudice sportivo, supplemento di istruttoria, quindi di indagini sulle presunte offese razziste pronunciate da Dossena a Davis. Non si è quindi pronunciato il giudice sportivo al momento, però ha richiesto un supplemento di indagini per andare ancor più a fondo su questa vicenda. Ha parlato Silvio Baldini, CT in pectore della nazionale italiana, l'ha fatto al premio Maestrelli, ha parlato sia di queste due amichevole che attendono l'Italia nel mese di giugno, ma anche di un presupposto che è molto caro ad Antonio Conte, ovvero Lucio Fengue ride. Perché ride?
1: No, è perché il secondo è il primo dei perdenti.
0: Ecco, un presupposto che è molto caro ad Antonio Conte e che è stato menzionato anche da Silvio Baldini. Mi riferisco a questa frase, non al nome di Antonio Conte. Lo ascoltiamo insieme.
2: Parliamo tutti che bisogna far giocare i giovani, che bisogna avere il coraggio, ma alla fine poi cosa dicono? Il conto è il risultato. Se tu non vinci, quello che hai fatto non conta niente, nessuno guarda il tuo percorso, ma guarda solamente il risultato finale. Quindi a questi ragazzi è duro insegnarli che tante volte quando si gioca non bisogna giocare solo per il risultato, perché voi sapete bene, qui c'è qualche dirigente che ha anche lavorato con questa società, il motto è qui non conta partecipare, qui conta vincere. Oppure il secondo è il primo dei perdenti. E allora se andiamo avanti con questo modo, ditemi voi come facciamo a far crescere i giovani, ad avere coraggio, a tirare fuori le loro qualità, a non aver paura di accettare anche di in quel momento lì di non fare una bella partita. E quindi non è facile perché bisogna coniugare le due cose. E ti ripeto, io tanti anni che alleno e sono arrivato a una certa età che ho avuto la fortuna di capitare in un posto dove non mi sarei mai aspettato, e anche se la federazione non me lo dice chiaramente che conta il risultato, ma so che conta, veramente io il risultato lo metto dopo la prestazione, ma la prestazione non deve essere fatta per la vittoria, la prestazione deve essere fatta per fare esaltare quello che tu sei. Mentre un pittore usa il colore, il quadro per esprimere se stesso, un poeta scrive le parole, un cantante scrive le canzoni, ecco, i giocatori per esprimere loro stessi devono cercare nel campo la soddisfazione di essere felici e di sentirsi partecipi. Quindi io dico sempre, andate alla ricerca di voi stessi, e per andare alla ricerca di voi stessi allora diventa una disciplina molto difficile, perché dire a tutti i giocatori tutti i giorni ti alleni due volte al giorno non è facile, ma se tu vuoi arrivare in alto lo devi fare, e io così l'ho fatto in questi ultimi anni, come sto facendo anche con questi ragazzi, e vedo che hanno accettato volentieri perché vedo che si sono migliorati. Sì, siccome io devo fare queste due amichevoli, e appunto essendo alla zona del 21, visto che il misterino Gattuso si è dimesso e quindi tocca così in maniera fisiologica, no? L'allenatore dell'Under 21 fa queste due partite, io farò queste due partite con tutti i ragazzi dell'Under 21.
3: Bravo!
2: Perché non è un atto di coraggio, è solamente un atto che ha una logica, perché chi verrà dopo il 22 giugno, il nuovo allenatore nazionale, deve sapere qual è il livello di questi ragazzi. Quindi è inutile che io metto insieme tante persone, di cui quelli che sono riusciti a ottenere questa qualificazione non avranno le motivazioni, vorranno andare in vacanza, vorranno andarsene a fare, cioè staccare la spina, è anche normale. E come ti ripeto, e motivando le persone per fare delle partite, bisogna sapere anche scegliere chi sono queste persone. Io ho detto al presidente, guardi, io accetto, però la mia condizione è che porto la del 21, perché voglio valorizzare il mio lavoro e voglio far vedere a chi viene dopo chi sono questi ragazzi.
1: Bravo, bravo, sì, bravo, sì. A Silvio Baldini, giochiamo con i giovani, e poi dan un messaggio anche che è un po' l'essenza dello sport, per carità, il calcio è più business, il calcio di Serie A è più business che sport, noi qua gioiamo se si conquista una qualificazione in Champions perché arrivano i soldi nella cassa delle società e quindi
0: la stagione diretta, però, positiva
1: però, però giustamente riporta più ai valori dello sport. Bravo Silvio Baldini. A proposito di show business,
0: ma soprattutto di giocatori della nazionale che non verranno convocati da Baldini,
1: esatto, ieri Marcello Calvano nel ventre dello stadio Maradona ha intercettato due protagonisti della sfida di ieri tra Bologna e Napoli, e quindi facciamo così, gustiamoci l'intervista del nostro Marcello Calvano ad Alessandro. Buongiorno
3: Alessandro. Il rimpianto di non aver chiuso già stasera il discorso Champions, però la cosa migliore da fare in questo momento è analizzare gli errori fatti in settimana e cercare di prepararsi al meglio, soprattutto per quanto riguarda l'approccio alla partita che questa sera non c'è stato in vista della trasferta di Pisa.
4: Sì, hai pienamente ragione, analizzeremo gli errori commessi, le disattenzioni, più che secondo me un errore di approccio. Dovremmo recuperare innanzitutto le energie e poi prepararci al meglio per la partita contro il Pisa.
5: Ma cos'è che non è andato? Perché abbiamo visto una squadra nel secondo tempo molto diversa rispetto alla prima. È stata una questione mentale? Pensavate che potevate battere il Bologna e poi siete andati sotto, avete rimontato, poi avete cercato di vincere la partita e l'avete persa. No. Che cosa secondo te non è andato? Un aspetto mentale, fisico? Non so, dimmi tu.
4: No, non è stato secondo me un aspetto mentale. Avevamo preparato un tipo di pressione, poi loro si muovevano molto, riuscivano a limitare questa pressione che noi volevamo fare. Ci siamo messi un po' a posto durante l'intervallo e il secondo tempo è andata molto meglio.
3: Che cosa non è andato in generale in questa stagione dal punto di vista della fase difensiva? Le tante assenze legate agli infortuni possono avervi tolto quell'alchimia, quella conoscenza che invece nella passata stagione è stato uno dei presupposti per la vittoria dello scudetto?
4: Sicuramente gli infortuni non hanno aiutato. Noi dobbiamo comunque ricordarci che nonostante le difficoltà siamo comunque secondi, siamo lì che stiamo lottando per la Champions, quindi il gruppo è comunque rimasto unito nonostante le difficoltà. E appunto poi durante l'anno magari qualche disattenzione difensiva, qualche gol preso di troppo, non ci hanno permesso innanzitutto di avvicinarci all'Inter e poi di conquistare già adesso la Champions.
5: Anche perché l'obiettivo non è solo la Champions, è anche il secondo posto, no?
4: Noi come dall'inizio noi cerchiamo di fare il meglio possibile, purtroppo il primo posto è andato, quindi adesso dobbiamo cercare di fare più punti possibili in queste due ultime partite.
0: Queste dunque le dichiarazioni di buongiorno rilasciate ai nostri microfoni. Siamo arrivati in chiusura, quindi grazie a Fabio Esposito per aver curato la parte tecnica questa sera. Grazie a Lucio Pengue.
1: Sempre bello essere qui al Calcio della Sera.
0: Ci fermiamo qui, da parte di Marcello Calvano è tutto, vi auguro una buona serata.
6: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Euronix Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronix Tufano, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche, amici, buongiorno. Se in questo martedì 12 maggio avete voglia di vedere due bei uomini, di cui uno è sicuramente più bello, in camicia,
1: alla gira canale.
0: Girate canale, venite
1: contro, vai,
0: sul 76 del digitale terrestre, lì dovete venire assolutamente, soprattutto quando ora la telecamera si sposterà su di lui, il mio collega Rosario Verde.
1: E ora stiamo bene su 76, accanto a lui Marco Pisacane.
0: Ciao caro, come stai? Tutto bene?
1: Tutto a posto, Pisacane, si vivaccia. Sì.
0: La giornata ieri è andata bene, il lunedì sai, è sempre un po' tosto, un po' complicato.
1: Ieri
0: da
1: è stato lunedì?
0: Ieri era lunedì, incredibile.
1: Differenza passo.
0: Per alcuni passa.
1: Ormai non ci rendiamo conto, Pisacane.
0: Buongiorno a Ciro Froio in regia che curerà la parte tecnica, quindi mi raccomando, anche oggi telefonate linde e pinte, quindi no auricolare, no viva voce, altrimenti il vostro destino è segnato. Wata! E andate giù. Iniziamo con la musica, c'è Dito nella piaga.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: E come sempre iniziamo da qualche parte e da dove oggi, signor Verde?
2: Pensa che ci stanno i virus in giro.
1: È brutta sta storia.
2: Ci stanno i virus in giro, ma non sono. Molti penseranno il virus. Come si chiama? L'antavirus
1: Sanders.
2: Che la strunzità, ma c'è soprattutto il. Qui lo dice la scienza,
1: gli altri due che hai citato sono molto più pericolosi.
2: Cosa? Assunzità ormai ci ha preso dal 1960 in poi, ecco, ha infettato la nostra società, però ci sta un altro virus, e qui lo dice la scienza, della negatività. C'è sta sempre un tipo negativo. Chi è che non conosce un tipo negativo nella tua, cioè, ce l'hai nella tua comitiva uno negativo?
1: Di meno.
2: Ecco, stare vicino a persone negative ti infetta, e lo dice la scienza, letteralmente. La ricerca dimostra che la negatività può diffondersi attraverso le interazioni in modo simile ad un virus. Hai capito? Che un tipo negativo
1: ti condiziona,
2: tipo
1: certo.
2: che ti asseccia. Sapevi che la negatività può essere contagiosa? Recenti ricerche evidenziano come l'interazione con persone negative possa avere un impatto significativo sul nostro stato d'animo e sulla nostra salute mentale. Per esempio, quando vai a faticare e trovi a chi l'altro, per esempio, tu sei negativo in coppa agli orari, no? Così proprio negativo, insomma.
1: Sì, la vuoi mettere così, sì.
2: E l'universo si forma attorno a questa tua negatività. E tu a mattina già quando scendi scommetti che dici, speriamo che non trova traffico. La festa, pensate.
1: Me ne foto altissimamente.
2: L'avevo sospettato. Non faceva un cazzo. Però.
1: No, insomma, sta lì.
2: Cioè pensavo che avessi avuto un minimo di cuore a dire.
1: I primi giorni sì. Poi ho capito,
2: me ne importa.
1: No, non è che non me ne importa, ho capito che purtroppo non c'è
2: bene,
1: speranza.
2: E fai bene perché tanto. Cambi scendendo.
1: Reincidenti sulla tangenziale stamattina, me ne sono dovuto andare per Scampia, cioè voglio dire, ho fatto
2: però
1: il giro
2: a te dice a me come
1: ma la devi prendere con filosofia
2: e trova. Allora, questo fenomeno paragonabile alla diffusione di un virus suggerisce che l'esposizione costante a pensieri ed atteggiamenti pessimisti può infettare anche il nostro benessere psicologico. Cioè, state capendo? È fondamentale essere consapevoli dell'ambiente che ci circonda e delle persone con cui scegliamo di interagire, perché queste dinamiche possono influenzare profondamente la nostra energia, la nostra prospettiva.
1: Esatto.
2: Ad esempio, tieni a chi la fa? No, non so lei. Ah, sai la commedia di Edoardo?
1: Quale?
2: Quando si squaglia il sogno di Indasacca, non facciamo chiedere, no? Ed è stato, lui prende il pezzo di sunghia e se lo mette in tasca. E non volevo dire alla moglie che si è squagliata a sogni da sacco.
1: È rimasto la luna.
2: No, allora dice vicino all'amico, ma poi ci passo un po' di sapone. E chi la fa? No, manzoleva. No, ma io metto dall'acqua calda. No, manzoleva. No, ma io poi spango fuori. No, manzoleva. Mamma mia, dammi un po' di speranza.
1: È quella, la negatività peggiore è quella.
2: Anche se è così, rifletti su come le tue interazioni quotidiane influenzino il tuo stato d'animo, dice l'articolo. Quindi la scienza lo dice, si tenete a qualcuno negativo vicino, questa negatività vi si propaga per tutta la vostra vita.
1: Ecco, piccole dosi, ragazzi.
2: Fai bene, perché io pensavo che tu la mattina scendevi e dici, speriamo che non trovi nessuno.

0: dice no, non c'è, c'è dice la c'è giusto che la serata là, no? Magari dico, senti, c'è la serata sì. La, e quello puntualmente me la va a togliere, capito? Cioè.
1: Sì, capita, però vedi, secondo me tu che custodisci un segreto altrui, poi tipo tu mi dici una cosa, un segreto che riguarda Ciro, adesso io ho due opzioni, o vado a confessarlo direttamente a Ciro o comunque lo confesso a una persona terza.
0: Ci sono dei detti che dice non dirlo a nessuno, innesca un meccanismo che può diventare stressante, per esempio un segreto di cui sono al corrente due persone non è più un segreto.
1: Beh, certo.
0: Il modo migliore per far sapere qualcosa a tutti è confidarlo a un amico con la preghiera di non dirlo a nessuno.
1: Anche se
0: vicino a Ciro, non lo dire a nessuno. Che è successa questa cosa, puoi stare tranquillo, questo apre tutta la radio.
1: Il messaggio vola subito nella chat dei fonici e si viene a sapere subito.
0: E si viene a sapere queste cose. Ecco, fatemi sapere il rapporto che avete con i segreti.
2: E un segreto c'è mantenuto. E ma poi i soldi mi erano.
0: Poi è che la
2: dà spugna. Basta, poi ci dico tutto quanto, tu mi erano i soldi.
0: Vedi? Vedi, mo con questa cosa qua non avrai niente. Vai.
1: Per esempio, ragazzi, io quando prendo una bolletta, anche per la sostanziosa, non riesco a trattenere di non dirlo, dico sempre: non devo dirlo a nessuno, altrimenti mi mettono gli occhi addosso e poi lo dico puntualmente.
0: Lo dici, sì, perché poi ti riaffiora sempre alla mente, quindi lo devi dire. Più forte.
1: Però io allo stesso tempo sono abbastanza convinto che ci sono quelle persone che poi facci caso, sono quelle persone che hanno quel sorrisino un po' beffardo sempre sul volto, che sono quelli che in un modo o nell'altro riescono a gestire questi segreti e allo stesso tempo no, perché sai quando io se tipo so un segreto,
0: non dici a te ma dici a nato.
1: Però se ho un segreto su di te, teoricamente l'informazione è potere, no? Quindi io ho un qualcosa che posso usare quando mi serve contro di te, e allora ci sono quelle persone che riescono a gestire un pochino meglio questa cosa qua.
0: Cioè tu scendi, prendi un super analotto, pigli un Uterno, pure si pigli 1.000 euro.
1: Sì.
0: Dici, ma non ti canni nessuno, mi tengo 6.000 euro. Lo dici.
1: Tu dici?
0: Lo dici. A qualcuno so, le ha
1: non mi sono mai trovato nella mai situazione.
0: Non ce lo dici a Sofì perché così se magni. E dice,
1: no,
0: a
1: proprio a lei lo direi.
0: Però ce lo dici a Ciro, sai che non ha contatti con chi vorresti farlo
3: ragazzi,
0: sapere.
3: Ragazzi, buongiorno. Mi tengo un amico micro ritmo, pare zitto in mezzo mercato. Non so se conoscete questo detto.
0: Ecco. Sì.
1: Ragazzi, buongiorno. Io ho solo un unico grande segreto. Non so come confessare a mio marito che sono innamorata di Rosario Verde. L'hai appena fatto, amica mia.
0: Hai visto? Cioè, si dice.
1: E io questo mi logora.
3: A mia mamma è così. Non può dire niente. Ma raccomando, non ci dirà nessuno. Comunque ci ha smesso di dire le cose. Non può dire niente di più.
1: Sì, poi questo
0: è così, sì.
1: Questo poi è brutto, perché poi effettivamente magari tu hai bisogno di confessarti con qualcuno e quando sai che quella persona, però ora madre, parente o amico che sia, rivela le tue confessioni, è un po', fa male, è pesante, perché poi perdi un punto di riferimento.
0: Ma la psicologia che dice, ma per esempio lui ha la mamma, sa che la mamma glielo dice, la mamma dice i segreti, lui continuerà a dire i segreti alla mamma. Capi come ho fatto? Cioè,
1: certo.
0: È qui che la mente.
4: Buongiorno ragazzi. Marco, e dimmi una cosa: sì. Ma il segreto di Pulcinella?
0: Appunto, si dice il segreto di Pulcinella.
1: O sanno tutto qua.
5: Buongiorno, sempre Carlo da Fugone, pure tengo un segreto, ma ci ingrappate a pesacare.
0: Sì, ti piacesse.
5: Ragazzi, buongiorno, volevo confessare uno dei miei 13 segreti. Sono Rosario Sessuale. Ciao.
1: Sono Rosario Sessuale. Carina questa, però.
0: Non lo so.
1: Rosario, dillo al prete, lui sicuramente non potrà dirlo. Beh, per il segreto.
0: Ma non lo dico come? Non lo dice senza dirti il nome, ma comunque lo dirà.
1: Volendo.
0: Se tu vai a dire una cosa grave al prete, quello non dirà se me l'ha detto Marco Pisacane. Ma sai, è venuto un fedele e mi ha detto sta cosa. La da ricevere.
1: Non dire la parola fedele. Perché tu quando dici fedele a me mi scatta su fedele, che mi piaceva tantissimo quando facevi Padre Quintino, era uno dei miei preferiti. Allora, Pesacama nemmeno Telepass tiene, no, mi sono ribellato tempo fa. Non mi piace.
0: Ho visto tutto io nella tua strada, potessi pure risparmiare, ma no.
1: No, non risparmi. Non risparmi.
0: Non si risparmia.
1: No, assolutamente.
0: Risparmi la fila, no, al limite. Vabbè.
1: Ma non c'è mai, ma non c'è mai, c'è solo quando
0: non c'è mai, io c'è Safilo, non mi sa che
1: no. Al casello.
0: La mezz'ora, non sa nessuno.
1: Mezzogiorno finisce. Sì. Allora, in genere, il casello dove c'è il casellante è quasi al massimo c'hai una macchina davanti, capito?

0: cioè non è tutta attesa, quindi si può fare. E io vado sempre là fondamentalmente. Allora iniziamo anche con un altro po' di musica in questa seconda ora, che c'è Katy Perry.
1: I'm losing my self control.

0: giorno io sfrutto chi non sa mantenere i segreti dicendogli cose che vorrei far sapere ma non dire.
1: Vabbè,
0: non
1: lo dirle. Faccio pure io, cioè, questo lo faccio pure io quando voglio fare arrivare una cosa all'orecchio di Ciro. So che la persona a caso dice, a caso va a dire a Ciro, vicino a che la persona, faccio riportare.
0: Perché? Ma non sarebbe meglio dirglielo poi
1: direttamente? No, è peggio, perché? È peggio così.
0: Beh, non affronti la, eventualmente
1: così
0: la persona.
1: Si riporta la cosa, è più infido.
0: È brutto però.
1: Sì.
0: Ma cazzi male.
1: Stai accorto.
0: Ma da ricerco cose con Corona, non ho capito. Ciro, mi devi dire qualche cosa.
2: Buongiorno ragazzi, 8 anni fa mi andai a confessare perché feci il battesimo a mia figlia.
1: Sì.
2: Comunque dopo che uscì dalla chiesa incontrai un amico nel palazzo e mi disse: non ti preoccupare, tutto passa.
1: Ah.
2: Tutto mi fece pensare che un prete ce l'aveva raccontato tutto, cosa capivamo,
1: si sapeva.
3: Buongiorno.
1: Sì.
3: Vi dico solo che io sono di Terzigno, c'è un ragazzo a Terzigno che chiamiamo Peppo Segreto, fagli, perché non ci tiene un cecio in bocca.
1: Vedi?
3: Qualsiasi cosa tu voglia sapere basta che lo chiedi a lui, che poi è una verità, una fesseria, però siamo ricevuti morte e miracoli.
4: Saga, come fai a venire da tutti i
0: giorni?
1: Come fai a venire da tutti i giorni?
0: Ragazzi, ma ancora dobbiamo ripeterla sta cosa, cioè 3 incidenti stamattina sulla tangenziale, fate voi. Allora no, ma quello è così tutti i giorni ormai. Devi scendere alle 5 del mattino perché sei sicuro che non trovi nessuno.
1: Esagerà.
0: E allora arrivi, ma dalle 6 in poi è tutto pericoloso.
5: Io quando un segreto, e forse la mia mente l'ha imparato con il tempo, è una sorta di protezione per difendermi da questa cosa di non dirlo o di non sentirmi in colpa, ovviamente si parla di cose importanti, io rimuovo completamente quello che è successo, cioè come se non fosse successo niente, come se quella cosa non fosse mai esistita nella mia vita. Quindi uno, non dico il segreto, e due, mi scordo quella cosa, quindi la rimuovo completamente.
1: Ecco quello che dice la scienza.
5: Volo, non mi sento in colpa.
1: Bravo.
5: Passo avanti a un altro capitolo della mia vita.
1: La scienza dice che riaffiora alla mente e ti logora e sta sempre là, quindi tu lo devi dire, lo devi dire.
0: Ci sta un altro qua.
6: Mi sa che vieni casi ci bucia di Papuccio. Sai chi è Papuccio? Papuccio è uno che ha baciato una bicicletta itinerario tram. Tu sei ci bucia
1: drissimo. Una bicicletta
0: itinerario. Ma chi è questo?
1: È uno che dice, questo è un argomento, Peppa Bucci. Cioè,
0: Peppa Bucci. Dice, no, il bello che dice mi ha fatto Bucci. Venire in mente però il tram, che tutte le volte che passo per San Giovanni, ma solidarietà agli autisti del tram, ragazzi.
1: Guarda che parecchi bugiardi non lo sanno di essere bugiardi.
0: Fosse una volta che ci avessero la corsia libera quei poverini, madonna santa, ragazzi.
1: Molti bugiardi a furia di dire la Bucci si sono convinti che è la verità.
0: Questo è vero.
7: Quei ragazzi, Emilio da Parma Campano, lo dico solo a voi, ha fatto 6 a un super enalotto. Non lo dite a nessuno,
1: eh? Zitto, zitto.
0: Sì, sì. Io so tenere i segreti e mi piace sfruttare le persone che non li sanno tenere. Quelle rare volte in cui voglio far sapere qualcosa non di mio, vado a dirlo ai caperi di turno, sapendo che diffonderanno in lungo e in largo. Marco da San Giorgio, che è un po' del tuo partito, come dicevi prima, che è questa metodologia di diffusione della notizia. Buongiorno ragazzi, io sono un medico e ho il segreto professionale. Spessissimo molti pazienti vengono a raccontare anche fatti personali per nulla associati al motivo della loro visita, così trovano uno sfogo che li fa star meglio. Io metto i segreti in un angolino del mio cervello e così mi capita di sapere fatti di tutto il circondario. Ad esempio, signore che si valutavano con me, vantavano forse di avere una seconda vita, all'improvviso è morto di infarto e la moglie, credendolo un uomo fedele, ho pianto così tanto da entrarne in depressione per 2 anni. Immaginate se lo avesse saputo.
1: Sì, vabbè, dottore, lei non dice il peccato, cioè non, lei dice il peccato, non dice il peccatore, però penso che lei lo racconti il fatto, cioè non dicendo il nome e cognome di chi gliel'ha raccontato, però il fatto lo dice.
4: Esatto, però potessi dire mentre avevamo fatto l'ingroppamento dicevo Putin mi...
0: Una frase erotica. C'è una ragazza che un giorno mi si avvicina, mi saluta chiamandomi per nome e mi racconta un sacco di cose che riguardavano me, come fosse una mia vecchia amica. A un certo punto mi ha iniziato a chiedere e dire cose su mio fratello, tipo date di esami universitari, eccetera, cose che io non sapevo. Il fatto simpatico è che neanche mio fratello la conosce. E questa come fa a sapere tutti i fatti vostri?
1: Amici comune.
0: Incredibile.
1: Sarà proprio l'argomento che le racconto tutte così.
8: Buongiorno. Buongiorno. Ragazzi, mi è arrivata la bolletta della luce con il 25% di aumento. Mi raccomando, non lo dite a nessuno.
1: Ecco, chi si sta a ricevere.
0: Ma soprattutto... buongiorno, una mia amica i fatti della gente li racconta a tutti e i fatti suoi non ne dice a nessuno. A volte questa anche, è anche una strategia,
1: anche.
0: Racconti quelli degli altri per evitare di accendere un faro poi.
1: Ma pure
0: sulle tue
1: dice,
0: cose.
1: Non ne dice a chi nulla da dice, non mi dice.
7: Qua pensa cari, ma non ci ha pigliato l'agenziato. Ma fa sapere che ora pigli, dai mascanze.
0: Ci vediamo là, amico mio. Se vuoi, partiamo insieme, non ci sono problemi. Allora, facciamo una piccola pausa, ragazzi. No, scherzavo, quale piccola pausa? Allora andiamo al telefono 081-546-6873. Io sono negativo e pessimista, quindi sono rimasto senza amici e non ho nessuno a cui dire i segreti. E ho risolto il problema. Rino da Bologna.
1: Sai tu solo, te li dici da solo.
0: A me raccontano tutto tutti perché pensano che sono molto discreto. In verità io mi dimentico tutto.
1: Ah, mi dimentichi?
0: O è un modo come un altro per dire che poi li racconta a tutti quanti.
1: Ma dove
0: viene
1: a mente?
0: Diciamo che quando poi tu sai una cosa su qualcuno, l'idea un po' di sfruttarla ti può venire, insomma la tentazione è forte. Pronto?
9: Hanno fatto
1: ricordare
9: la camminata,
1: si sta
9: io, non l'hai
1: sentito,
9: sei
1: andato. Si è pigliato col forse. No, sta faticando la palestra.
0: Pronto?
1: Sì, vabbè, ha detto la cosa.
0: Ah, fermalo. Lo sapete come si chiama lo spagnolo che non riesce a mantenere i segreti? Non mi tengo lo Cicero. Saluti. Ciao caro, un abbraccio anche a te. Poi state andando di vocali, ragazzi, stamattina. Grande pesacane, anche io non ho il telepass per favorire i lavoratori e non le macchine, dice Rino. Io sincero confesso il mio peccato, l'ho fatto per una questione economica.
1: Comunque passa mica dove sta l'operatore, pensa che pure vai a macchinetta, no, metti i soldi in una macchinetta.
0: C'è sempre un casello teoricamente che c'ha
1: il solo caselli con casellante.
0: No, sì. Quello dell'andata sì, perché è quello lì più libero, quindi è comodo. Volevo confessare un segreto alla mia compagna, ma sono magnato io il barattolo di Nutella il mese scorso, non è caduto.
1: Vabbè, due vuoi in da casa, uno va a essere, vai
8: giusto. Non te ne fu. Ti auguro una buona serata.
0: Grattatina!
1: Esatto, grazie. Vabbè, noi ci fermiamo un attimo, no? Pronto?
9: Guaggio!
1: Chi è?
0: Sì, chi è?
9: Per i miei fan, si sono qua.
1: Carmelino, lui è stato richiamato. Tu sei tre segreti, non penso proprio.
9: No, guaggio, sì, credetemi.
1: Tu ci dici, te hai fatto due a noi, signore, che sei
9: là. Ma mi chiedono i segreti, che te mai spesso. Come tu da prima, io dico il peccato, ma non il peccato.
1: Vedi, comunque lo devi dire,
9: No, voglio
1: il signore, il lati lover, non lo dici, non racconta.
9: Marco, la stamattina, no, tu ti lamenti degli incidenti. Stamattina alle 7 mi arriva una corsa, sì. Arriva a destra del sud, fuori all'albergo, scatta una ruota.
0: Aia!
9: Alla fine del conto trovano un mista, alla fine mi cagna una ruota, chi stava a mista la ruota? Ci cioè, sono scese delle botte, è bucata, e mo sotto tu andare, poi mi fa cagnare la ruota.
1: Ebbene. Abbiamo saputo il Rod e Carmeniel, ci fermiamo un attimo e torniamo subito.

0: conoscente con un altro, lo direste al diretto interessato o manterreste il segreto per non interferire? Luigi da chef.
1: Io mi farei i fatti miei e non direi niente, a dire la verità. Mi è capitato pure, una volta mio padre scoprì la moglie di un suo intimo amico che lo tradiva, andò dal suo amico, lavoravano assieme, e gli disse: guarda, ho visto tua moglie così e colà. Questo si alzò e gli andò addosso, insomma si pigliano ammazzata. Quindi è meglio farsi i fatti suoi. Hai fatto tu e stammi bene. Pronto?
2: Pronto ragazzi, buongiorno, vi voglio bene.
1: Ehi, Gianni.
2: Ma io voglio dire una cosa. Sai, Rosario, c'era, io mi ricordo ero piccolo, uno che si chiamava Comandante Verde.
1: Comandante Verde?
2: Comandante Verde era il comandante a Via del Sole dei Vigili del Fuoco. E questo comandante era famoso, io mi ricordo, perché... perché veniva da papà che aveva il negozio a Via Tribunali, no? E comprava il cibo per la mensa dei suoi vigili. E poi dava a mangiare a tutti i poveri della zona, faceva, dopo aver fatto il cibo per i vigili del fuoco, poi faceva mangiare tutta la gente bisognosa. Comunque era famoso, quindi veramente il comandante Verde ci ha secco proprio a te,
1: E di dove era questo?
2: Mo ero vicino, lo sapevo, lo sapevo troppo.
1: Al giorno dove abitavi, dove?
2: Via del Sole, vicino del fuoco, Via del Sole.
1: E dove è Via del Sole? Ah, il tribunale, vabbè.
2: Il tribunale.
1: Può darsi pure che eravamo parenti, perché i miei parenti sono di là. Può darsi, può darsi. Vabbè, grazie Gianni, ciao bello, ciao, ciao Gianni.
3: Raga, ma tu 2 ore fai che fa? Arriva pure tardi, andiamo a bere.
1: Ma tu non è?
3: Parte 9:10
1: il lotto parte in 9.
0: Non l'ho capito.
1: Parte in 9. Ma
0: mi sveglio anche prima, ragazzi.
1: Da no? Forse prima. Come si fa?
0: Ma c'è Leonardo poi tra le altre cose che ti sveglia. Quindi. Ora una domanda seria. Un nostro amico della comitiva ha la ragazza che l'abbiamo vista una serata appartata con un altro. Me lo devo tenere questo segreto o no?
1: Dipende, chi se si piglia colore meno.
0: Diciamo che bisogna capire se, sai, a volte alcune persone non vogliono sentirselo dire, magari lo sospettano, esatto, anche, bravo, no? Però non vogliono ammettere la cruda realtà. Balla a sapere, insomma, magari puoi, non so, provare a farlo, a instradarlo verso la verità, ecco, potrebbe essere forse una scelta. 081-546-6873, abbiamo ancora un pochino di tempo.
4: Il fatto di rivelare un segreto, se ti già rivelano un segreto e ti daranno dispiacere, ma io la tengo per me, ma in generale è cosa mi tengo per me, a così non mi c'entra.
0: Esatto, ecco, vedi, per esempio, praticamente ci ha risposto un altro amico con un altro messaggio. Io vidi la ragazza di un mio amico con un altro mio amico, ho visto foto, video, conversazioni, glielo andai a dire e alla fine non sono stato creduto. Vedi? E mi sono pure litigato.
1: Ecco, sì, così va a finire, sì. Che poi non puoi sapere, perché io vedo la fidanzata di un amico mio insieme ad un altro amico mio, che ne sai se stanno parlando, se stanno così, che ne sai?
0: Beh, questo ha visto foto, video e conversazioni dove ci saranno dette delle cose abbastanza esplicite. Per fare questo, insomma. Ciro ride. Che
5: poi io, se è un amico street, sa da ricere per forza. A costi da appiccicare, ma ce le ha ricere. Gurnu!
0: No! No! Ma perché le hanno chiuso così questo messaggio così bello? Vabbè, Santana, Rod Thomas dal 1999, Smooth.

0: Tutti tra mille, la chitarra di Santana che abbiamo appena riascoltato, e ci avviciniamo all'ultima parte di Yes No Kiss Kiss. Ciao ragazzi, se vedo la moglie di un mio amico con un altro uomo non gli direi niente, anzi ne approfitto pure io. Ma Angelo, ma no.
1: Dai,
0: ma questa è brutta sta cosa, Angelo, dai, insomma non è proprio il massimo della lealtà. Antonio dalla Svizzera: ho visto cose che voi umani non potete vedere. Zitto, muto, dice.
1: Zitto, zitto, che ti fai, non dice niente.
0: Meglio, meglio non
2: voglio parlare. Io invece se per in una macchina con un amico, per a una femmina che essa sapeva rossevi casi e conosceva pure il marito. Avretta che stava facendo certi cusarello con un barlo suo, yeah? Chissà che facette roppa 3 o 4 ore, sempre con me in una maglia, detto sotto la casa che sta a bussare facette scendere, dicette ma fai quello che fa con me, altrimenti ci dico che cosa è marito.
0: Brutto.
1: Questo è ricatto.
0: È ricattissimo, ma poi dei peggiori, perché è un ricatto sessuale.
1: Ma non ha retto, ma perché, ma come ci cadi? Ma ti pare che
0: ma perché no? Perché no?
1: Scritto.
0: Ragazzi, io penso sempre di farmi gli affari miei. Alla fine certe persone le cose le sanno pure, ma vogliono vivere così. Ma chi sono io per fare poi il giudice? Dice infatti. Chiara. Quella è.
1: C'è sempre la mille lire che lasciò Mussolini, lo sapete, sta ancora là.
0: Esatto, però poi c'è sempre il rovescio della medaglia, perché quando poi il diretto interessato o la diretta interessata viene a sapere, no, del tradimento e magari scopre che qualcuno degli amici lo sapeva, succede che si va a criticare quegli amici e dici ma come, tu lo sapevi e non mi hai detto niente, tu sapevi quanto io ci tenevo, anche questo può essere un rovescio della medaglia.
1: E come venne a sapere che lo sapevi, scusa?
0: Vabbè, oggi ragazzi, diciamo che scoprire un tradimento è abbastanza facile, si lasciano tracce praticamente ovunque. Vabbè. Basti pensare un po' ai social e ai cellulari.
3: Qua sono casi che l'hanno visto.
0: Va bene, ragazzi, buongiorno. Io se vedessi la ragazza di un mio amico con un altro, le direi o glielo dici tu o glielo dico io. Ecco, vedi, lui affronterebbe.
1: Ma perché l'avrei fatto tu? Cioè, che c'ha azzecchi tu? Cioè, in quel rapporto? Che
0: lui dice: darei sempre la possibilità di aggiustare le cose tra loro.
1: Ma fatti i fatti tuoi, è arrivato Cupido, chi sei? Cioè, chi te l'ha dato?
0: Ma tu dici fatti i fatti tuoi, però tu vai a dicere qualcosa a Coccuruno facendola arrivare a Coccurunate. Cioè,
1: ma che stai dicendo? Marco, assietto,
0: non c'è lo sgabello.
4: Sei un bello portafortuna, a svegliare tangenziale e fanno l'incidente. Passa San Giovanni e si blocca il tram.
0: Certo.
4: Fammi capire. Ma quando dovrà tenere, sa fare.
1: Sicuro. Due o tre volte a settimana, sì.
0: Sicuramente. Poi Guagliù Cappiez Santana. Ragazzi, fine anni 90, ottimo periodo. Ciao ragazzi, stamattina va molto meglio. Laggiù, ti ricordi l'amico che si era depilato?
1: Sì.
0: Sto facendo l'ora di ciclette. Un abbraccio, non lo dite a nessuno, mantenete il segreto. Va
1: esatto,
0: bene, Francesco?
1: Non lo diciamo a nessuno.
0: Lo faremo. Quello che ha il problema è sempre l'ultimo a saperlo.
1: È sempre l'ultimo a sapere, sì.
0: Vabbè, lui ha detto problema, l'ha voluta un po' alleggerire. 081 546 6873, ma vedo Ciro attento comunque sui vocali. C'è qualcosa? Sentiamo, arriva. Arrivava.
5: Agno, ma perché parlate solo le mogliere? Ah, se certo. Vedessi un compagno lo vuoi che tradesse la moglie, lui che facesse? Ce lo disse una dice la moglie.
1: Allora, poi c'è il maschilismo, cioè il maschio è una cosa, la femmina è un'altra. Infatti qua sono arrivate solo segnalazioni di femmine.
0: Io se vedo un amico mio che sta facendo sta cosa,
1: chiami la ragazza e ci dici che
0: no,
1: smetti
0: vado, con... vado da lui, parlo comunque con lui, cerco di
1: ma
0: farlo
1: che te ne importa
0: magari.
1: A te, ma chi sì, perché ti fai fatto tu?
0: Perché magari
1: ma
0: stai distruggendo una storia,
1: ma
0: un matrimonio.
1: Ma chi ti ha chiamato, fosse un parente, fosse ma chi sì?
6: Cioè, con questo...
0: Scusa un attimo,
6: altro mondo, sì.
0: Ma questo proprio, come dire, tutto fermo, cioè non, nessuno fa niente, nessuno si prende una responsabilità.
1: Ma fatti tu, ma chi sei per intervenire?
0: Io non lo so, no. Mamma mia. Pronto?
7: Buongiorno ragazzi, Marco da Napoli. Comunque questa cosa di avvisare gli amici non va sempre a buon fine. Io avevo 21, quindi sono pari 20 anni fa, al mio migliore amico gli dissi: guarda, la tua fidanzata, facciamo una 5-6 mesi, è proprio una brava guagliona. Ma perché? Ma non perché? È perché sto dicendo quando mi sono trovato su lei, si ci ha provato proprio con me, me l'ha fatto capire. Questo non mi credevo, non mi credevo, certo che era buona, che sei mica, invece non lo mettesse mai, non l'ho mai fatto, perché abbiamo confidenza con le mogli o fidanzate dei miei amici. Vabbè, comunque la registrai a questa, nonostante che ti portavi prova registrata, che lei ci provava spudoratamente, si certo che io che in qualche modo la mettevi in modo di fare
1: attenzione su di me. Pierdo pure l'amica, ma fatti fatto tuo. Allora, noi ci fermiamo un attimo, canzoncina, pubblicità, canzoncina e poi l'ultima parte, vai.

0: L'Eurovision, Ciro, cioè stasera l'Eurovision. Quando c'è l'Eurovision?
1: Stasera, martedì 12 maggio, dalle ore 21. Possiamo, volendo, tifare per
0: Stasera. Ma si vota anche, si vota anche.
1: Sai, non mi ricordo. Perché poi non lo seguo mai attivamente.
0: Comunque, vedendo le altre canzoni, il nostro Salda Vinci c'ha pure una bella possibilità, eh?
1: Secondo me, c'ha buone, ottime probabilità.
0: Il più bello di Ucraina, vabbè.
1: Però va detta una cosa, che in questo caso il tifo dovrebbe essere doppio da parte nostra, un po' per campanilismo sul fatto che Sal comunque sta portando poi un po' di Napoli sul palco dell'Eurovision, e questo ci fa sicuramente piacere. 081-546-6873 per dire la vostra. Ci sono ancora altri messaggi di quelli arrivati al 342-00-00-100. Comunque avete una parte del pubblico da denuncia, sempre contro le donne, assurdo. Nina, per fortuna, poi una chiamata ha detto sì, ma anche gli uomini, tradiscono, eccetera, eccetera.
2: Quindi... Guarda, ragazzi, vorrei fare i complimenti ai fonici e chi manda i vocali, a Ciro.
0: E perché?
2: Quando il light curnu e stava la chitarra di Santana in sottofondo, è stato eccezionale, veramente. Cioè...
3: Buongiorno, ragazzi. Oggi argomento delicato, del mio parere. Facciamoci i fatti nostri.
0: Sì, penso io.
3: E chi vivrà, vedrà. Comunque, vorrei dare il premio alla regia musicale di Kiss Kiss Napoli oggi, perché dopo quel cornuto prolungato, lo scacco di Santana è stato qualcosa proprio da premio Oscar. Ciao, sì, ragazzi, buona giornata.
0: E beh, ha colpito sta cosa.
1: Diciamo che Ciro Froio, quando vuole mettere a tempo qualcosa, è il numero uno, è assolutamente il numero uno. Ma non si può votare l'Italia dall'Italia. Ragazzi, non lo so davvero come funziona.
0: Ah, non lo so, noi siamo ignoranti.
1: Cioè, si vota sabato, adesso faccio una ricerca al volo.
0: Ah, che dura tutta la settimana?
1: Sì, dura più giorni. Dico
4: saggio sembra cascia zo, lo cornuto sembra pere.
0: Perché ci urla
1: pere? Per quale motivo un cornuto comunque non può prendere l'ascensore? Adesso gli leviamo anche questo, gli leviamo.
0: È perché, vabbè, lascia stare. Vabbè, no, è perché il corno non trae in da cabine, capito? 081-546-6873 se volete potete intervenire. Pronto?
5: Buongiorno, ragazzi, sono Gianni.
0: Oui, ciao Gianni.
5: Ciao. Buongiorno a voi. Allora, prima che chiudete, è una cosa particolare, insomma, riguardante il discorso tradimenti e quant'altro. Io col mio socio fornivamo in provincia di Empo di una famiglia da tanti anni. Morto il padre, rimasero due fratelli, un fratello e una sorella, tutti e due sposati senza figli.
0: Sì.
5: Un giorno mi dice il mio socio: sai che è successo? No, che è successo? Questo praticamente, stavano in azienda, si presenta un amico, dice: venite tutti e due con me. Dice: ma che succede? Venite con me. Li portò in albergo dove i due rispettivi consorti erano amanti. Questo ci ha detto 4 ore scomode. Questi ragazzi non solo erano stati trattati benissimo, ma stavano anche nelle società, parlo di gente ricca, quindi
0: sì,
5: macchine, barche, case, si riuscirono praticamente, non solo fecero una figuraccia, poi li buttai nel mio savia. Ci fu chiaramente un 4 ore di scomodo, e per dire, chissà, questo amico loro si sentì in dovere di, però alla fine è stato un amico, poi insomma, se vogliamo, ha rovinato due famiglie, due, anche un'azienda, una società, che poi ovviamente
0: perché che a un certo punto poteva pure che i ragazzi si lasciavano e tu esso rimaneva nel dimenticatoio, facendo di fatti tuoi e distruttore famiglie.
5: Hai capito?
0: Cose che non ci competono a noi.
5: Assolutamente, io non l'avrei fatto. Chissà da che cosa fu mosso.
0: Certo, mio fratello, vedo mia cognata che sta facendo le cose a mio fratello, essendo il fratello, ma neanche, però insomma, sai, mosso dal sangue, ma gli amici non penso proprio, facitevi fatto questo.
6: Oramai pure scimmia. Se sente in diritto si assa a tavola che è cristiana.
0: Così. Che ti ha fatto sta scimmia?
1: Questo è Priello, però, mi pare, Ciro. È la parodia. È vera questa cosa. Diciamo che gli italiani non possono votare la canzone italiana all'Eurovision.
0: È logico.
1: Perché altrimenti sì, insomma, sarebbe
0: ognuno
1: il paese più popoloso. Il paese più popoloso voterebbe, no? Però vediamo che cosa succederà.
7: Sta bene. Cornutone che passa via,
1: Modena, vai, capolavoro, ragazzi.
7: Cagano questo amore.
0: E che lui non ci pensa. e poi ci fermiamo.
1: Sì, è meglio. Io ho visto le finali dell'Eurovision, delegazioni e cantanti danno dei voti per ogni nazione avversaria e poi si sommano i voti dei televoti, quindi si vedrà come ogni anno la nazione X, che salirà tantissimo il televoto, anche se la canzone insomma non piacerà, ma a grandi linee la vincitrice sarà sempre la migliore. Vediamo, ragazzi.
0: Va bene, signore e signori, ci vediamo e ci sentiamo domani. No, c'è ancora tempo.
1: C'è l'altro timer.
0: 57. L'altro timer. No,
1: ma c'è l'altra base verde sotto.
0: Ma mi sicuro.
1: Sì, perché c'è lo spot, poi poi
0: I ragazzi. Vabbè.
1: Quindi se volete c'è spazio per un'altra telefonata. 081 546 6873. Poi in merito sempre all'Eurovision. Finirà sabato, se ci sarà da fare qualche polemica, ragazzi, siamo qua a difesa del nostro Sallo, ovviamente. Buongiorno, ragazzi, andiamo al telefono, aspetta, pronto?
8: Pronto, sì.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: ciao,
0: chi sei?
8: Salve, chiamo da Salerno.
0: Ciao, cara, ciao.
8: Buona mattina.
0: Ciao, abbassa un po' la televisione, se no innesca, Vai. Oh,
8: ok, vado in diretta?
0: Sì, sì, sei in diretta, già sei con noi, certo.
8: Ok, grazie.
1: Prego.
0: Basta un po'.
1: Ecco. Ci siamo?
0: Ci siamo?
1: È intervenuto Ciro.
0: Sta cazziando al sangue.
1: Spiegando per filo e per segno.
0: Sì, dimmi.
1: Pronto?
0: Chi sei? Come ti chiami?
8: Sono Martina da Salerno.
0: Ciao Martina, ciao. Dici tutto, vai.
8: Niente, vi volevo raccontare un episodio di una mia amica.
0: Sì.
8: Che in pratica lei, diciamo, era separata in casa con il marito,
0: sì.
8: E dopodiché ha avuto una storia con un ragazzo,
0: sì.
8: E poi è stata scoperta purtroppo, perché stesso la moglie, diciamo, di questo ragazzo, amante, ha fatto le chiamate, diciamo, al marito.
0: Ma lei era separata in casa?
8: Lei sì, era separata in casa, però non lo sapeva nessuno.
0: Ok. Quindi non
8: vi dico la distruzione di questa famiglia, quindi sono del parere che è meglio che ognuno si fa i fatti propri, diciamo,
0: sì.
8: Così.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, perché poi finiscono queste storie.
8: Però poi comunque l'hanno finita di infangare, diciamo, per tante cose.
0: Diventa all'inferno. Va bene.
8: Esatto, sì.
0: Ciao amica mia, un bacio.
1: Ciao cara, ciao, un abbraccio Salerno. Salerno. Andiamo con un'ultimissima, abbiamo 30 secondi, pronto?
9: Pronto.
0: Buongiorno, ciao. Chi sei?
9: Vivo da Mugnano.
0: Ciao caro, dimmi, vai.
9: Posso andare?
0: Sì.
9: Come, se prendiamo questo secondo posto, come visto in aprile di sera?
0: Non ci capito, niente. Ma ne parli con Diego. Ciao. Ciao amico mio. Allora, signore e signori, ci sentiamo domani alle 10 e alle 12 con lui, Marco Pesacane.
1: Dovevi rispondere con l'occhio, con lui, Rosario Verde. Grazie a Ciro Froio. Come anticipato, vi lasciamo a Diego. C'è, che la felicità sia con voi.
0: Ciao, adiù.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.